La verità è un sentimento. Chi tiene tutto e chi non tiene niente. Ma chiedo curio luogo sconfinato. A do grida che la città fornisce. A do invece a convence nemica. Ma migliaia vota. Cuponda labirinto di una sterrata. Arete ammareggiate e grattacieli che nascondono gli orizzonti. A dove si perde la sera e un colore perso. A dove? Sa da essere assai forte, o vuole bene la solitudine.

non è un solo suon, ma tanti suon. E giove, giove, cir, con pasta faccia e rosa e mir, in tasti terra e fuoco, a bruciare nei confini, re quartiera. E coccheruno canta e morte, coccheruno canta, canta. E l'anima diventa nuvole acqua, ma poi venne New York.

o vivere per la danza. Puoi essere il peso massimo, più forte che ci sia. Puoi essere una gran signora in un abito di sartoria, ma devi sempre servire qualcuno.

0: ma devi sempre servire qualcuno.
1: Servire qualcuno.
0: Puoi chiamarmi Ferdi, puoi chiamarmi Vale, puoi chiamarmi Fede, puoi chiamarmi Ale, puoi chiamarmi Ciccio, puoi chiamarmi Generale.

e la mano mia si è tesa alla tua mano, gli occhi chiusi per vedere più lontano, fino a che mi torni in mente col pensiero.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Zucchero il naso di torta di mele, mia madre e il mulino son nati ridendo. Volta la carta c'è un pilota biondo, camice di seta, cappello di volpe, sorriso d'atleta. Angiolina seduta in cucina che piange, che mangia insalata di more, ragazzo straniero.

0: Madama Doré ha perso sei figlie tra i bar del porto e le sue meraviglie.
1: Madama Doressa puzza di gatto, volta la carta e paga il riscatto.
0: Paga il riscatto con le borse degli occhi, piene di foto di sogni interessanti.

alzarsi a un ristorante si starà con gli occhi intorno cerchi e non si sa, fa niente, tanto è un gioco che si fa stando soli, stanchi e forestieri, ma guardando fuori un paesaggio avrai. E laggiù montagne languide vedrai. E sempre te ne invaghirai. Grande amore, e ancora tu le vorrai. Nord, nord, nord, mille e una notte laggiù. Luna nel viaggio. Tra le aquile. Complesso è questo aroma che ha il caffè, opaco e scintillante, ma ormai in te, tostata è tutta l'Africa e gli dèi si divertono e ridono in fondo agli occhi di lei.

ad angoli e a spigoli sarà voluta e costruita ogni città, è quadrata ogni nuvola sarà, e il cielo cupo l'ansia degli abissi avrà, e può darsi a un ristorante si starà con gli occhi intorno cerchi e non si sa, fa niente, questo è un gioco che fanno gli dèi, e si divertono e ridono in fondo agli occhi di lei.

restò sulla nera, nera terra restò. Quando egli andò a cercare la sua strada, presto a prenderti un giorno tornerò. Niente mai da ora ci dividerà, disse nel campo d'orzo che li fece amanti.

0: Uè, Luca.
1: Ui, ciao,
0: Uè,
1: Anima,
0: oggi
1: lui.
0: c'ho.
1: Ha telefonato zio Pino e ha detto che è successo un fatto esagerato, una fanulezza simile.
0: Ovvero.
2: Uè, Pino.
3: Ma io sapete, è morto lì.
2: Niente più, è morto lì.
0: No.
3: È morto lì.
0: E mo?
3: È vivo lì.
2: Mo lo fanno
3: un attimo.
2: Non
3: lo fanno un attimo.
0: E
3: dove?
0: E vai, uè.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Vibrano le apine, e le ali loro lunghe e di vetro imitano gli arcobaleni. Brucano le apine quando cercano il loro cibo tra le mie dita. Dormono le apine in giallo e in nero, e chissà che cosa sognano, sono così piccole.

Oh, oh, Lona. Oh, oh, Lona. È buona la Lona, è un cane perfetto. Mi piace la sua distaccata, elegante fierezza. È un cane di razza, un esemplare stupendo. Se la chiamo risponde ai comandi e si muove di scatto. Ho trovato con lei finalmente un rapporto perfetto. Oh, oh, Lona. Oh, oh, Lona. Le apro la bocca per farle un dispetto. Lei reagisce, fa finta di mordermi, ma per giocare si fa carezzare e senza chiedermi niente. Mi sta sempre vicino la Lona, vuole solo il mio affetto. Io la chiamo al mattino e lei mi mette le zampe sul letto. Buona Lona, devo uscire un momento, buona. Cosa c'hai da guardare? Torno presto, lo sai, non ti posso portare. Ecco, vedi, sono già tornato, hai visto Lona, non sono partito. Non fare quella faccia, non guardarmi così, sono qui. Basta Lona, che cosa ti piglia? Non lo vedi che mi ami troppo, che mi ami male? Non è mica normale, anche se uno non vuole. Va sempre a finire così, che ci si assomiglia. Tu sei tutto per me, sei una madre, una moglie, una figlia. Ma non vedi come mi hai ridotto? Sono sfinito, mi hai distrutto. Non posso mangiare nel piatto dove mangi tu.

Lona, a che pensi? Lona, lo sento che pensi a qualcosa. Non sono violento. Non c'ho niente da dimostrare io. Te lo sei inventata tu che io ero il padrone. Io non sono violento. La dovevi smettere di chiedere. È tutto lì. Chiedere, sempre chiedere. E poi tu chiedi male. È quel chiedere, non chiedere, aver paura. Ferita, ecco, ferita, sempre ferita. Con quegli occhi lì, guarda. Non c'è niente di peggio di chi ci resta male. Di tutti i modi di chiedere è il più tremendo. È meglio che uno dica voglio, voglio, bau, bau. Mica, wow. Fai la vittima. E quando fai la vittima credi di essere remissiva. E invece sei violenta. Sì, sei tu che sei violenta. Perché? La violenza la si fa solo col fucile? È la violenza docile? La violenza non aggressiva? La violenza di chi non ce la fa star solo e non può essere abbandonata? E fa quella faccia lì, quegli occhi lì che conosco a memoria, che fanno finta di dire tu puoi far tutto, puoi anche andartene via. Non è vero, non è vero che esistono due possibilità, io ce n'ho una sola e questa è violenza. Non posso andare via perché mi ricatti col tuo dolore assurdo. Scusa. Mi ricatti col tuo grande amore. A me non mi fa niente bene essere amato molto. Almeno così. Dammi retta, appena uno ti ama così scappa. Non è mica gratis. E pensare che c'è chi si lamenta perché non è amato. E essere amato allora? È una cambiale, prima o poi la paghi. Una cambiale a scadenza indeterminata, ma incombe, un incubo. Mi piacerebbe essere un camionista, coi vetri tappezzati di cani e di donne, ma lì, solo lì per guardarli prima di dormire. Insomma, si fa per dire. No, non ti offendere, Luna. Non l'ho detto per te. Certo. Certo, se avessi avuto un camion ti avrei portato con me.

camminando in un posto affollato e un po' assurdo, con la faccia di uno che ne ha passate tante, e il mio orecchio un po' sordo, un po' assente, registrava le parole di un amico che mi raccontava tutto quello che era successo quando non c'ero. Statistica di coppia sopravvissuta.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda. Martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda. Martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Ciao a tutti. Mi piace raccontare i grandi appuntamenti della storia, storia musicale in particolare per la nostra trasmissione. E tempo fa, per esempio, ho raccontato del grande appuntamento che è stato il concerto dei Pink Floyd a Venezia e poi ancora altri. Oggi in realtà voglio raccontare di un incontro mancato alla fine, purtroppo. È stato un incontro epocale, Garibaldi re a Teano per intenderci, ma alla fine questo incontro però non è andato proprio a buon fine. In parte sì, nella parte iniziale sì, ma poi dopo non si è sviluppato come in fondo doveva svilupparsi. È un po' come quelle storie che vengono raccontate quando Paul McCartney e John Lennon sono stati lì per riformare i Beatles o provare a fare almeno un solo concerto insieme, e poi alla fine non se ne è fatto niente. Beh, oddio, questo appartiene un po' alla leggenda del pop, del rock internazionale. Invece questa storia qui è una storia vera, e purtroppo è vero pure il fatto che non sono riusciti a portare fino in fondo quello che avevano in mente di fare. E provate a immaginare la più grande cantante italiana, provate a immaginare un attimo, mettetevi lì, concentratevi, e provate a immaginare quello che, vabbè, è un po' riduttivo chiamarlo il più grande cantautore italiano, perché in realtà è stato sì un autore di musiche sicuramente, meno un autore di testi, perché i testi glieli scriveva un'altra persona. Viene annoverato fra i cantautori, ma non è veramente un cantautore, è un grande autore, è un grande interprete, però il più grande forse che c'è stato in Italia. Voi provate a immaginare questi nomi e vedete se poi alla fine avete indovinato quali sono i due personaggi che oggi vi vado a raccontare. Però prima di tutto questo bisogna mettere la sigla.

Salve a tutti gli ornitoritmiani. Noi naturalmente, questo è l'ornitoritmo, io sono Max Figuretti e naturalmente siamo in Redonair. Stiamo raccontando tutto questo, quello che andremo a raccontare attraverso Redonair, che è la radio mai d'oma e mai di moda. Il telefono è il 351 459 3144, e se volete scrivere una mail, redone@redone.it, alla console il mitico Franco. E niente, oggi andiamo a raccontare, vediamo se avete un po' indovinato i due nomi che io intendevo. Naturalmente una non può essere altro che Mina, probabilmente la più grande cantante italiana, e l'altro è ovviamente Lucio Battisti. Quindi due nomi importantissimi per la musica italiana. Beh, dovete sapere che a un certo punto della

loro carriera, un po' diciamo quasi all'inizio della loro carriera, avevano deciso, perché si studiavano già da tempo, avevano deciso di collaborare insieme, di creare qualcosa insieme. In realtà non si sapeva bene cosa insieme, ovviamente delle canzoni, cioè un po' il ruolo era Battisti scriveva insieme con Mogol, scriveva delle canzoni e Mina le cantava, pressappoco era questo. Però poi tutto questo non si sa dove sarebbe sfociato, magari in un mega concerto, magari con un concerto con dentro Battisti, Battisti insieme con Mina che cantavano, oppure un disco cantato insieme, non lo so. Però insomma c'era un progetto sotto. E intanto si era partiti e si era partiti molto bene. Voi immaginate l'Italia all'inizio degli anni 70, tipo le automobili sono più piccole, le televisioni sono ancora in bianco e nero, le radio, come tipo la nostra, trasmettono canzoni che tutta la famiglia ascolta insieme, bei tempi. È un paese che sta però cambiando velocemente, nelle piazze. Si discute di politica, nelle università si protesta, nelle fabbriche si sciopera, insomma, e nella musica sta succedendo qualcosa di altrettanto rivoluzionario. Perché? Perché da una parte c'è Mina, la voce più importante della canzone italiana, una cantante che ha già cambiato le regole del gioco, è una donna libera, indipendente, capace di passare da jazz alla canzone d'autore, dal pop alla televisione. E quando Mina, lo sapete, la conoscete, interpreta un brano, quel brano diventa suo. E poi dall'altra parte c'è Lucio Battisti, un po' più giovane, schivo, Mina aveva iniziato un po' prima, apparentemente timido, apparentemente. Non possiede la presenza scenica di Mina e nemmeno la potenza vocale, anzi, ma ha qualcosa che nessuno aveva mai sentito prima. Melodie nuove, armonie nuove, un modo diverso di raccontare i sentimenti. Accanto a lui c'è Mogol. Che non possiamo non parlarne. Il paroliere che riesce a tradurre in parole quelle emozioni quotidiane che milioni di italiani vivono senza riuscire a raccontarle. Quando questi due mondi si incontrano, nasce una delle collaborazioni più importanti della storia della musica italiana. Però purtroppo durerà, come vi dicevo, pochissimo. Appena però il tempo di lasciare un segno indelebile. Quindi questa storia inizia alla fine degli anni 60. Battisti sta diventando una star, ha già scritto canzoni per altri interpreti, i suoi dischi cominciano a scalare le classifiche. Mina invece è già arrivata in cima da un bel po' di tempo, potrebbe tranquillamente continuare a cantare i grandi autori che l'hanno accompagnata negli anni precedenti, ma Mina ha un talento raro, riesce a riconoscere il futuro. Capisce immediatamente che in quel ragazzo riservato c'è qualcosa di straordinario. Molti artisti affermati avrebbero guardato con diffidenza un giovane autore destinato a cambiare gli equilibri del mercato. Lei no, lei no, lei lo ascolta, lo studia e decide di affidargli la propria voce. Tra il 1970 e il 1971 Mina pubblica quattro brani inediti firmati Battisti e Mogol. Il primo viene creato e poi inciso nel maggio del 1970, è intitolato Insieme, e guarda caso si intitola così, Insieme Mogol è un furbetto, e poi la volta di Io e te da soli, anche in questo caso potremmo dire del titolo, ma guarda caso, e quindi c'è quasi la certezza che Mogol ci gioca un po' con questa storia qui. Comunque, e poi la stupenda per me, eccezionale, meravigliosa Amor mio e La mente torna, che uscirà però nell'autunno del 1971. Sono canzoni che segnano un punto di svolta. Non si tratta semplicemente di successi discografici, che poi lo sono stati. È come se due linguaggi differenti trovassero finalmente un punto di incontro. Lucio segue da vicino la realizzazione di questi brani. E quindi ci suona dentro la chitarra o il piano, e tra l'altro anche i musicisti impegnati nella registrazione di questi brani sono i suoi soliti accompagnatori. Poi c'è Detto Mariano, che è l'arrangiatore di Battisti, di molti brani, ma non solo di Battisti, anche Celentano, che arrangia insieme. E mentre Giampiero Reverberi, altro grande arrangiatore, affianca Battisti per le altre canzoni. Allora, noi adesso intanto per andare a capire l'aria che tira, per sentire che cosa stavano creando questi due mostri,
senso buono naturalmente, ci andiamo a sentire subito due di questi brani. I primi due che hanno scritto, anzi che hanno scritto, cioè intendevo che hanno scritto Battisti Mogol, insieme, e Io e te da soli, ovviamente cantati da Mina.

0: Sentito che roba, queste erano le premesse del lavoro che stavano facendo. Due hit, cioè tac, i primi due brani praticamente hanno già scalato le classifiche e sono diventati due brani importantissimi, non solo per la discografia di Mina e di Battisti, ma in generale diciamo nella musica italiana. Perché? Perché la scrittura di Battisti è innovativa e la voce di Mina è immensa, cioè questo è il risultato. E insieme creano qualcosa che nessuno dei due avrebbe potuto realizzare però da solo, attenzione. Poi, ascoltando per esempio oggi il brano Amor Mio, non vi preoccupate, poi dopo con calma ce lo sentiamo, ce lo godiamo tutto perché secondo me è uno dei brani più belli che hanno scritto. Si ha quasi l'impressione che la canzone sia stata scritta direttamente per lei, per Mina. E forse è proprio questo il miracolo della collaborazione. Battisti non prova ad imitare la tradizione melodica italiana. Mina non cerca di addomesticare le novità portate dal compositore. Entrambi si mettono al servizio della canzone. Il risultato è sorprendente. Mentre altri interpreti cantano Battisti, Mina sembra abitare già quelle melodie lì, le trasforma, le amplia, le porta in territori emotivi nuovi. In quel periodo si sviluppa anche una sincera amicizia professionale, anche qualcosa che va anche al di là del professionale. Infatti non esistono testimonianze di litigi o di rivalità. Al contrario, i racconti successivi parlano di una grande stima reciproca. Mina comprende il valore artistico di Battisti prima ancora che il grande pubblico ne colga pienamente la portata. E poi arriva il momento clou, perché arriva il 23 aprile del 1972. Che cosa arriva? Arriva una data che diventerà leggendaria. Siamo negli studi Rai di Teatro 10, si chiamava così la trasmissione. La televisione italiana a quei tempi era ancora un rito collettivo, le famiglie cenavano davanti allo schermo rigorosamente in bianco e nero. Non esistono internet, streaming, social network, lo so che per molti ragazzi oggi sembra qualcosa di strano, qualcosa che rappresenta quasi una fiaba, però era così. Le famiglie cenano davanti allo schermo, quello che accade in televisione diventa immediatamente patrimonio nazionale. Quella sera Mina e Battisti condividono il palco. Il risultato sono poco meno di 9 minuti, che però sono entrati nella storia della televisione italiana. Perché Mina e Battisti cantano insieme, si alternano, sorridono, c'è quella complicità, no? Si rincorrono musicalmente, passano da insieme, che abbiamo sentito prima, a mi ritorni in mente, a penso a te. Fino ad arrivare ad Emozioni, cioè brani che Battisti aveva scritto per Mina, che poi ha cantato anche lui, e brani che ha cantato solo lui praticamente, o quasi. Per molti italiani è la prima occasione per vedere così da vicino Lucio Battisti accanto a una star assoluta come Mina. E poi, e per noi, questi 9 minuti di godimento puro, adesso ce li andiamo a sentire tutti, tutti. Sono tratti da Teatro 10, programma della Rai appunto andato in onda nel 1972. Non me ne voglia Franco, perché so che dice: ma come 10 minuti mi fai mettere questa musica? Vabbè, dai, possiamo fare uno strappo alla regola, in fondo sono solo 9 minuti di arte e bellezza. Allora ci andiamo a sentire questo medley di Battisti e Mina, o Mina e Battisti, e risentiamo un pezzettino di Insieme che abbiamo già sentito, poi Mi ritorni in mente, Tempo di morire e Pensa a te, e Io e te da soli, che abbiamo già pure quello già sentito. Però insomma, vale la pena risentirli tutti incastrati insieme. Vai.
1: Mina. Bella, molto bella questa canzone. Come si chiama?
2: Si chiama I Giardini di Marzo.
1: Molto carina. Senti, Lucio, volevo dire una cosa. Tu di solito canti le tue canzoni, cioè canti soltanto quelle proprio. Io molto spesso canto le tue canzoni. Cosa dici per una volta? Le cantiamo insieme queste canzoni?
2: Io sarei anche d'accordo,
1: Ah, grazie.
2: visto che, no, anzi sono d'accordo perché tra l'altro mi hanno accompagnato cinque amici da Milano
1: Apposta per
2: proprio per
1: questo.
2: questa cosa qui.
1: Bene.

E naturalmente applausi scroscianti, ovviamente. Io al 99% sicuramente questo concerto live in TV l'ho visto perché avevo l'età per vederlo e poi a quei tempi era difficile che dice no, ma in quel momento avevamo girato su un altro canale perché esistevano praticamente solo due canali, quindi e poi anche se c'era il canale 1 e il canale 2, anche se il canale 2 trasmetteva altre cose, di solito quando c'erano grandi spettacoli, non so, su Rai 1, mandavano delle cose che non vedeva nessuno perché si faceva, poi mandavano il triangolino per far capire che dall'altra parte era iniziato il programma bello, insomma, funzionava così, quelli un po' anziani come me se lo ricorderanno questo. Quindi sicuramente io l'ho visto quello spettacolo lì, però purtroppo, ragazzi, non me lo ricordo. E la cosa assurda è che ho questa cosa di dire: mannaggia, al di là del fatto che sicuramente l'ho visto in TV in diretta, diciamo in diretta, però mi sarebbe piaciuto stare proprio lì nello studio a vedere, nello studio 10, a vedere questo concerto. Tra l'altro c'erano altre due canzoni che non ho citato, che erano Eppur mi sono scordato di te alla fine, e Emozioni, Eppur mi sono scordato di te, che era un brano che poi Battisti e Mogol in realtà avevano scritto per lanciare e per portare al successo la Formula 3, che poi naturalmente poi Battisti ha ricantato. Però riguardando oggi quelle immagini, perché poi dopo le ho riviste su YouTube, si nota una cosa particolare. Mina domina la scena come sempre, Battisti invece sembra quasi voler sparire. È già evidente quella tensione che negli anni successivi lo porterà ad allontanarsi progressivamente dalla televisione, ma poi alla fine da tutto. Lui ama la musica, sempre meno il mondo dello spettacolo, sempre meno la fama, sempre meno l'esposizione pubblica. Negli anni successivi accade qualcosa di curioso. La collaborazione diretta tra Mina e Battisti praticamente si interrompe. Si interrompe per motivi mai completamente chiariti. Forse la collocazione di La mente torna sul lato B di un singolo, qualcuno ha detto, oppure il rifiuto di Battisti di concedere a Mina il mio canto libero che lei voleva tanto cantare, chi lo sa. Ma non si interrompe però il loro rapporto artistico, anzi, Mina continua a cantare Battisti con una fedeltà impressionante. Inserisce continuamente sue canzoni sia nei dischi che farà dopo, sia nei concerti che farà. Comunque spariscono tutte e due dalle scene, poco dopo entrambi, ma questa però vabbè è un'altra storia. Nel 1975 Mina pubblica addirittura un disco intitolato Mina canta Lucio, tutto attaccato così, un album interamente dedicato al repertorio di Battisti Mogol. Non è un'operazione nostalgia, attenzione, Battisti è vivo, attivo e nel pieno del successo. È piuttosto un atto di riconoscimento artistico. Mina sta dicendo al

pubblico italiano che quelle canzoni meritano di essere considerate patrimonio culturale nazionale. Allora, ricordo che Lucio venne ad ascoltare il disco finito e rimase estasiato del risultato. Così diceva, il batterista Tullio De Piscopo, ricordando la reazione di Battisti nello scoprire i bellissimi arrangiamenti che, tra l'altro, il musicista libanese Gabriel Yared aveva creato per appunto questo album, per Mina Cantalucio. 10 canzoni tratte dal già corposo repertorio di Lucio, arrangiamenti veramente originali, esecuzioni, si può dire, impeccabili. Oltre a De Piscopo, suona praticamente la crema dei musicisti italiani. Eppure, neanche questo sentito omaggio convince Battisti a scrivere nuove canzoni per la cantante. E sembra addirittura che su Ancora tu, ha negato a Mina di volerlo incidere. E quindi questo fatto, si è consumato un peggioramento in fondo dei rapporti tra di due, un peggioramento dei rapporti professionali. Ma la musica di Battisti è sempre più immortale e Mina non può e non vuole ignorarla, così sceglie di inserire nella sua ultima serie di concerti, nell'estate del 1978, un medley con alcune canzoni del cantautore reatino. Stiamo parlando di Lucio Battisti, naturalmente, perché anche se molti dicono che è romano, in realtà lui è nato a Rieti. Regolarmente inserito nel doppio album che documenta quegli indimenticabili spettacoli. E allora torniamo un attimo indietro. Allora, perché la loro collaborazione diretta finisce? Vabbè, poi dopo sono uscite fuori altre ricostruzioni, altre leggende, molte ricostruzioni fantasiose, molti racconti poi nati negli anni dopo. In realtà, molte fonti raccontano una storia molto meno drammatica. Non risultano, intanto, come dicevamo, rotture personali, non risultano litigi clamorosi, non risultano tradimenti professionali. Semplicemente, come possiamo dire, forse le loro strade artistiche iniziano a seguire direzioni differenti. In fondo, Mina è un'interprete, forse la più grande interprete italiana del Novecento. La sua natura artistica consiste nel dare nuova vita alle canzoni. Battisti invece sta diventando qualcosa di diverso, vuole essere sempre più autore totale, sempre più protagonista del proprio percorso, sempre meno compositore per altri, pensa più a sé, ma non è egoismo, sempre più artista concentrato sulla propria produzione, perché infatti poi negli anni 70 la sua carriera esplode, ogni nuovo album diventa un evento, ogni nuova canzone cambia gli equilibri della musica italiana. Inoltre Battisti, come dicevamo, comincia a ritirarsi progressivamente dalla scena pubblica, riduce tutte le apparizioni televisive, le ultime le ha fatte sulla TV svizzera, concede sempre meno interviste, difende con crescente determinazione la propria privacy. È un processo lento ma inesorabile, quasi opposto alla natura stessa della televisione. E Mina, in quegli anni, continua invece a essere una figura centrale dello spettacolo italiano. Le loro traiettorie non si scontrano, semplicemente si allontanano. La cosa straordinaria è che l'ammirazione reciproca, come dicevamo, non viene mai meno. Mina continua a interpretare Battisti per tutta la vita artistica. Adesso, proprio per questo, ci andiamo a sentire la versione spagnola cantata da Mina del brano E penso a te, sempre di Battisti e Mogol, naturalmente, che in spagnolo si intitola Io penso en ti.

Va bene, ancora negli anni 90 Mina, dopo Mina Cantalucio, pubblicherà un altro disco che stavolta si intitola Mazzini canta Battisti, quindi Mina Cantalucio, Mazzini, che è il cognome di Mina, canta Battisti, insomma, poi alla fine il discorso è sempre quello, che è un'ulteriore testimonianza di un legame che appunto non si era mai spezzato. In maniera più completa, con l'uscita di Paradiso, Lucio Battisti Son Book, elegante doppia antologia in CD, che comprende anche due inediti, Vento nel vento e Il tempo di morire, e poi le varie versioni in lingua straniera realizzate per i mercati spagnoli e latini in generale e per il mercato francese. Quindi si tratta anche di appunto di queste versioni spagnole di tutte e quattro le canzoni scritte appositamente da Battisti per Mina, quella che vi ho citato prima, a cui si aggiunge la stesura iberica, in lingua iberica, di E penso a te e della versione francese di Io e te da soli. Queste canzoni erano già state incluse in antologie distribuite nel nostro paese, ma per la prima volta si possono trovare in un'unica confezione, che è quella che vi ho detto prima. Chissà se negli anni ci sono stati altri tentativi di collaborazione tra Battisti e Mina, noi non lo sappiamo. Vabbè, lasciamo perdere fantascientifici progetti a tre con Celentano, si è parlato anche di questo, vabbè. Chissà se negli archivi della PDU, che poi è la casa discografica di Mina, oltre ai provini che Battisti oltre ai provini di Battisti in via Flaminia, ci sono registrazioni inedite che in qualche modo legano i due grandi artisti. Questo non lo sappiamo, chi lo sa, magari. Allora, anche dopo la morte di Battisti, avvenuta nel 1998, purtroppo, Mina continuerà a custodirne il repertorio, come pochi altri artisti hanno saputo fare. Anzi, volevo leggervi una cosa molto bella, molto tenera, mi ha colpito molto, perché dopo pochi giorni la morte di Lucio Battisti, lei gli scrisse una lettera che poi ha deciso di rendere pubblica, e io, appunto, proprio perché lei ha deciso di renderla pubblica, ve la leggo perché magari a qualcuno era sfuggita. Mina scrive: questa è una lettera che volevo scriverti da tanto, tanto tempo. Ogni volta che sentivo un tuo pezzo, ogni volta che qualcuno per strada fischiettava qualcosa di tuo, mi veniva voglia di mettermi in contatto con te, ma ho preferito rispettare, figurati se proprio io non lo dovevo fare, il tuo desiderio di essere lasciato in pace. E forse ho fatto male, sai, perché adesso non so come fare per restituirti, almeno in parte, la gioia, la tenerezza, il senso di invincibilità, la coscienza di fare qualcosa di perfetto che mi dava il cantare i tuoi pezzi. Era come il più inattaccabile meccanismo, come l'arma più efficace, come una corazza lucentissima, come una seconda pelle ancora più aderente della prima. Erano costruiti con quella apparente semplicità, con quel naturale e delizioso totale mood cosmico che fa pensare alla fluidità di Puccini, al prezioso andamento di certi canti gospel, e insieme così piantati nella tradizione della canzonetta italiana, da far cantare i garzoni mentre vanno in bicicletta a consegnare il pane, i bambini e tutte le madri d'Italia mentre preparano il pranzo per i propri cari. Che talento straordinario, che dono raro quello che di essere capiti da tutti e da tutti essere amati proprio per quello che realmente si è. Sei stato il più grande nel realizzare il miracolo che ci fa sentire tutti figli della stessa materia, che ci fa cantare tutti insieme con le lacrime agli occhi. In questi giorni ho dovuto assistere a qualche intervento sgradevole e a tanti, tantissimi omaggi commossi e sinceri. Voglio ricordarmi soltanto questi. Voglio ricordarmi gli occhi lucidi di ragazzi giovanissimi e di uomini e donne anche più che adulti. Voglio ricordarmi i tuoi, che Dio li benedica. Ti hanno difeso con la forza dell'amore da tutto il caravanserraglio mass mediatico. Voglio ricordarmi quei piccoli mazzolini di fiori, quei bigliettini che ti hanno portato, anche loro, credo, per cercare di restituirti un pochino di quello che tu hai dato a tutti noi. Sai, avevo un sogno, era una pazzia, insieme con Moreno, che è un giovane corista molto bravo, che tu non hai conosciuto, ma che ti ama almeno quanto me, avevamo deciso che se tu mai avessi fatto di nuovo un concerto saremmo venuti lì a farti il coro.
per il grande piacere di stare dietro di te e cantare insieme a te quelli che sono i nostri perfettissimi, storici, splendidi, adorati pezzi di vita. E nella nostra follia avevamo già pensato alla scaletta, a quale pezzi fare, alla formazione dell'orchestra, persino ai vestiti avevamo pensato. Ogni volta che ci incontravamo in sala d'incisione, io e Moreno aggiungevamo qualche dettaglio al nostro progetto. Tutto era variabile, tranne la presenza di due soli coristi, noi due, per l'appunto. Non importa. Vuol dire che la cosa è soltanto rimandata. Tua Mina. Questa lettera l'ha scritta il 28 settembre del 1998, 19 giorni dopo la morte di Lucio Battisti. Anni dopo Mogol racconterà quanto fosse naturale associare quei tre nomi insieme, Mina, Battisti, Mogol, una sorta di triangolo creativo che ha contribuito a ridefinire la canzone italiana. E forse la verità è proprio questa, la collaborazione non si interrompe davvero. Finisce soltanto la fase in cui Battisti scrive canzoni nuove per Mina, ma il dialogo artistico continua. Continua nei dischi, continua nelle interpretazioni, continua nella memoria collettiva, perché alcune collaborazioni durano pochi mesi e poi vengono dimenticate, altre durano una vita. Quella tra Mina e Lucio Battisti appartiene a una categoria ancora più rara. È durata, scusate, poco come fatto professionale, ma non è mai finita come fatto artistico. Ancora oggi, quando ascoltiamo Mina cantare, per esempio, Amor mio, Io e te da soli, Emozioni. Non sentiamo soltanto una cantante che interpreta un autore, sentiamo l'incontro di due giganti, una delle poche volte nella storia della musica italiana in cui due universi perfetti si sono incrociati esattamente nel momento giusto. E forse è proprio per questo che quella storia continua ad emozionare, perché non racconta una rottura. Racconta qualcosa di più raro, racconta un'amicizia artistica che non ha mai avuto bisogno di continuare per diventare eterna. E adesso ci andiamo a sentire quella che io considero la più bella di tutte, Amor mio, per finire giustamente in bellezza.

Che dire, bellissima. Va bene, vi salutiamo io e Orni con la lacrimuccia di nostalgia. Lo so che ti sei commosso per tutto quello che poteva essere e non è stato. Vabbè, bravo che comunque hai salutato. E poi salutiamo Franco, grazie, ringraziamo Franco che è stato alla regia, come al solito puntuale, bravissimo. E grazie a Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda. Telefonate, come dicevo, al 351-459-3144. Lasciate un vostro WhatsApp, telefonateci, fateci sapere che siete vivi oppure scrivete a ornitoritmo chiocciola redonair.it oppure redonair chiocciola redonair.it. E niente, adesso basta, adesso andiamo, finiamo qui la puntata, ci sentiamo la prossima e sentiamo la sigla finale della Fattoria Legrenzi con Che passa Milano. Grazie a tutti che mi avete ascoltato, vi ringrazio e ci sentiamo alla prossima. Ciao da Max.

0: Salve a tutti, qua su Red On Air, da Claudio. Quest'oggi registriamo un'intervista per la trasmissione Socialmente, che ha l'intento di far conoscere un mondo nuovo per i normali ascoltatori di una radio, e cioè il mondo dei creatori di contenuti, o più comunemente detti streamer. Quest'oggi vi presenterò e cercherò di mettere a nudo, metaforicamente parlando naturalmente, El Chiringuito. Per gli amici Simone o Simo, corretto?
1: Ciao Cla, grazie, sì, corretto.
0: Ciao Simo, posso darti del tu? Posso chiamarti
1: certo.
0: Simo?
1: Dobbiamo darci del tu, assolutamente.
0: Perfetto.

0: Tu sei un creatore di contenuti, hai dei tuoi canali, i tuoi canali che sono su Twitch, su YouTube, su TikTok,
1: Twitch, YouTube e
0: tu?
1: TikTok, yes.
0: Quindi hai anche YouTube oltre a TikTok,
1: Sì, non lo
0: perfetto.
1: sto ancora coltivando tantissimo, però sì, siamo
0: Ok,
1: in procinto di.
0: un procinto lì. Bene, cominciamo con una panoramica generale. Descriviti e parla un po' di te. Cosa fai? Chi sei? Perché lo fai?
1: Allora, io sono Simone, ho 37 anni. Alla veneranda età di 37 anni, alla veneranda età di 37 anni ho deciso di iniziare a fare streaming. È un hobby assolutamente, è una cosa che porto avanti parallelamente al mio lavoro di tutti i giorni. Ho iniziato a farlo perché avevo questa necessità di portare il mio gaming e comunque i miei pensieri alle persone. Questo è il motivo per il quale ho iniziato e basta. Sono una.
0: Cosa ti ha spinto a registrare e andare e metterti in gioco sui social network?
1: In realtà qui c'è una storia molto simpatica perché nasce tutto per prova, in realtà, non è che è stata una roba studiata, ok? Quindi io ero sai, quando ti metti a letto, no? Che prima di fare nanna ti metti a fare un po' di zapping per vedere qualche video, qualche live. E mi sono imbattuto in questa live di questa ragazza e faceva costruzioni bellissime e subito l'ho paragonata a quelle che facevo io, no? A quello che facevo io.
0: Costruzioni bellissime in
1: Hai
0: che
1: ragione, sì, hai
0: senso?
1: ragione. Aspetta, rifacciamo perché non è decontestualizzato.
0: No, ci sta, non preoccuparti, dimmi.
1: Vedo questa ragazza che giocava a Minecraft, ok?
0: Ok,
1: Costruzioni, non so se
0: su
1: hai presente come
0: Minecraft.
1: funziona.
0: Su Minecraft, perfetto. Minecraft, che per chi non lo conosce, è un gioco di costruzioni con i cubi. Lo prendono in giro perché dicono il gioco dei cubetti. Però,
1: Sì, esatto,
0: ecco.
1: molto, molto è descritta così in maniera molto banale, ma sì, è il
0: Ok.
1: gioco delle costruzioni a cubetti. Questa ragazza faceva delle costruzioni bellissime, ho fatto subito il paragone con quelle che faccio io, no? Ho detto, cazzarola, ma perché non portare le mie costruzioni e farle vedere alle altre persone? E allora ho deciso di prendere questo portatile.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai doma e mai di moda.

Ciao a tutti, ben ritrovati nella quindicesima tappa del nostro viaggio alla scoperta del cinema. Quest'oggi andremo alla scoperta del ruolo che avevano e che hanno i proiezionisti nei cinema e poi parleremo di un attore amato in tutto il mondo, ma lo andremo a scoprire dopo. Per ora parliamo della prima parte della puntata. Dunque, come già detto negli episodi precedenti, una volta c'erano i proiettori a pellicola con le famose pizze e quindi il ruolo che aveva il proiezionista era molto più complicato di quello che è adesso. Prima di tutto ci servivano almeno due proiezionisti per cinema, perché comunque cambiare le pellicole, sistemare la macchina e così via, non era per niente facile, era un lavoro anche fisicamente impegnativo. Infatti, erano sempre due per cabina di proiezione. Mentre quest'oggi, con il digitale, con il controllo remoto e così via, è molto più semplice, sempre molto molto importante, però molto più pratico, tant'è che c'è un proiezionista addirittura a cinema, anche in molti sala ce n'è soltanto uno, perché comunque la possibilità di controllare tutto tramite il computer è molto molto più pratico. Di sicuro il funzionamento che avevano le macchine a pellicola era molto anche più affascinante, molto più tecnico di quello che è adesso. Adesso, come dico sempre io, serve molto imparare a usare un computer e programmi per poter fare la proiezionista, perché poi ci sono programmi molto molto intuitivi e parlo per esperienza soprattutto. Il ruolo che hanno in più i proiezionisti, che avevano e che hanno, perché comunque questo ruolo di rimasto invariato, è quello della sicurezza, ovvero che il proiezionista è anche responsabile di ciò che accade in sala, tant'è che deve esserci sempre più una persona che controlla che tutto vada bene, sia le porte di sicurezza, quindi controllare che si aprano correttamente, che non abbiano danni, che tutti i sistemi delle luci di sicurezza, luci di emergenza siano tutte in regola, in modo tale che qualora dovesse esserci un problema, dovesse succedere qualcosa, tutti i sistemi siano pronti e funzionati per l'eventuale, non so, evacuazione della sala, per un incendio, per fare giusto un esempio. E soprattutto un ruolo in più che hanno i proiezionisti oggi è un po' fare da jolly. Nel senso che oggi il proiezionista, facendo soltanto parti del film, programmare cose varie, fa un po' da jolly, diciamo, fa un po' da bar, un po' da master, dove serve fa. Per esempio, anche a me è capitato più volte di fare più cose in un tour, nel senso prima se magari servo al bar, poi controllo la sala, faccio parte del film, perché comunque, essendo un pochino più liberi prima che il film parta, possiamo dare una mano agli altri ruoli. Bene, direi di fare un piccolo stacco musicale per poi andare a scoprire di che parleremo quest'oggi. A tra poco.

0: Quest'oggi andiamo a parlare di Dwayne Johnson, o altrimenti detto The Rock, figlio di nipote d'arte, dato che è rispettivamente figlio di Rocky Johnson e Peter Maivia, entrambi wrestler professionisti, sceglie di portare avanti la tradizione lavorativa di famiglia. Diventa anche lui un wrestler mestiere che ha in comune anche con i suoi cugini, Surf Fatu, Eddie Fatu e Rodney Ayoya. Da adolescente si impegna nel football, iniziando a giocare nel ruolo di difensore e poi successivamente reclutato dalla University of Miami, che deve abbandonare la sua carriera nello sport per fare un grave infortunio. Decide di tentare con il wrestling e nell'estate del 1996 debutta sul ring con il nome di Rocky Maivia, fondendo il nome del padre e quello del nonno. La sua popolarità imbizzarrisce improvvisamente i dirigenti WWF, la Lega del Wrestling, puntando tutto su di lui, e colui che è semplicemente The Rock diventa una star. Sposa Danielle Garcia e da questa avrà una figlia di nome Simone Alexander Johnson, anche se i due poi divorzeranno nel 2007. La popolarità televisiva lo porta ad essere invitato in alcuni telefilm come guest star, per esempio in un episodio diretto da David Trainer di That 70s Show del 1999 con Topher Grace, Ashton Kutcher e Debra Jo Rapp, o in una puntata di The Net, sempre del 99, diretto da Peter Lewis con Tim Curry. Gli incontri tuttavia non finiscono e The Rock alterna il ring alle riprese del suo primo film Long Shot del 2000 di Lionel C. Martin con Paul Sorvino e Antonio Sabato Jr., nel quale interpreta la parte dell'aggressore, seguito da una piccola partecipazione nel tubo catodico grazie al telefilm Star Trek Voyager del 2000. The Rock insomma regge il confronto con la cinepresa e nel 2002 diventa niente meno che protagonista di Il Re Scorpione di Kirk Russell, accanto a Michael Clarke, Duncan, Peter Facinelli, nel quale interpreta il guerriero del 3000 a.C., Matthias. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
1: In tempi oscuri, di fronte al male,
2: con lo stregone al suo fianco nessun mortale potrà sconfiggere Memnone.
1: Un uomo solo osò accettare la sfida.
3: Gli Accadi, credevo fossero stati spazzati via tempo fa.
4: Sono gli ultimi della loro razza, maestri di arti mortali.
3: Ti ergerai da solo dinanzi alla furia delle loro armate?
1: Sì. Con la sua forza.
5: Vivi libero.
6: Muori da eroe.
1: Sfidò un impero.
7: Prendete gli uomini migliori. Trovatelo.
1: E uccidetelo. Con il suo potere unì un popolo. E il suo coraggio fece di lui una leggenda.
8: Sono venuto per quella donna e per la tua testa.
1: La Universal Pictures presenta The Rock in Il Re Scorpione.
0: La strada del cinema è stata spalancata, da lì in poi prende da parte anche a Il tesoro dell'Amazzone, nel film del 2003, con Christopher Walken, candidandosi al MTV Award per il miglior combattimento. Il flop Doom del 2005, che si ispirava a un videogame che gli valse una nomination ai Razzie Award per il peggior attore. Be Cool del 2005 con John Travolta, Harvey Keitel e Danny DeVito, e sempre con DeVito, Reno 9011. Miami del 2007, senza contare Agente Smart del 2008, accanto a Terence Stamp, ma nella parte di se stesso, e Cambio Gioco. Nel 2009 dona la voce a Kirk nel film d'animazione Planet 51 insieme a Jessica Biel, Justin Long e Sean Scott. Nel 2011 si inserisce all'interno della saga di Fast and Furious, scritta da Chris Morgan e Gary Scott Thompson, grazie a Fast and Furious 5 del 2013 e al personaggio di Luke Hobbs, inflessibile, muscolare e determinato agente federale, incaricato inizialmente di catturare Dominic Toretto, interpretato da Vin Diesel, e la sua squadra, ma diventato col tempo e coi vari titoli che seguiranno, Fast and Furious 6, 7, 8 e Fast and Furious 10, uno dei loro alleati più fidati. Ora andiamo ad ascoltarci i trailer della saga di Fast and Furious.

0: li stiamo rubando.
1: Stiamo dando la caccia a dei piloti professionisti. Li troviamo, li prendiamo e li riportiamo indietro. Ma soprattutto non dobbiamo mai, mai lasciarli entrare in una macchina.
0: L'ambiente giusto per un uomo.
2: Siamo passati da missione impossibile a missione impensabile.
0: Il piano non cambia. Se vuoi sopravvivere, non pensare da poliziotto. Sei nel mio mondo adesso. Facciamo un ultimo lavoro e poi spariremo per sempre.

0: criminale internazionale in pensione. Mi serve il tuo aiuto, Dom. La settimana scorsa una banda super organizzata ha sparagliato un intero convoglio militare. Con il loro ultimo colpo hanno fatto un bel salto di qualità. Mi aiuterai a distruggere la banda che lo ha fatto.
1: Perché dovrei, Hobbs?
0: Questa è di una settimana fa.
2: È un giochetto schifoso per confonderti le idee.
3: Letty è morta, Dom.
1: Io devo esserne sicuro.
3: Allora vengo con te.
4: È molto meglio di quel cesso di Rio.
5: Molto meglio.
6: Quindi lavoriamo per Hulk.
1: È cambiato tutto.
0: L'obiettivo è Owen Shaw, ex maggiore della SAS, operazioni speciali.
2: Portaci da Letty, noi ti diamo Shaw. E tu fai avere l'amnistia a tutti.
1: E macchine. Assicurati che siano veloci.
7: Parliamo di veicoli da guerra.
2: Mai visto niente di simile.
8: Ci credi ai fantasmi?
1: Non si voltano le spalle alla famiglia, anche quando è lei a farlo.

0: Voi pensate di aver vinto, ma il vostro codice si basa sulla famiglia. Per questo con me perderete sempre. Merda.
1: Qualcuno faccia qualcosa! Ho un carro armato sulle chiappe!
2: Let's

0: La cosa più importante della vita sarà sempre la famiglia. Le persone che sono qui, adesso. Ecco cosa è reale. Pronto?
1: Dominic Toretto.
2: Tu non mi conosci.
1: Ma mi conoscerai.
0: Chi è stato?
3: Ricordi Owen Shaw? Questo è suo fratello. È un killer delle forze speciali. Hanno creato un mostro.

0: peccati di Londra ci hanno seguito fino a casa.
1: Ci danno la caccia.
2: Shaw vive in un mondo che non gioca secondo le vostre regole. E che ti piaccia o no, tu e i tuoi amici ora ne fate parte.
0: Io non ho amici. Ho una famiglia. Questa volta il punto non è solo essere veloci.
3: Qualcuno mi può dire che cosa dovremmo fare?
4: Ehi, Roman, una boccata d'aria fresca?
5: Pensavi che non ci fosse niente di meglio, eh?
4: Abbiamo dei mercenari alle costole così pieni di armi da distruggere una nazione.
3: E con questo la follia passa a tutt'altro livello.
5: Qual è il piano, Dom?
0: Un'ultima corsa.
3: Oh, io non guardo. What's up now? What's up now? What's up now?

0: Ascoltatemi, squadra. Questo gruppo è una famiglia, ma il gioco è cambiato ora. Dominic Toretto ci ha tradito.
1: Vuoi voltare le spalle alla famiglia? Lo so che ne esce male, ma non lo giudicate.
0: Abbiamo una sola possibilità, di far tornare questa famiglia unita.
1: Non farlo, Dom.
2: Sei pronta?
1: Una cosa te la garantisco. Nessuno è pronto per questo.
3: Lei è la definizione in persona di terrorismo high-tech.
1: Ci sono migliaia di auto in questa città e ora sono tutte mie.
4: Ora so che effetto fa essere i poliziotti che ci danno la caccia! Aspetta, aspetta! Oh, cavolo!
1: Londra. Abu Dhabi. Cuba. Le nostre vite si sono incrociate. Solo che non lo sapevi. Credo di doverti ricordare perché hai scelto di stare qui.
2: Io non l'ho scelto!
3: Se dovete catturare Dom, avrete bisogno d'aiuto.
0: Mi hai messo nella stessa stanza con questo delinquente mangiatè e pasticcini, perché?
5: Quella canotta così stretta ti blocca la circolazione al cervello. Non c'era una taglia più grande?
3: Voi due lavorerete insieme.
6: Volentieri.
7: Non vedevo l'ora, abbiamo un carro armato.
8: Ora tocca a me.
9: Boom, baby! Ah!
1: Non si arrendono mai.
2: Pensavi che sarebbe stata una rissa di strada?
10: Quello è un missile!
11: Prendi il volante!
10: Cosa? Ma è da pazzi! No!
1: Prendi punti in stile per quella! Woo! Non so perché lo stai facendo, ma una cosa la so. Tu mi ami.
11: Tenetevi forte!
1: Dom!
12: Passando da minaccia ad intrattenitore, capace di leggere anche le scene più assurde e cartoonistiche della serie, Johnson interpreta Hobbs con una miscela di sarcasmo, forza brutta e autoironia, diventando una sorta di catalizzatore dell'azione più estrema e spettacolare, come dimostra la celebre scena sul ghiaccio in cui sposta un missile con le mani, un gesto che sfida ogni verosimiglianza, ma che proprio per questo incarna lo spirito ludico e fossennato del franchise. Tanto apprezzato dal pubblico da creare con Jason Statham, che interpreta Deckard Shaw, una coppia esplosiva meritevole di uno spin-off di successo in Fast and Furious Hobbs e Shaw del 2019, che espande il franchise con una dose extra di adrenalina e umorismo. Parallelamente viene diretto da Michael Bay in Pain e Gain, Muscoli e Denaro del 2013, e appare in Empire State del 2013 ed Hercules, Il Guerriero del 2014, di un redivivo Brett Ratner, nel quale veste i panni del mitico eroe della mitologia greca. Accanto tra l'altro anche a John Hurt, Lan McShane, Russell Sewell, Joseph Fiennes, Peter Mullan. Ma parliamo di un film molto iconico e importante, Muscoli e Denaro. Nel 1995 il bodybuilder Daniel Lugo viene rilasciato dalla prigione di Miami e contatta John Mears, proprietario della palestra Sun Gym, per convincerlo ad assumerlo. Ottenuto il lavoro, Lugo riesce ad attirare molti clienti e stringe amicizia con il personal trainer Adrian Dorbal, ossessionato dai muscoli dipendenti dagli steroidi. bramoso di migliorare il suo stile di vita, Lugo decide di punire lo snob e arrogante magnate Victor Kershaw, nuovo cliente della palestra, rapendolo e costringendolo a cedere tutti i suoi averi. Per assicurarsi che il piano vada a buon fine, Lugo coinvolge Dorbar e l'ex detenuto Paul Doyle, formando la San Jim Gang. Indossati i bizzarri travestimenti, i tre palestrati rapiscono Kershaw e lo imprigionano in uno dei magazzini in suo possesso. Sebbene abbiano usato le migliori accortezze, il particolare profumo del dopobarba di Lugo tradisce l'anonimato della gang e Kershaw riconosce i suoi aguzzini. Dopo aver sopportato una serie di torture, il magante è costretto ad assecondare le richieste di Lugo e cedere tutto il suo patrimonio alla San Jim Gang, grazie alla complicità di Mirsk, il regista, l'atto notarile per conto di Kershaw. Così Lugo, Dorbal e Doyle si ritrovano a possedere una fortuna che sperperano in droga e chirurgia estetica. L'unico a mantenere uno stile di vita più assennato è Lugo, che vuole tenersi lontano dalla prigione. Dal momento che Kershaw conosce le loro identità, l'uomo deve essere ucciso, ma l'impresa sarà più difficile del previsto. Mentre la gang si abitua alla nuova vita di lusso, Kershaw sopravvive miracolosamente ai molteplici tentativi di omicidio e contatta Mears per assicurarsi che i suoi aguzzini siano consegnati alla giustizia. Con le spalle al muro, i tre amici dovranno tentare l'impossibile. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
6: Mi chiamo Daniel Lugo e voglio rendere il mondo un posto migliore.
8: Voi lavorate sodo e la vita che cosa vi offre? Un panino alla vergogna con contorno di merda. Non siate dei perdenti, siate dei vincenti. Avevo una moglie, due bellissime figlie. Grazie a Dio l'ho lasciata. Ora vivo con sette zuccherini e posso scegliere tra loro.
6: Oh mio Dio, questo qui mi capisce. Non credi che ci meritiamo di meglio? Io lo credo.
9: Signor Dorbal, ora fa uso di steroidi?
6: Credo mi abbiano fatto male.
9: Certo ha avuto palle a venire qui.
6: Più che palle, noccioline.
9: Noccioline ricoperte di cioccolato, almeno, eh? Oddio, scusi.
6: Siamo oppressi da gente che ha barato per ottenere ciò che ha. Possiamo cambiare tutto.
13: Non puoi rapire un tizio e prenderti le sue cose?
6: Sì, certo, è un criminale.
14: Cerchiamo attrezzature per stordire, mettere fuori combattimento e immobilizzare il prossimo.
15: Colpiscimi! Colpiscimi!
16: Aquila in arrivo.
6: L'avete preso?
17: Dove è andato? Eccolo!
6: Hai puntato la BMW sbagliata!
17: Credevamo fosse la sua! È identica a quell'altra!
18: Quei tizi si sono impossessati di tutto quello che avevi.
6: Grazie, amico.
18: È tutto legale e vincolante. E se la spassano...
9: Ti manderò in estasi, in stile ninja.
17: Cosa diavolo volete?
6: Afferra quel bambolotto, pigmeo!
19: Se non la smetti, piccoletto, ti do una testata e ti metto KO.
6: Hai combinato un guaio?
19: Forse sì. Mi hanno beccato l'alluce e c'è l'osso che spunta.
20: Ehi, piccolo, hai fame?
6: Che diavolo ci fai lì a terra?
9: Fa male.
6: Deve fare male. Si chiama soffri e cresci, non fare la femminuccia. Non fissarmi così, ragazzo. Ho visto tua madre fare avanti e indietro sulla strada. Sarò il tuo patrigno fra una settimana.
12: Si accosta poi alle pellicole catastrofiche con San Andreas del 2015, con Paul Giamatti, dove viene stroncato dalla critica per una recitazione monoespressiva e Skyscraper del 2018. L'agente dell'FBI Will Sawyer rimane gravemente ferito nel corso di una delicata missione. Dopo aver perso una gamba sostituita con una protesi che non gli permette di tornare alle sue mansioni, Will si trasferisce ad Hong Kong nel grattacielo più alto del mondo, soprannominato The Pearl. Con lui la sua moglie Sara e figli Harry e Georgia, Will inizia a lavorare con l'amico Ben e il nuovo capo Zhao Rongji, che nutre un sincero rispetto per le sue doti, tanto da affidargli un prezioso tablet che controlla i sistemi di sicurezza dell'intero grattacielo. Un giorno l'enorme complesso residenziale è preso di mira da un gruppo di terroristi, guidati da Cores Bota, crudele mercenario dell'Europa dell'Est. Will si trova a dover difendere il tablet da questi uomini senza scrupoli, ma non può abbandonare la sua famiglia, che è rimasta intrappolata nel grattacielo. Mentre Ben si sacrifica per salvare l'amico, Will riesce a fuggire grazie all'intervento della polizia, ma torna indietro non appena si accorge che l'evacuazione ordinata da Zhao non sta andando a buon fine. Riunitosi con sua moglie e suoi figli, l'ex agente dovrà tentare l'impossibile per sventare la minaccia e salvare le preziose informazioni che il suo capo gli ha affidato. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
4: FBI, mare in vista!
21: Stai bene?
22: Sì, sono solo un po' nervoso.
21: Beh, sei molto affascinante.
22: Non voglio mandare tutto all'aria.
21: Ti stai preparando a questo incontro da mesi. Ce la farai.
4: Vi faccio una domanda. Papà chi ama?
23: Me.
4: Papà chi ama?
23: Me.
4: Esatto. Papà va a guadagnarsi il pane.
23: Che schifo.
24: Signor Sawyer, la sua famiglia si gode il soggiorno?
4: Molto. Sono sorpresi che ci abbia dato l'intero piano.
24: Dopo la sua ispezione, cosa pensa dell'edificio?
25: Con il dovuto rispetto, lui è poco più di una guardia giurata.
24: La prego.
4: Il Pearl è l'edificio più alto e più sofisticato del mondo. Lei ha costruito una città verticale.
24: Ma così facendo, lo ha esposto a ogni sfida alla sicurezza che possa venirmi in mente.
26: Credevo che il piano fosse vuoto.
21: Anche io.
4: E come se non bastasse, queste sfide le ha distribuite su 240 piani di altezza. Nessuno sa che può succedere se qualcosa va storto. Ma io sono solo poco più di una guardia giurata. Quindi che posso saperne? Che succede?
24: Il 96esimo piano è in fiamme.
21: Andrà tutto bene, te lo prometto.
4: No!
23: Papà!
27: Dimmi, quanto ami la tua famiglia?
4: Se usciremo da qui, dovrà dirmi la verità.
24: C'è una ragione. Si hanno scelto questo edificio.

Chiaramente non mancano le commedie, Gemme e Hologram, una spia e mezzo, nel quale tra l'altro è la perfetta antitesi di Kevin Hart, Baywatch, dove bullizza Zac Efron, Jungle Cruise di June Collette Serra, dove il capitano Frank è una guida fluviale truffaldina, ma dal cuore d'oro, coinvolto in un'avventura esotica con Emily Blunt, Red Notice del 2021 e Uno Rosso 2024, film natalizio. Quando Babbo Natale nome codice Uno Rosso viene rapito, il capo della sicurezza interpretato da Dwayne Johnson del Polo Nord deve partire col cacciatore di taglie più famigerato del mondo per una missione itinerante e piena d'azione per salvare il Natale. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.

0: Ciao, Jack.
1: Fico il posto.
0: Benvenuto al Polo Nord.
1: Come prego?
0: Ieri notte uno rosso, anche chiamato San Nicola di Mira, è stato rapito.
1: Stai dicendo che Babbo Natale è stato rapito?
0: Sei il miglior segugio del mondo. Ci aiuterai a trovarlo.
1: Lavoro da solo,
2: una volta.
1: Non andremo d'accordo. Lo sento a pelle. Tra tutti voi, tu proprio non mi piaci.
3: Garcia?
1: Quello chi è?
4: Facciamo la cosa?
2: Temo proprio che dovremo.
0: Sei mio.

0: l'ho adattata alla realtà.
1: E questo...
2: No, non funziona su tutto. No, non puoi provare. No, non puoi guidare. Basta con le domande. Entra. Chiunque abbia preso Nick è estremamente pericoloso.
1: Se non hai bisogno di me, posso anche tornare alla macchina.
3: Mancano 24 ore al Natale.
2: Dobbiamo trovarlo. Salviamo il Natale. Dillo.
1: Mi rifiuto di dirlo.
2: Il gioco sta per farsi duro. Copriteci.

0: arrivano i pupazzi!
1: Beh, è stato un piacere conoscerti, Cal. Buona fortuna.
2: Intanto Johnson si inserisce in altre storie cinematografiche come quella di Jumanji, in Jumanji Benvenuti nella giungla del 2017 e Jumanji The Next Level del 2019, entrambi di Jake Kasdan, dove veste i panni del Dr. Smolder, un avatar videoludico che incarna forza, sicurezza e comicità involontaria, giocando con la propria immagine, offrendo una performance che alterna eroismo e goffaggine con grande efficacia. In ultimo, arricchisce la sua filmografia con monster movie come Rampage, Furia Animale. Uomo schivo, Davis condivide un legame indissolubile con George, un gorilla silverback straordinariamente intelligente di cui si occupa dalla nascita. Un rischioso esperimento genetico e dai risultati catastrofici trasforma la gentile scimmia in un'enorme creatura furiosa. A peggiorare le cose, ben presto si scopre che altri animali sono stati modificati allo stesso modo. Mentre questi nuovi predatori alfa devastano il Nord America, distruggendo ogni cosa che incontrano lungo il proprio cammino, Ok farà squadra con uno screditato ingegnere genetico per creare un antidoto, facendo strada attraverso un campo di battaglia in continua evoluzione, non solo per impedire una catastrofe globale, ma per salvare lo spaventoso primate che una volta era suo amico. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
3: Ho salvato George quando aveva 2 anni. Non è solo un amico. È di famiglia. Non muovere un muscolo.
4: Sei impazzito.
5: No! Non muoverti!
3: Ah, ok. Molto divertente. Noi due ridiamo del tuo scherzo, ma il nuovo, lui non ride. Lui piange. Puoi alzarti ora.
4: Te la sei fatta sotto, dai. Andiamo.
3: Il messaggio su George, sta bene?
4: Non lo so.
3: George, tranquillo.
4: Sbaglio o è un po' più grosso?
3: No, è molto più grosso. Dobbiamo trovare qualcuno che sappia esattamente che cos'è questa roba.
4: L'ho trovata? No, bugia, in realtà lei ha trovato noi.
3: Che succede al mio amico?
6: Sai cos'è l'editing genetico? I cambiamenti saranno assolutamente imprevedibili. Aumento di forza.
5: George!
6: Velocità. Agilità.
5: No!
3: Dov'è George? Devo vederlo.
7: Ma è pericoloso.
6: Stiamo per morire!
5: È probabile!
6: Abbiamo scritto il prossimo capitolo della selezione naturale. Il progetto Rampage funziona.
7: C'è un altro dei suoi piccoli esperimenti che se ne va in giro.
3: Come sarebbe un altro?
5: Sta arrivando!
3: E certo, il lupo vola.
5: È ora di usare ogni arma contro quelle creature e portare via la popolazione dalla città.
3: Andiamo a salvare il mondo. Un braccio enorme, non ho porti.
6: Ci sono altri modi di affrontare le persone, lo sai?
3: Sì che lo so, ma non è divertente.

0: George? Stai bene? Sei pronto, bello?
1: Autogenere è il superhero movie con Black Adam. Il film vede protagonista Dwayne Johnson, i panni dell'antieroe della DC Comics, creato da Otto Binder e C.C. Beck nel 1945. Black Adam, il cui vero nome è Tet Adam o Theo Adam, è un uomo dell'antico Egitto ridotto in schiavitù e in seguito ucciso, che grazie al potere del mago Shazam ritorna in vita. Adesso a Black Adam, questo è il nome del supereroe, sono stati conferiti grandi poteri, come forza, agilità e la capacità di volare, ma nonostante queste doti il suo cuore non è puro. Dopo essere stato a lungo imprigionato, Black Adam viene liberato e dovrà confrontarsi con i supereroi in vita per capire che non solo un grande potere, ma anche nobili azioni di sacrificio fanno di un uomo un eroe. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
2: Black Adam, che cosa hai ottenuto dai tuoi poteri? Solamente dolore. Sono morto schiavo. E sono rinato Dio. Mio figlio ha sacrificato la sua vita per salvarmi.
3: Aprite il fuoco!
2: Ora non mi inginocchio davanti a nessuno.
4: In questo mondo ci sono gli eroi. E ci sono i malvagi. Gli eroi non uccidono le persone.
2: Io sì, invece.
5: La mia visione mi ha mostrato il futuro. Hai due possibilità. Puoi essere il distruttore di questo mondo. Oppure il suo salvatore. Sta a te decidere.
6: Dietro di te!
7: Ha afferrato un razzo con la mano.
8: Ha afferrato un razzo.

Cambiando totalmente registro, va incontro a una svolta radicale della sua carriera quando viene scelto da Benny Safdie per il biopic sul leggendario lottatore di arti marziali miste Mike Kerr. Optò per la sua forza devastante in The Smashing Machine del 2025. Abbandonando l'immagine del superuomo invincibile, Johnson incarna un personaggio vulnerabile segnato da cadute e risalite, in una performance definita intensa e sorprendente, tanto da essere considerata a prova di Oscar. Anche attore televisivo, a partire dal 2015 fino al 2019, Dwayne Johnson è stato il protagonista della serie Ballers, nella quale ha impersonato Spencer Strathmore, un ex campione della NFL che dopo un infortunio si reinventa come consulente finanziario per i giovani giocatori, cercando di restare rilevante nel mondo dello sport e aiutando altri a non scommettere sui suoi stessi errori. La serie ha avuto un discreto successo, avendo il merito di aver mostrato un lato più complesso dell'attore, lontano dai suoi ruoli d'azione e di affrontare un realismo su temi attuali come la salute mentale, la dipendenza, il lusso e le pressioni dell'ambiente sportivo. Il tutto ambientato nella Glamour Miami e sostenuto da un cast affiatato e da una produzione di alto livello che includeva Mark Wahlberg e lo stesso Johnson, offrendo una narrazione che univa dramma umano, critica sociale e intrattenimento. Dwayne Johnson ha fondato la casa di produzione cinematografica Sever Banks Production nel 2012 insieme al suo manager Danny Garcia. Il nome deriva dal momento in cui, dopo essere stato tagliato dalla NFL, Johnson aveva solo $7 in tasca, un simbolo della sua resilienza e della sua ascesa. La Seven Bucks Production è responsabile di numerosi film e serie TV nei quali Johnson è stato protagonista e di un gruppo di docuserie sociali e motivazionali come Finding Justice del 2019 contro le ingiustizie nei confronti della comunità afroamericane. Doppiatore videoludico e di cartoni animati, Dwayne Johnson ha prestato la sua voce a vari personaggi di cartoni animati, tra i quali Maui, il vanesio semidio polinesiano della saga di Oceania del 2017, potente e comico dotato di un magico ambo da pesca e capace di trasformarsi in vari animali. Il personaggio ispirato alla mitologia del Pacifico accompagna la protagonista Vaiana in un viaggio epico per salvare il suo popolo. Adesso un piccolo pezzo della sua vita privata. Dwayne Johnson è stato dal 97 al 2008 il marito della produttrice e manager Dani Garcia, dalla quale ha avuto una figlia, la wrestler Ava Rain. Dopo il divorzio da quest'ultima ha sposato Lauren Ashan, cantautrice e produttrice musicale. I due si sono uniti in matrimonio nel 2019 in una cerimonia privata alle Hawaii. Insieme hanno avuto due figlie. Adesso direi di fare un piccolo stacco musicale e noi ci sentiamo fra pochi minuti per i saluti finali.

0: Bene, siamo arrivati alla conclusione della nostra quindicesima tappa del viaggio cinematografico. La prossima volta andremo alla scoperta delle arene estive e poi chissà di chi andremo a parlare. Vi ricordo che se volete contattarci potete scriverci al numero 351-459-3144 www.redonair.it, la radio mai d'oro e mai di moda. Chiaramente ringrazio il nostro Franco alla regia e grazie mille a voi per essere stati con me. E ci risentiamo la prossima settimana con una nuova puntata. Io vi saluto con la nostra sigla. Buona continuazione a tutti. Ciao!
1: Credi nell'amore per il cinema?

Tu piegure l'orma sotto il coperto. A notte senza ragione, a gente chiude il finestra. Dove guardi? Mi sono scettato in mezzo alla tempesta.

This is, we don't play this tune, but, could be fucked up.

guardo l'orario, se è tardi o no, seguo il binario che si perde. 40 gradi, come si può, pista rovente verso niente.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

0: No. No.
1: Ma come no? Continuamente no. Io me ne vado.
2: Panulna, pasnata, peulleta, vatrota, ponaulna, poterda, fuiluna, favliate, panulna, neuluona.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

dans le centre du Jaurès. Merci de la commission. Con che voce parlasse, con quale voce poi cantava. Quanti anni avesse visto allora, di che colore i suoi capelli.

se parlasse con quale voce poi cantava. Quanti anni avesse visto allora, di che colore i suoi capelli, nella fantasia con che voce parlasse, con quale voce poi cantava. Quanti anni avesse visto allora, di che colore i suoi capelli, nella fantasia.

0: Salve a tutti, qua su Red On Air, da Claudio. Quest'oggi registriamo un'intervista per la trasmissione Socialmente, che ha l'intento di far conoscere un mondo nuovo per i normali ascoltatori di una radio, e cioè il mondo dei creatori di contenuti, o più comunemente detti streamer. Quest'oggi vi presenterò e cercherò di mettere a nudo, metaforicamente parlando naturalmente, El Chiringuito. Per gli amici, Simone o Simo, corretto?
1: Ciao Cla, grazie, sì, corretto, corretto.
0: Ciao Simo, posso darti del tu? Posso
1: Certo,
0: chiamarti Simo?
1: dobbiamo darci
0: Ok,
1: del tuo, assolutamente.
0: perfetto. Tu sei un creatore di contenuti, hai dei tuoi canali, che sono su Twitch, su YouTube, su TikTok,
1: Twitch, YouTube e TikTok, yes.
0: quindi hai anche YouTube oltre a TikTok.
1: Sì, non lo
0: Perfetto.
1: sto ancora coltivando tantissimo, però sì, siamo
0: Ok,
1: in procinto di.
0: un procinto di. Bene, cominciamo con una panoramica generale. Descriviti e parla un po' di te. Cosa fai? Chi sei? Perché lo fai?
1: Allora, io sono Simone, ho 37 anni, alla veneranda età di 37 anni, alla veneranda età di 37 anni ho deciso di iniziare a fare streaming. È un hobby assolutamente, è una cosa che porto avanti parallelamente al mio lavoro di tutti i giorni. Ho iniziato a farlo perché avevo questa necessità di portare il mio gaming e comunque i miei pensieri alle persone. Questo è il motivo per il quale ho iniziato e basta. Sono una.
0: Cosa ti ha spinto a registrare e andare e metterti in gioco sui social network?
1: In realtà qui c'è una storia molto simpatica perché nasce tutto per prova, in realtà non è che è stata una roba studiata, ok? Quindi io ero durante, sai, quando ti metti a letto, no? Che prima di fare nanna ti metti a fare un po' di zapping per vedere qualche video, qualche live e mi sono imbattuto in questa live di questa ragazza e facevo costruzioni bellissime e subito l'ho paragonata a quelle che facevo io, no? A quello che facevo io,
0: Costruzioni bellissime in
1: che hai
0: che
1: ragione, sì,
0: senso?
1: hai ragione. Aspetta, rifacciamo perché non è decontestualizzato.
0: No, ci sta, non preoccuparti, dimmi.
1: Vedo questa ragazza che giocava a Minecraft, ok?
0: Ok,
1: Costruzioni, non so se hai
0: su
1: presente come
0: Minecraft.
1: funziona.
0: Su
1: Yes.
0: Minecraft, perfetto. Minecraft, che per chi non lo conosce, è un gioco di costruzioni con i cubi. Lo prendono in giro perché dicono il gioco dei cubetti. Però,
1: Sì, esatto,
0: ecco.
1: molto, molto è descritta così in maniera molto banale, ma sì, è il
0: Ok.
1: gioco delle costruzioni a cubetti. Questa ragazza faceva delle costruzioni bellissime, ho fatto subito il paragone con quelle che faccio io, no? Ho detto, cazzarola, ma perché non portare le mie costruzioni e farle vedere alle altre persone? E allora ho deciso di prendere questo portatile. Che era più un relitto, che è un computer portatile, e ho iniziato a fare le prime stream giocando da PlayStation, quindi una banalissima scheda di acquisizione, senza cam, e giocavo così allo sbaraglio. Ho visto che era una cosa che stava iniziando a prendere piede, ho detto benissimo, iniziamo a fare piccoli passi, piccoli upgrade, e ho iniziato a comprarmi le mie prime cosine, fino ad arrivare al poco che sono oggi, ecco.
0: Con questa frase mi hai dato l'assist per una domanda. Che attrezzatura hai cominciato a usare per fare le tue prime registrazioni? Un portatile che era un dinosauro, hai detto, un catorcio, la
1: Esatto.
0: PlayStation con scheda di acquisizione, che altro?
1: Quello era fondamentalmente il primo setup ufficiale era quello e una cuffia che ho sempre usato anche per giocare online alla PlayStation, una delle cuffie delle Turtle Beach e pian pianino ho iniziato a. Dimmi.
0: Questa domanda è perché Regolarmente i giovani si avvicinano a questo mondo vedendo gli streamer come dei miti e la prima domanda che fanno è cosa mi occorre per registrare, per fare anch'io lo streamer, per cominciare a fare la stessa tua attività? Più che altro perché il mito dello streamer è quello che si vede dalle varie notizie che girano, cioè la persona che no, gioca, fa il cazzo tutto il giorno praticamente, gioca e guadagna un sacco di soldi. Alla fine ci sono streamer che girano in Ferrari, streamer che girano in Porsche e i giovani sono attratti da questo mondo di lavoro che non è un lavoro perché è un gioco secondo loro. E la possibilità di fare i viaggi che vogliono, avere tutte le cose facilmente senza impegnarsi.
1: Sì, capisco il punto di vista, ma in realtà non è affatto così. Non è affatto così. Allora, quello che consiglio io ai ragazzi che vogliono iniziare a fare questo tipo di lavoro è di non farsi troppe domande su cosa serve e cosa non serve, perché sono cose che poi ti vengono automatiche. Non c'è bisogno di partire con un setup da professionista per forza, è una cosa che devi fare col tempo. Ad esempio, vedi, io sono partito con un catorcio e delle cuffie e una scheda di acquisizione da 100 euro, 120. Comunque, prima ti mostri, prima vedi se è una roba che ti può piacere. Poi, dal momento in cui scopri, ok, questa è una roba che mi piace fare, mi diverte, perché quello è la prima cosa, puoi iniziare a comprarti le prime cosine. Io così ho fatto, sono partito con un catorcio e poi mi sono comprato un computer con dei risparmi, mi sono comprato un computer un po' più serio, mi sono comprato la cam, adesso un paio di settimane, 3 settimane fa, ho comprato il microfono nuovo, piano piano, adesso sto aspettando che mi arriva lo Stream Deck.
0: E la
1: Le
0: Ferrari quando è
1: cose
0: che
1: si...
0: arriva?
1: La Ferrari arriverà e non è, diciamo, il mio obiettivo primario. Il mio obiettivo primario è costruire una community di ragazzi a cui piace
0: Quindi
1: stare assieme.
0: stai confermando che con questo tipo di attività arriverà anche la Ferrari?
1: Potrebbe arrivare, come non potrebbe non arrivare, ma è un lavoro come tutti gli altri. È un'attività di imprenditoria che richiede innanzitutto passione. Richiede impegno, richiede tempo, richiede sforzi, sacrifici, perché non è un mettersi seduto.
0: Sacrifici, ma se ti vediamo giocare.
1: Esatto. Non è un mettersi seduti e giocare. E hai anche delle responsabilità di quello che dici, di quello che fai, di come ti mostri al tuo pubblico. Questo è come la vedo io. Poi non è legge. Però penso che è un lavoro a tutti gli effetti. Io, ad esempio, personalmente non mi limito al sedermi, streammo, basta, finito, chiuso. Io dopo le live mi metto a fare edit per i post sui vari social, su TikTok, su Instagram. Adesso inizierò a fare anche la serie su YouTube, quindi dovrò registrare gli episodi su YouTube. È giocare, certo, è
0: Ah,
1: giocare, ma richiede impegno.
0: tu hai detto che è un hobby, ok? Hai un'altra attività, un altro lavoro. Ci arriviamo dopo. Questo hobby, quante ore ti porta via di lavoro e quante ore sono quelle che vedono le persone quando ti vedono andare in diretta su internet?
1: Tutte quelle che ho a disposizione, quindi banalmente la pausa pranzo lavoro la impiego in questo. Torno a casa da lavoro, mangio, faccio le mie cosine ovviamente con la mia famiglia, va benissimo. Quando ne ho la possibilità, io mi metto dietro perché devo sfruttare tutti i buchi che ho all'interno della giornata per coltivare la passione e coltivare questo lavoro a hobby. Io perché lo chiamo
0: Approssimativamente
1: hobby?
0: prova a quantificarlo.
1: Se devo quantificarlo, ci metto in una settimana, in una settimana, 2 giorni pieni, 2 giorni
0: 2 giorni pieni.
1: pieni. Sì.
0: E considerando che tu non vai in diretta tutti i giorni, non vai in live tutti i giorni, ma 5 volte a settimana. Lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica, giusto?
1: 4 volte a settimana. Adesso sto vedendo un attimino come cambiare i miei orari cioè sto anche cercando di capire quando mi conviene andare in live, quando non mi conviene farlo, in base a certi parametri. Però attualmente 4 volte a settimana, lunedì, mercoledì, venerdì, domenica pomeriggio.
0: Ma ultimamente l'ho visto anche il sabato.
1: Sì, ho spostato alcuni
0: Ah,
1: giorni perché
0: ok.
1: avevo impegni, tipo tra compleanni, la cena qui, la cena là. A me dà fastidio anche quella parte lì, no? Il saltare la live per me è una mancanza di rispetto della gente che. Cioè, non è una mancanza di rispetto, no? È un non pensare a chi ti segue, no? Se ad esempio sanno che il venerdì io faccio live, io quel venerdì lo devo portare, ok? Perché quella gente si aspetta. Io il venerdì faccia live e se non faccio live il venerdì te la porto il giovedì, te lo porto il sabato per non lasciarti 2 giorni scoperto. Quindi faccio anche tutto questo tipo di ragionamento perché ho estremo rispetto verso la mia community e verso chi decide di impiegare il suo tempo per me.
0: Ok, quindi arrivando a un dunque, cioè tu praticamente fai questo tipo di attività, questo hobby, esattamente come se fosse un lavoro, nel senso che
1: Assolutamente.
0: dai lo stesso impegno, gli dai la stessa importanza, hai le stesse praticamente responsabilità verso il tuo pubblico che avresti su un lavoro normale, su un lavoro tradizionale. Tipo come il muratore che va a fare una casa, comincia la mattina alle 8, finisce la sera alle 5, 6, e mette mattone su mattone, stessa cosa fai tu. Magari
1: Assolutamente.
0: cercando di far convivere questo tipo di hobby barra lavoro di streamer con naturalmente il tuo lavoro principale che è quello che ti dà da mangiare e il tempo che devi dedicare a gioco forza, non che sia un sacrificio, naturalmente, alla tua famiglia.
1: Assolutamente sì. E aggiungerei anche una piccola cosa che ho avuto la fortuna di trovare dei collaboratori che hanno la mia stessa dedizione su questa cosa qua. E per collaboratori intendo editor, intendo moderatori che hanno deciso di fare questo percorso assieme a me e ci stanno mettendo veramente del lavoro dietro che è invidiabile e sono molto molto molto fortunato ad avere loro.
0: Mi stai dando l'assist per un'altra trasmissione dove andare a intervistare i moderatori, non gli streamer.
1: Ci sta, potrebbe essere un'idea.
0: Il mondo sommerso degli streamer. Praticamente cosa devono sopportare e cosa devono fare questi poveracci che vengono maltrattati e bistrattati dalla comunità.
1: Beh, io penso che il moderatore sia. Allora, molti non capiscono, no? Ad esempio, quando tu vai live e vedi le cose che succedono live, quindi in chat, no? Da streamer, a volte ti senti anche un po'. Non mi viene il termine, mi viene da dire deluso, perché la gente non capisce che anche il moderatore sta lavorando a suo modo, ok? Sta cercando di mantenere una chat pulita, una chat coerente e a volte manca anche questo rispetto nei loro confronti. E io su questo tema qua sono molto, molto, come si dice? Fermo, fermo.
0: Allora, per gli ascoltatori che non conoscono l'ambiente, praticamente uno streamer, un creatore di contenuti, si riprende, trasmette la sua immagine, trasmette il gioco che sta facendo, ma ha contemporaneamente una comunità di persone che intervengono durante la sua diretta. Quindi questa comunità interviene in modo testuale. Naturalmente non possono intervenire tutti a voce. Quindi c'è una sorta di chat dove le persone scrivono, e per tenere pulita questa chat esistono i moderatori che cancellano messaggi volgari, cancellano messaggi di persone, ragazzini, adulti, perché sono anche adulti purtroppo, che dicono che violano le regole che impone il social network per cui si sta trasmettendo, o banalmente violano le regole che si è imposto lo streamer all'interno del proprio canale. Se certo. Ad esempio Simo Chiringuito praticamente decide che non posso nella sua live non si deve parlare di calcio, esempio, cosa che non fa perché lui ne parla. Se però decide che nel suo canale non si deve parlare di calcio, il moderatore deve cancellare i messaggi delle persone che gli vanno a chiedere che squadra tifi, che cosa ha fatto la mia squadra del cuore, viva Roma, viva Napoli, viva Milan, per evitare eventuali discussioni. Cazzo,
1: hai detto tutte le squadre tranne quella che dovevi dire viva Inter, cioè non ho capito io.
0: Ecco, vedi, è questo che è per quello che in altri canali non si parla né di calcio né di politica. Perché
1: a me non piace parlare
0: perché partono questi argomenti,
1: questo flame,
0: esatto. Adesso mi hai introdotto un'altra parola, flame, che devo spiegare cos'è.
1: Non piace neanche a me parlare di calcio, però ci fa la chiacchiera.
0: Parlare male di qualcosa o di qualcuno. Ecco, è la polemica, ecco. Io cerco di evitare termini che sono di settore, tu me li introduci e devo spiegarli.
1: Hai ragione. Mi viene spontaneo anche, dai.
0: Sì, ma anche a me, solo che mi rendo conto che non tutti conoscono questo tipo di terminologia che viene usata all'interno dei social network. E quindi sì. Quando li uso ci tengo a essere chiaro e spiegarli per chi non è dell'ambiente, ecco. Esatto. Perché la trasmissione è proprio questo: spiegare cosa avviene dietro le quinte, cosa avviene durante una diretta su un social network.
1: Sì.
0: Ok, quindi abbiamo detto fai questo per hobby, non è la tua attività principale. La dividi fra il tuo lavoro principale, e la tua famiglia. Il tuo lavoro principale, se si può sapere, qual è?
1: Io sono un IT manager in una società che si occupa di spedizioni via mare. Anche quella, per me, posso chiamarlo hobby. Perché chiamo hobby il mio lavoro, i miei lavori? Perché innanzitutto mi piace farlo, ok? Cioè io mi diverto a lavorare. Mi piace sia il mio lavoro primario e mi piace il lavoro da streamer. E penso che questa sia una roba molto importante, e questo in tutti questo dovrebbe valere per tutti. Se tu ti diverti a lavorare, lo fai bene, lo fai con dedizione e lo fai senza che ti pesa. E questa è una cosa molto importante, secondo me.
0: Perfetto. La tua famiglia? In chi consiste?
1: La mia famiglia è composta dalla mia ragazza e da mio piccolo bambino di 23, okay. 23 mesi, quindi quasi 2 anni.
0: Avevo immaginato che alla veneranda età di 37 anni non vivevi con i tuoi genitori, però la domanda era d'obbligo.
1: Sì.
0: La tua compagna e un bambino. Di quanto tempo hai detto che ha? O non l'hai detto?
1: Sì, ha 23 mesi, quasi 2 anni, il 7 luglio farà 2 anni.
0: Piccolo.
1: Piccolo, grande bimbo, perché non perché è mio figlio, ma è
0: non fantastico. Metterai mai davanti alle telecamere o sei contrario?
1: No. Sono un po' contrario per due motivi. Il primo è che il mondo dei social è variegato, e puoi trovare qualsiasi tipo di persona dall'altra parte, e il secondo motivo è perché non posso prendermi io questa responsabilità per lui. Se un domani non vorrà esporsi, non sono io a doverlo decidere oggi, lo deciderà lui.
0: Comprensibile, ottima scelta, la condivido pienamente, ecco. E la tua compagna si farà mai vedere? Si è già fatta
1: Compagna, mi si
0: vedere?
1: farà mai vedere? Non credo, non è una roba che, non è una cosa che abbiamo mai affrontato, ma non è, diciamo che è il mio, è il nero, cioè è l'altra parte della medaglia rispetto a me.
0: Quindi lei non
1: Non è
0: ha
1: una
0: avuto
1: cosa.
0: il tuo stesso hobby, la tua stessa passione.
1: Sotto questo aspetto, no, abbiamo tanti hobby in comune. Tra cui la musica, ma non questo, non questo.
0: A tal proposito, come tutte le persone che intervisto, ho fatto scegliere alcuni brani che mi hai mandato. Direi di mandare il primo brano in modo tale che cominciamo a far sentire anche i tuoi gusti musicali. Le tue preferenze e ci prendiamo una pausa, facciamo un respiro ogni tanto che ogni tanto ci vuole.
1: Oh yes.
0: Il primo brano che mando, che mi ha mandato, che poi ti chiederò il motivo, è il titolo è, non so se è il titolo o se sono, non li conosco io, giuro.
1: Allora, te lo vuoi che te
0: Ecco,
1: lo lancio io, Cla?
0: allora è Club Dogo o Fra? Fra è l'autore, l'interprete o è il titolo?
1: La
0: Dimmi tu.
1: Bogo è un gruppo
0: Ok,
1: musicale
0: Club Dogo
1: composto
0: è
1: da Guèpè.
0: l'interprete.
1: Yes, composto da Gué Pequeno, Jake La Furia e Don Joe, che è il
0: Ok.
1: loro producer. È
0: Chiedo scusa per la mia ignoranza in tal senso, però
1: una canzone
0: giuro.
1: molto vecchia che risale alla mia infanzia, anzi alla mia adolescenza. Si chiama Fra Outro. E vabbè, e ascoltiamolo perché diciamo che la lirica di questa traccia spiega molto.
0: Ascoltiamo.

0: Eccoci qua, brano che io non, naturalmente, come ho già detto, non conoscevo assolutamente. Perché hai scelto questo pezzo?
1: Allora, perché ho scelto questo pezzo? Questo è un pezzo che parla di fratellanza tra amici, quindi è una dedica agli amici, quelli veri, quelli che quando cadi ti aiutano a rialzarti. È una canzone che parla del rispetto delle tue origini, quindi da dove vieni, il tuo quartiere. La lealtà che porti verso i tuoi amici, fratelli. È un pezzo che è vecchissimo, risale ai tempi della mia adolescenza. È un disco, è dentro un disco che ho divorato perché è stato uno dei primi dischi rap italiani, che si chiama Mi Feast. E se non ricordo male, è un disco del 2003, giù di lì, e ho scelto questo pezzo perché è più o meno la colonna sonora della mia community, ovvero quello che voglio fare, che mi piacerebbe avere all'interno della mia community è un gruppo di persone che si rispettino tra loro, che si vogliono bene ed è quello che molte persone della mia community hanno fatto con me. Quando dicevo agli amici, quelli veri che ti aiutano a rialzarti quando cadi, intendevo dire, a me è successo con molti componenti della mia community, in quei momenti dove magari ti sentivi di mollare la presa, di dire ok, non è il mio mondo perché magari hai pochi spettatori, perché magari quel determinato post non sta andando bene come ti aspettavi, dietro, magari molto probabilmente se fossi stato solo avrei già mollato. E molte persone che mi sono state vicine mi hanno fatto capire che non è un post, non è una live che ti va male, che fa la differenza, ma è quello che porti. E se hai dedizione, costanza, e continui a impegnarti, prima o poi è molto più facile che arrivino i risultati. E mi hanno aiutato parecchio a non mollare la presa e a continuare a fare quello che sto facendo.
0: Quanto tempo è che streami te?
1: Io ho pochissimo, sono 8 mesi, da diciamo settembre barra ottobre, che streamo seriamente, 2025.
0: Seriamente, quindi prima lo facevi così,
1: Beh, diciamo che
0: più lobby del lobby, ecco, insomma.
1: Sì, diciamo che il passaggio tra il seriamente e il lo faccio per vedere come va è scattato dal momento in cui ho portato la mia immagine all'interno del social network. Perché, ti ripeto, come ti dicevo prima, ho iniziato con un computer e una scheda di acquisizione tramite PlayStation. Quindi streamavo senza cam, con un microfono imbarazzante. E diciamo che il passaggio è quando ho messo la cam. Quando ho messo la cam ho detto benissimo, da adesso si fanno le cose seriamente.
0: Che è stato 8 mesi fa, circa.
1: Sì, più o meno sì. Ma l'ho messa praticamente subito, eh.
0: Quindi non c'è stato un periodo di anni prima in cui hai piano piano metabolizzato il fatto che tu un giorno avresti portato in modo serio i contenuti sui social network, i tuoi
1: No.
0: contenuti.
1: Io sono fatto così in qualsiasi

0: qualsiasi campo, in qualsiasi situazione. Cioè, se quando inizio a fare una cosa, poi diventa un'ossessione. Non, sì, un'ossessione. Mi piace fare le cose fatte bene, se no non le faccio proprio. Sono proprio fatto così. Cioè, se devo iniziare a fare qualcosa, o la faccio e ci dedico del tempo, ci dedico impegno, o se no ha poco senso farla. Farla a metà.
1: Ok, torniamo al tuo lavoro da streamer. Tuo lavoro, la tua attività, perché è un hobby, hai detto, non è un lavoro, anche se io lo considero a tutti gli effetti un lavoro, visto l'impegno che una persona che streama deve, ci mette e ci deve mettere per riuscire.
0: No, ma anch'io lo considero un lavoro, eh? Anch'io lo considero lavoro. Lo considero un hobby perché mi piace farlo, ma
1: Ok. Come
0: è un
1: diceva
0: lavoro.
1: qualcuno, se ti piace il tuo lavoro,
0: Non
1: se...
0: lavorerai un giorno della tua vita.
1: Esatto,
0: Esatto.
1: esattamente quello. Quindi hobby, lavoro, perfetto,
0: Sì.
1: ottima cosa. So, allora, diciamo, sto toccando un tasto delicato. So benissimo che per accordi contrattuali con i vari social network tu non puoi parlare dei guadagni che i vari social network ti riconoscono.
0: Corretto.
1: Sono 8 mesi che porti i tuoi contenuti, che streami, che fai questa attività, non, i tuoi guadagni non saranno sicuramente sufficienti per permetterti una Ferrari ancora,
0: Esatto.
1: ma sono... ho 2 domande. Sono innanzitutto tutti naturalmente fatturati e regolarmente dichiarati, ma soprattutto... Se tu non avessi il tuo lavoro principale da IT manager, sono abbastanza da poterti mantenere o sono semplicemente una seconda entrata per arrotondare?
0: Fotografia ad oggi è una seconda entrata a tutti gli effetti.
1: Ok, quindi non ti fanno campare.
0: No,
1: Con 8 mesi
0: seconda
1: di
0: entrata.
1: attività non riesci a campare di quello che
0: Assolutamente.
1: guadagni. Ok.
0: Io guarda, mi sono dato 5 anni di tempo. 5 anni per vedere. In genere non puoi misurarti subito con il sto guadagnando. Cioè, non in qualsiasi attività devi immaginarti un periodo di investimenti, un periodo di, per dare un altro termine, giusto per farlo spiegare, di farming, ok? Quindi coltivare quello che stai facendo. Anche gli ingressi che io sto avendo, i pochi ingressi che sto avendo, li sto investendo. Li investo in attrezzatura, li investo in promozioni ai post, banalmente in LED, luci LED che appongo dietro la mia postazione da streaming. Quindi non
1: Promozioni
0: è
1: ai
0: la cosa.
1: post, cosa significa? Fai pubblicità da qualche parte al tuo canale?
0: Sì, dai boost ai tuoi post. Quindi metti qualche soldino sui post in modo tale che vengano spinti dalla piattaforma. Esistono dei metodi di promozione e di sponsorizzazione dei tuoi post o addirittura
1: Ah,
0: del tuo
1: ok.
0: canale anche.
1: Ok, non, questo mi mancava, è una cosa che non
0: Sì.
1: sapevo. Ok. Altra domandina, non è tanto piccante per quanto ti riguarda, però che faccio a tutti e che è un modo per scoprire voi streamer. Ti sono mai arrivati messaggi del tipo dai cosiddetti, virgolette, hater, virgolette, che ti dicono ma vai a lavorare, cosa stai lì a giocare, cosa... Lasciando perdere il fatto che non sanno che tu hai un lavoro principale, che quella non è la tua attività principale, che il lavoro ce l'hai, ma ti è mai arrivato qualcuno di borioso, qualcuno di altamente fastidioso che ti viene a dire ma che cosa continua a venire su internet a farti vedere che giochi, vai a cercarti un lavoro serio, vai a lavorare.
0: l'ordine del giorno, ma
1: Ah, ok.
0: cioè, later c'è sempre, ci sarà sempre. Però è tutto è come gestisci quella persona. È chiaro che esistono personaggi che ti entrano in live, non ti conoscono, non ti hanno mai visto, non sanno neanche come ti chiami, cosa fai e sparano a zero. A me non piace litigare con le persone in generale. Quindi anche a quelle persone lì io tendenzialmente rispondo coi fatti. Non mi piace ribattere come si dice, a un insulto, a una provocazione con un altro insulto o un'altra provocazione. Magari lo faccio scherzando, sì, però ti porto i fatti.
1: Quindi
0: Però è, ripeto,
1: con queste
0: è
1: persone.
0: molto variegato il mondo dei social network, quindi ti capiterà sempre la persona che ti dice vai a lavorare, lo streamer non è un lavoro. Va bene, fratello, cioè è il tuo pensiero, ok? Va bene.
1: Ok, quindi non alimenti la polemica. Ci
0: No, perché farlo?
1: fai un sorrisino sopra e vai avanti.
0: Io so cosa, le persone che mi conoscono sanno cosa faccio. E probabilmente anche quelle che non conosco sanno cosa faccio, se ascoltano bene quello che dico in live. Però anche perché non sono uno che streama mattina, pomeriggio e sera, porto stream 4 volte a settimana e negli orari in cui mio figlio dorme o mio figlio non c'è, proprio per questo motivo, per godermi appieno sia la mia famiglia, avere la possibilità di fare il mio primo lavoro al 110%. E coltivare questa passione barra lavoro.
1: E normalmente le persone che ti scrivono, sicuramente ti scriveranno una marea di gente come succede a tutti gli streamer, normalmente le persone che ti scrivono sui vari social, che domande ti fanno, che cosa ti dicono, che
0: Allora, più
1: argomenti
0: delle
1: affrontano?
0: volte mi chiedono consigli sul gioco principale che porto, che è Minecraft. Mi chiedono, ma tu, ad esempio, ma tu quella farm lì come l'hai fatta? Oppure come fai a fare questo? Come hai fatto a fare quell'altro? Ma tu che computer hai? Ma tu che mouse hai? Che tastiera hai? Cioè, quindi si informano su quello che io ho o che faccio. Tendenzialmente sono una persona che risponde a tutti. Nel limite del possibile, perché comunque adesso sono piccolino e i messaggi sì, sono tanti, però sono ancora gestibili. Dal momento in cui non sarà più gestibile questa cosa, adesso capisco anche, essendo streamer io, capisco anche lo streamer grosso come mai non risponde. Non è che non risponde perché è cattivo, perché è brutto, ma perché non può farlo. Non ha il tempo materiale per rispondere a tutti i messaggi che arrivano in direct. Come non può rispondere a tutti i messaggi che arrivano in chat.
1: Ok, una curiosità, che difficoltà trovi nel svolgere questo tipo di attività?
0: Secondo me la parte più difficile è il o meglio, aspetta, fammi pensare i termini giusti da usare.
1: Tranquillo.
0: È la responsabilità, secondo me, la parte più difficile. Cioè, quindi quello che tu dici e quello che tu fai. Perché devi sempre pensare che dall'altra parte, può esserci dal ragazzino, e per ragazzino intendo anche l'undicenne, ok? Che è sul social network. Come il cinquantenne che magari gli piace, ha anche lui la passione del gaming e quindi guarda le persone giocare. Devi essere in grado di affrontare argomenti e usare termini che vadano bene per tutti. Secondo me quella è la difficoltà più grande.
1: Ok.
0: Perché alla fine dei conti giocare lo fai anche off camera. È giocare, devi intrattenere, devi scegliere le parole, e tutto questo in live, quindi devi essere anche un po' un freestyler, ok? Giusto per tenere il tema del rap, devi essere un freestyler, devi essere bravo a intrattenere e parlare nel modo giusto, coprendo tutte le fasce di età.
1: A tal proposito, mandiamo il secondo pezzo che mi hai che, di cui mi hai mandato il titolo, che anche qua ti dico che non conosco. L'ho sentito, è leggermente al limite sul... ero indeciso se mandarlo o meno perché diciamo che non è un pezzo che io ascolterei abitualmente, è abbastanza forte come contenuti, come parole. Ed è Gli occhi della tigre di Night. Poi ti chiederò di spiegarlo perché non voglio mandare messaggi strani o messaggi sbagliati a
0: Assolutamente
1: chi
0: sì.
1: ci ascolta. Mandiamolo e ascoltiamolo prima.

0: nel tuo abitacolo, d'intacco ti spacco, ti spapolo, vedi con gli occhi della tigre.
1: 3D, baby.
2: E poi mi sento strano, non ero preparato, sì, sono un carro armato, sì, sul tuo cazzo di prato,

0: madre e tuo padre a farci i bocchini. State zitti.
1: Cosa? E poi mi sento strano, non ero preparato, sì, sono un carro armato, sì, sul tuo cazzo di prato, prendo quello che meritiamo,

0: sono fiori, ma emozioni come munizioni, sparo!
1: Bene, come detto, siamo tornati a intervistare Simone, è il Kiringhito.
2: È il Kiringhito.
1: Kiringhito, madonna, il tuo nome, ti giuro, l'ho storpiato in 6.000 modi diversi.
2: Kiringhito. Yes.
1: Kiringhito, ok.
2: Yes.
1: Come mai questo nome? Come mai
2: con Marta, con Marta ci siamo fatti delle risate. Poi se vuoi ti racconto anche come ho conosciuto Marta.
1: Marta è un'altra streamer di Twitch che io conosco molto bene, che voi avete sentito in un'altra intervista. Prego, scusa se ti ho interrotto. Vai.
2: Sì, MartixOxo. Ci siamo fatti tante di quelle risate. Io entro in live da lei, la conosco in live, in una sua live, e lei inizia a storpiarmi il nome in una maniera imbarazzante, inizia a cri cri cri cri cri cri cri, e da lì ci siamo iniziati a fare certe risate su sto nome. Anche lei
1: non è facile come nome, te lo dico con sincerità, perché ti ripeto, l'ho storpiato anch'io nei modi più impossibili e immaginabili. Che significato ha questo nome?
2: Non ha nessun significato nella maniera più assoluta. È un delirio.
1: Solo per rendere la vita complicata a chi deve dirlo, insomma.
2: Beh, ma allora è difficile da assorbire. Una volta che l'hai assorbito, ti esce. È il Kiringhito. Devi assorbirlo.
1: Ma per uno che lo storpia in tutti i modi possibili, non lo dice mai nello stesso modo, ha voglia di assorbirlo.
2: È la parte divertente. Poi vabbè, tornando a parlare di Marta, l'ho poi conosciuta di persona alla Milan Games Week dell'anno scorso, che è una fiera che si tiene a Milano, una fiera sul game, sul gaming, su anime. Ero lì. Sono passato a salutarla.
1: E pensi che sono stato a fianco di Marta praticamente tutto il giorno, non ti ho proprio visto, zero.
2: Sì, sì. Era lì di fianco a Cristo, era tra Cristo e Think Nerd, mi sembra di ricordare. Sì, dovevo passare per forza a salutarla e a conoscerla. Ci siamo fatti la foto, ero ancora, diciamo, spettatore in quel periodo lì, perché avevo iniziato da pochissimo. Era stato a novembre la Milan Games Week, quindi io avevo iniziato da praticamente un mese. E infatti poi ho avuto la possibilità di fare una live con lei, per me è stato un enorme onore, cioè veramente è stato un onore fare una live con una streamer del calibro di Marta, perché ripeto, ero suo spettatore, perché tuttora continuo a guardarmi le sue live e continuo a apprezzarla e a stimarla come streamer, quindi per me è stato non un punto d'arrivo, ma un bel risultato.
1: Un riferimento, sostanzialmente.
2: Sì. Sì, è sempre stata per me un riferimento, assolutamente.
1: Beh, devo dire che è molto brava come streamer.
2: Okay. Assolutamente sì.
1: Ma non stiamo parlando di lei, ma stiamo parlando di te.
2: Esatto. Andiamo a parlare del pezzo e del perché l'ho scelto.
1: Esattamente. Stavo dicendo, allora, un brano impegnativo, perché l'hai scelto, di cosa parla e... Per quale motivo, naturalmente se me l'hai proposto, se me l'hai dato, è perché è un pezzo che è importante per quanto ti riguarda.
2: Allora, Gli occhi della tigre è un brano di Night, che è uno dei rapper, secondo me, più forti e più tecnici del panorama italiano, mi riguarda. È un rapper molto tecnico, l'avete sentito anche su... in quello che ha fatto in questo pezzo. È un pezzo che parla di ambizione, è un pezzo che parla di sfida, di attitudine, che mi ci rivedo molto, perché come vi dicevo prima, sono una persona molto ambiziosa, ma poi piace fare le cose fatte come si deve, quindi dedizione, costanza in quello che fa. E questo pezzo appunto parla di questo, parla di ambizione, di consapevolezza, di attitudine eccetera, eccetera. Molto sì.
1: Usando però termini abbastanza forti, nel senso che comunque non è che ci va molto leggero.
2: Sì, vabbè, lui in questo pezzo sta anche dissando.
1: Lisciare e parlare male di qualcuno, ok.
2: Sì, per mettere in luce le sue capacità e quello che porta lui in confronto agli altri. Quindi cita e critica altri artisti. Non è una cosa che a me piace fare. Cioè, quindi io per avere successo io. Allora, nel rap si fa. Il dissing c'è, esiste, è sempre esistito ed è anche una parte molto forte dell'ambiente. Nello streaming io la vedo esattamente al contrario, cioè se devo fare un paragone rap streaming, questa parte qua è esattamente l'opposto. Tendo sempre a collaborare con l'altro streamer. Questo perché non è neanche bello arrivare al tuo successo screditando gli altri. Questa
1: Allora,
2: secondo me è
1: perché
2: una
1: questo
2: roba.
1: brano, se è l'opposto di quello che fai nelle tue live?
2: Perché questo è un brano che parla anche di ambizione, parla di... Cioè, questo brano, quando io ascolto questo brano, innanzitutto mi carica e poi mi fa capire veramente che martellando si arriva a quello che si vuole ottenere. Qua, questo brano qua ha avuto, diciamo che è stato secondo me il punto di svolta della carriera di Knight, perché dal passare da essere un rapper di nicchia, dell'underground, questo pezzo qua l'ha fatto secondo me salire nella parte mainstream del rap.
1: Ok, motivazione apprezzabile, comprensibile e valida. Ottimo, bene.
2: Poi vabbè, ho scelto un suo brano perché per me Knight è troppo forte, cioè è una cosa incredibile. Sia liricamente, Knight forse, probabilmente chi ha seguito Sanremo l'ha conosciuto con Sanremo, perché quest'anno era Sanremo, ha portato un suo pezzo prima che, e lo seguo da molto prima, da quando ero praticamente un ragazzino dell'underground, era molto di nicchia, io già lo seguivo, per metrica, per lirica, per tecnica, secondo me è uno dei rapper più forti italiani.
1: Bene, abbiamo spiegato anche perché la scelta di questo brano. Torniamo a parlare di te. Allora, vediamo un attimino se riesco a estrapolarti, tirarti fuori qualche segreto, qualche cosa che non conosce nessuno dalla tua chat, o anche se tu hai detto che dici tutto, che sei un libro aperto. Allora, dall'accento non sei del sud Italia. Ok.
2: No, anche se, Cla, le mie origini arrivano dal sud Italia, lo si capisce, lo si può intuire dal mio cognome.
1: Ma che noi non conosciamo, quindi non possiamo
2: Non
1: sapere.
2: sono indeciso se dirvelo. Sì, dai, io faccio Mariniello di cognome, quindi cognome napoletano. Papà era di Napoli, originario di Napoli, mamma originaria di Como. Quindi abbiamo fatto questa grandissima fusione e nasce il Chirghito. Simone è nato a Milano, quindi sì, sono praticamente sempre stato qua, non ho mai avuto l'accento di papà di giù del sud Italia.
1: Quindi
2: Proprio nato,
1: sei.
2: cresciuto, vissuto a Milano.
1: Ah, ok, sei milanese a tutti gli effetti. Non sei un milanese puro come
2: Puro
1: intendono i
2: sangue.
1: milanesi, esatto, come intendono i milanesi. Sei un milanese importato, però sei un milanese. Ok.
2: Vabbè, penso sia
1: Milano.
2: bella anche questa cosa qua, capito? Che
1: Sì, ma
2: conosci le varie
1: assolutamente.
2: culture, sai cosa vuol dire essere del sud Italia, sai cosa vuol dire essere del nord Italia, conosci tutto.
1: Assolutamente. Quando vuoi andare al mare, sai dove andare.
2: Hai
1: Quando vuoi andare in
2: visto?
1: montagna, sai dove andare.
2: Però anche, ti dirò, ci sono anche tantissimi posti bellissimi al nord Italia per il mare. Cioè, secondo me l'Italia è tutta bella,
1: Per il
2: tutta bella.
1: mare? È a Nord Italia?
2: Ma no, in
1: Ah,
2: generale, eh sì.
1: ok, dico.
2: C'è la Liguria, la parte della
1: Ah,
2: Liguria, alcuni posti sono
1: ok.
2: fantastici.
1: Sì, è vero che anche la Liguria è in Nord Italia.
2: Poi vabbè, il centro Italia, c'è la Toscana, c'è
1: Sì.
2: l'Abruzzo, ci sono tantissimi posti molto belli in Italia, ma l'Italia è tutta bella. Anche se, ti dirò, da milanese, con papà napoletano, mamma comasca, io il pezzettino di cuore l'ho lasciato in Sardegna. Cioè, per me la Sardegna è il posto più bello del mondo ed è uno dei popoli più belli del mondo. I sardi sono fantastici.
1: Ho visto tutta l'Italia, ho visto non tutto il mondo, ma buona parte del mondo, perché l'ho girato, devo dirti la verità. La Sardegna mi manca, devo andarci in Sardegna. Ecco. E
2: Là
1: ho
2: ci devi
1: amici
2: andare.
1: sardi che naturalmente fanno trasmissione anche qua in radio e ti dico che se mi sentiranno dire questa frase mi prenderanno a scarpate sui denti, perché veramente la Sardegna mancandomi è una grave mancanza.
2: È una grave mancanza.
1: Esatto.
2: Sì. Ti appoggio a questo concetto. Ma
1: Mi
2: ecco,
1: riprometto, mi sono sempre ripromesso di andarci, però, giuro.
2: sai cosa mi piace del sardo a me? Proprio sì, del sardo. Il sardo è una persona che o ti dà 100 o ti dà meno 100. Cioè, se tu dai il cuore al sardo, il sardo ti darà sempre il cuore. Dal momento in cui tu gli fai un'unghia di torto, è la tua fine, è la tua fine. Ma è questo il bello, secondo me, del sardo. Non ha mezzi termini, non ha grigi, non ha, cioè, o è tutto o è meno di niente.
1: Basta che non mi dia il caso marcio, poi va bene tutto.
2: Anche lì, quello è da provare. Io sono uno che prima di dire prova, prima di giudicare prova.
1: È più forte di me, non riesco a mangiare i vermi, mi spiace.
2: Io non l'ho mai assaggiato, devo dirti la verità,
1: Ah, ecco,
2: però non
1: vedi.
2: giudico. Però non giudico, però
1: No,
2: non
1: non
2: giudico.
1: giudico assolutamente, però non è nelle mie corde mangiarlo, perché l'idea di mangiare i vermi è una cosa che non.
2: Ci sta.
1: No, grazie. No. Come quelli che al giorno d'oggi mangiano le cavallette, è fuori dalle mie
2: Ma
1: corde,
2: preparati, Cla, perché stiamo andando in quella direzione, eh. Sarà il piatto principale.
1: sì, rimango a digiuno, morirò di fame, che te devo dire?
2: L'estinzione di Cla.
1: Sì. No, è una cosa che non. È veramente più forte di me, non ce la
2: La tua
1: faccio.
2: criptonite.
1: Sì. Le zampettine, no, no, no. Anche se devo dirti, è un controsenso perché, ad esempio, i gamberetti di mare li mangio e sono molto buoni, che sono
2: Sì, però.
1: praticamente, dicono, essere gli scarafaggi di mare,
2: Questo
1: sì.
2: crunch non ti ispira? Questo crunch
1: No, no.
2: della cavalletta.
1: No, la cavalletta no, mi spiace.
2: Inizierai a fare anche tu video sui social dicendo assaggiamo questa cavalletta, sentite il crunch.
1: Sì. Vabbè, evitiamo, ma che è meglio.
2: In cucina con Cla, una nuova rubrica.
1: Allora, abbiamo detto che sei di Milano. Milano città o Milano provincia?
2: Milano, in realtà non è neanche Milano provincia, io dico Milano per generalizzare, ma
1: È in
2: sono in provincia
1: Interland?
2: di Varese, sì.
1: Va a Varese?
2: Varese.
1: Allora non sei di Milano, sei di Varese.
2: Che anche lì, tra il mio paese, che è in provincia di Varese, e Varese, ci sono 50 minuti. Io sono esattamente tra le province di Como, Varese e Milano. Sono pieno, cioè in mezzo. Se mi sposto di un paese, sono in provincia di Como. Mi sposto di un altro paese, sono in provincia di Milano, mi sposto in un altro paese, sono in provincia di Varese.
1: Che con la prossima domanda riesco a estorcerti anche l'indirizzo.
2: Ma guarda, te lo dico, sono nel Saronnese. Sono
1: Ok.
2: in giro per Saronno.
1: Sì, non chiedo via il numero civico perché sennò ti troveresti la folla di gente sotto casa.
2: Paesi limitrofi di Saronno.
1: Quindi Saronno è considerato già Interland di Milano quasi. Esatto.
2: Siamo a 20 minuti. Io ho questa fortuna qua che sto a 20 minuti da Milano, 20 minuti da Como.
1: E 50 da
2: Quindi noi quando.
1: Varese, però sei in provincia di Varese.
2: Esatto.
1: La
2: Pensa a te.
1: geografia italiana è strana,
2: Stranissimo.
1: comunque.
2: Io avevo questa fortuna quando ero ragazzino, potevamo scegliere cosa facciamo oggi, Milano o Como? Quindi potevamo farci la passeggiata sul lungomare di Como o andare in Duomo. Avevamo questa fortuna.
1: Beh, fai conto che noi siamo da Radio di Bergamo, io sono di Bergamo, e da giovane, quando, con la patente naturalmente, no, non senza, la sera quando uscivamo dicevamo dove andiamo, sul lago di Como, sul lago di Lecco, andiamo a Milano, stiamo qui a
2: Vedi?
1: Bergamo, perché bene o male sono tutti qua nella zona, più lontano forse era Como un'ora di strada, ma gli altri mezz'ora se arrivi
2: No,
1: lì.
2: facevamo anche il motorino. Ho vissuto l'epoca del motorino elaborato, del motorino, non so se tu hai vissuto questa cosa,
1: Sì,
2: ma
1: sì.
2: io ero uno di quelli che aveva il suo motorino e ci metteva le mani ogni volta che arrivavano le paghette o le mancette a Natale dai parenti. Mi compravo i pezzi del motorino e li andavo a montare, la marmitta, le massette.
1: Beh, ho imparato a mettere le mani sui motori da lì io, nel senso che col primo motorino ho capito il funzionamento, ho capito il carburatore come funziona, ho capito la frizione a bagno d'olio, la frizione a secco, tutte queste cose qua le ho capite proprio col primo motorino che avevo, che non andava proprio, e quindi cercavi di tirar fuori anche i pochi cavalli che si erano dispersi nella prateria da un motore che stava già arrancando di suo, e da lì ho capito come funzionava il motore. È stata una buona scuola, diciamo.
2: Il motorino che poi noi usavamo per appunto farci magari il giretto sul lungolago, andavamo a mangiarci il gelato a Como, oppure andavamo verso Milano a farci giri con il motorino. Passione che poi non ho più coltivato perché, non so, l'ho persa per strada questa passione per i motori. Non è una roba che mi appassiona. Ecco. Magari sono quei ragazzi che guardano la Formula 1, la MotoGP, non è una roba
1: A
2: che
1: me è
2: riesco a
1: rimasta,
2: seguire, ma forse anche.
1: devo dirti, purtroppo per un motivo lavorativo, non posso più, ho scelto di non andare più in moto, che ero un motociclista, ma banalmente perché arrivavamo alla domenica a fare il conto dei morti, ho detto, è brutto da dire, ma è così. La domenica sera ci facevamo il resoconto, dicevamo: oggi chi è morto? Chi ci è rimasto? Tra gli amici, quando andava bene non è successo niente, però purtroppo il più delle volte avevamo feriti, qualcuno che aveva fatto un incidente, qualcuno. E regolarmente non era mai colpa dei motociclisti, mai colpa di chi va in moto. Regolarmente era colpa degli automobilisti, ma penso perché l'automobilista vede comunque: ah, è una moto, è più agile, quindi mi evita, quindi posso uscire dall'incrocio, anche quando ce l'ho a 10 metri, tanto è capace, mi evita comunque perché su due ruote ci passa.
2: Sì.
1: E non capiscono che purtroppo sei su due ruote, quindi sei più soggetto a finire in terra a farti del male.
2: Vulnerabile, yes, esatto. Eh
1: Non è
2: sì.
1: che ci stiamo allungando tanto e vabbè, il mio direttore artistico mi farà un mazzo tanto perché stiamo sforando parecchio con l'intervista. È piacevole chiacchierare con te, però dobbiamo andare in chiusura. Domanda di rito che faccio a tutti: cosa vorresti avere o cosa vorresti chiedere a chi ci sta ascoltando adesso per un tuo futuro da streamer, naturalmente, non. Visto che non ci dai l'indirizzo, non possono venire a casa tua a portartelo di persona, quindi qualcosa che non sia di materiale, ma qualcosa di. Cosa ti serve per il futuro? Cosa ti vedi? Come ti vedi tra qualche tempo?
2: Mi vedo come sono oggi, non come sono oggi, magari a livello di numeri, perché altrimenti vuol dire che non sto andando avanti e non sto facendo bene il mio lavoro. Una cosa molto banale, venite a provate a venire in live, provate a vedere i miei contenuti, seguitemi sui social. Mi trovate su praticamente tutti i social, Instagram, TikTok, Twitch, YouTube.
1: Dai, tutti i riferimenti che del caso
2: Mi
1: che.
2: guarda, mi trovate ovunque allo stesso modo, El Kirghito.
1: Quindi su Facebook.
2: Facebook non ce l'ho, penso mai avuto, neanche
1: Ok.
2: quando, sì, quando forse era quando
1: Quindi
2: ero ragazzino, che era
1: dependiamo Facebook, su
2: quando
1: Instagram.
2: aveva il monopolio dei social, Instagram, TikTok, Twitch, YouTube.
1: Ok. Sì, ti manca solo Facebook, devi solo aprirlo, non c'è problema. Poi hai YouTube e Twitch, La nuova piattaforma che si chiama Kick, mi sembra, una roba del genere.
2: Kick ci ho messo il muso, ci ho messo il muso perché volevo capire che tipo di piattaforma fosse. Ho provato anche a fare una live, ma adesso non so se era un limite mio di connessione, non sono riuscito a fare la live. Alcuni dei miei moderatori, dei miei collaboratori mi hanno detto che è perché i server sono in Australia, lontanissimi dall'altra parte del mondo, però vedo che molti. Allora, in Italia non è così diffuso Kick. Ci sono pochissimi streamer che fanno live su Kick.
1: Chi è lo stesso proprietario di Twitch?
2: Sì.
1: Lo sapevi, no?
2: Sì, sì,
1: Soltanto
2: sì, sì.
1: che Kick è più orientato verso il gioco d'azzardo, perché il suo main content è quello.
2: Sì, però non è un tema che io porto, però magari
1: Sì,
2: potrei
1: no,
2: essere uno
1: sì.
2: dei primi streamer su Kick a portare gaming. Ed essere famoso, famosetto su quella piattaforma, chi può dirlo?
1: Vabbè,
2: Però
1: ci sono streamer italiani su Kick,
2: sì, assolutamente, l'ho
1: però a
2: visto.
1: differenza di Twitch, dove non è visto di buon occhio parlare di gioco d'azzardo, Kick è praticamente l'antitesi, dove il gioco d'azzardo è ben visto, tant'è che la società proprietaria di Twitch e di Kick ha come attività principale proprio il gioco d'azzardo. Soltanto che Twitch ha una sua impronta che è quella che ha sempre avuto e non vede di buon occhio il gioco d'azzardo, mentre Kick, essendo nata dopo, non ha questo vincolo di storico e quindi non ha problemi col gioco d'azzardo e molti non dico che lo portano, ma ne parlano tranquillamente senza nessuna remora. Infatti, la differenza sostanziale tra le due piattaforme è questa, poi il resto è tutto uguale, è tutto identico.
2: Ed un'altra difficoltà che si può dire è che facendo multi-streaming su diverse piattaforme tu devi stare attento a mantenere le linee guida di tutte le piattaforme insieme. Quindi
1: Esattamente.
2: se paradossalmente io dovessi fare live su TikTok e su Kick, adesso ti ho messo i due estremi opposti, nonostante su Kick tu puoi parlare di gioco d'azzardo, cosa che io non faccio perché non è una roba che mi interessa fare, su TikTok non potrei farlo, quindi rischierei il ban su TikTok. Anche se su Kick è permesso farlo. Quindi bisogna sempre mantenere, devi essere sempre nel mezzo, capito?
1: Sì, più social network, su più social. Oh, Madonna, scusate, mi sto impappinando. Più social network porti, nel senso più live fai su social network contemporaneamente, naturalmente. Se stai facendo live su TikTok, su Twitch, su Kick, hai una finestra più stretta di possibilità di vocaboli che puoi utilizzare, di argomenti che puoi utilizzare, perché un social network ti vieta determinati argomenti, un altro te ne vieta altri, quindi se tu hai 10 argomenti e hai 3 social network che ti stai portando, te ne rimangono soltanto due degli argomenti di cui puoi parlare. Alla fine, perché uno vieta una cosa, uno vieta l'altra, non ti rimane più niente da dire.
2: Speriamo che non aggiungano altre piattaforme, se no passo le live a stare zitto.
1: Bastava portare
2: Non posso
1: le
2: dire più
1: live su quelle
2: niente.
1: piattaforme se sei a posto. Ad esempio, te non stai portando Kick, quindi vedi che non ti stai ponendo problema.
2: Ma alla fine quello che limita tantissimo, cioè io ho notato questa roba qua, la piattaforma che ti vincola maggiormente è TikTok. Cioè TikTok ha veramente delle linee guida molto restrittive, molto...
1: YouTube va a periodi. YouTube va molto
2: YouTube a
1: a periodi.
2: periodi, Twitch diciamo che è quello un po' più di manica larga, anche se virgola, però io ho
1: Virgola,
2: notato sta
1: punto
2: roba.
1: virgola, apostrofo, mettiamoceli tutti perché
2: Esatto,
1: anche lì
2: però
1: bisogna stare
2: TikTok è
1: attenti.
2: veramente, tu TikTok non puoi fare niente, non puoi fare e dire niente, niente. Devi stare molto attento a cosa dici su
1: Lo
2: TikTok.
1: so perché ti faccio l'esempio che ho portato prima di Marta. Lei ogni tanto si trova il canale bannato per 2 o 3 giorni perché non, e non sa neanche il perché.
2: Mia sorella, abbiamo lo stesso tipo di problema, vedi? Però
1: Vedi? Ma penso sia il problema di tutti. Tutti gli
2: io penso
1: streamer hanno
2: anche che
1: questo
2: sia
1: problema.
2: il motivo sia chi usa quel tipo di social. Cioè, se c'è il ragazzino, determinati argomenti forse è meglio che
1: Beh,
2: non li
1: sì,
2: affronta.
1: TikTok è
2: Magari
1: visto
2: qui.
1: per lo più da bambini, cosa che non è di Twitch che è visto da ragazzi, YouTube è visto dagli adulti, probabilmente questa è la differenza.
2: Esatto.
1: come Facebook è il social network dei nostri tempi, parlo
2: Dei
1: per me,
2: boomer. Dei
1: per me
2: boomer.
1: esatto. Non so, non sono un boomer, perché dalla definizione delle varie categorie di età, io sono fuori dalla categoria boomer. La categoria boomer viene prima della mia età. Quindi non sono un
2: Millennial,
1: boomer.
2: millennial.
1: No, non mi ricordo più adesso, non farmi andare a riprendere,
2: Tutte queste
1: prendiamola
2: frasi,
1: con...
2: lasciamo perdere,
1: Esatto.
2: lasciamo perdere.
1: Boomer viene prima di me, insomma, ecco. No, quindi... che è quella che utilizzava Facebook, che è praticamente il social network che ha dato il via ai social. Adesso invece i giovani che utilizzano più Instagram che neanche Facebook. Facebook ormai non lo usano più i giovani. Ecco, quindi a seconda dell'età che ha una persona, utilizza un social piuttosto che un altro, e quindi è corretto che questi social abbiano delle linee guida più o meno restrittive, perché hanno a che fare con persone di età diverse che sanno scindere da quello che diciamo, uso un termine forte, scindere intelligentemente, che a volte non succede quello, però dagli argomenti che vengono trattati, le parole che vengono usate da quello che è la vita quotidiana tutti i giorni, ecco. Se fai una cosa su YouTube che è vista da persone di una certa età, dagli adulti, puoi anche permetterti argomenti un po' più seri, un po' più pesanti. Su TikTok invece, e infatti viene visto come il social network dei balletti, si trattano più cose più leggere perché è visto dai ragazzini, ecco. Questo
2: Promesso,
1: voglio dire.
2: clan, non mi vedrai mai fare balletti su TikTok, te lo prometto.
1: Come no? Io speravo quello.
2: E
1: Volevo proprio
2: invece.
1: un tuo balletto su TikTok.
2: E invece.
1: Vabbè. Va bene. Siamo arrivati in conclusione. I riferimenti tuoi li hai dati. Hai chiesto anche che vengano a vederti tranquillamente in live. Cercate El Kirghito, scritto EL, Kirghito, mi raccomando, perché lo storpio in tutti i modi possibili.
2: Con la CH, non con la K, non K strane, esattamente
1: Esatto.
2: così come l'abbiamo detto, El
1: Esatto.
2: Kirghito, CH.
1: Come lo vedrete nel titolo del podcast che verrà lasciato sul nostro sito della radio, che è redonair.it, alla pagina della trasmissione socialmente, naturalmente. Lascio anche i riferimenti della radio per avere un quadro completo. Facebook è Radio Nair, Instagram è Radio Radio Nair, la mail a cui potete scrivere radionair@radionair.it, oppure se volete scrivere direttamente a me socialmente @radionair.it, WhatsApp per chi volesse scrivere direttamente alla radio su WhatsApp o telefonare nel qual caso ci sia una diretta, il numero è 351 459 3144. Claudio e Simo, El Kirghito, vi auguro una buona giornata. La trasmissione finisce qua. Grazie mille per aver accettato di essere intervistato dal sottoscritto. Simo,
2: Grazie a te per lo spazio, Cla, è stato un piacere.
1: in bocca al lupo per il tuo canale.
2: Crepi il lupo.

0: meraviglioso.
1: Meravigliose, meravigliose, meravigliosi, buongiorno. Eccoci ancora insieme e per me è solo una fortuna ed un piacere. Lo spero e spero che sia così anche per voi. Oggi abbiamo ospite di persona nello studio di Redonair, nella trasmissione nostra di Franco Colacello, la Radio delle Meraviglie. Un artista eclettico, un artista particolare, un artista direi unico nel suo genere, sicuramente a Bergamo e nel nord d'Italia per certi aspetti che poi vedremo. E il nostro amico, perché siamo anche amici da qualche anno, è Franz Cancelli. Buongiorno Franz Cancelli.
2: Buongiorno.
1: Tutto bene?
2: Pare di sì.
1: Bene, siamo contenti. Con Franz abbiamo già tempo fa fatto una breve intervista, ma non era presso i nostri studi, per cui abbiamo desiderato di ripeterla con la potenza assolutamente di Radio Redonair. Franz Cancelli.

0: Franz Cancelli, che adesso sarà lui stesso a descriversi, però desidero ugualmente fare una piccola premessa, perché è veramente un personaggio particolare. È un cosiddetto mascherero, che non è una forma, come dire, è un termine particolarmente usato in alcune tradizioni italiane, soprattutto legate al carnevale e al teatro, rispetto al quale lui tiene molto sottolinearlo, per indicare chi progetta, scolpisce, modella e decora maschere. Franz Cancelli è mascherero autodidatta ed è nato a Bergamo, dove vive tuttora e lavora come sede principale, per poi andare nel mondo, direi, anche all'estero, anche negli Stati Uniti, a presentare questo tipo di arte difficile, particolare, interessante. Allora, caro Franz Cancelli, come possiamo dire che è nata quella voglia di dedicarti a questo impegno di carattere culturale?
1: Sarà strano, ma è nata per caso.
0: Perché per caso?
1: Perché, allora, proprio 45 anni fa ero andato a Venezia per vedere con mio papà, per vedere cos'era questo carnevale che stava nascendo, questa rinascita del carnevale a cura di Maurizio Scaparro, un regista teatrale molto importante. Rimasi, non è che vidi molto perché era un lunedì pomeriggio, pioveva, ma rimasi incantato dalla sintonia delle maschere con la città di Venezia. Era tutto un palcoscenico. Così, un po' scherzando, parlando con sorella, cugino, cognato, decidemmo l'anno dopo, proprio nell'82, quindi l'anno venturo saranno 45 anni precisi, di scendere a Venezia con delle maschere che avevo un po' raccattato, mischiato da cose comprate a Rubin.
0: Ecco, questo è molto interessante, dopo proseguiremo sulla parte prettamente artistica, ma la parte, diciamo, tecnica. Io so che molte maschere vengono costruite con materiali di scarto.
1: Ma le mie sì, ma anche lì adattai delle maschere.
0: O materiale povero comunque.
1: Sì, ma lì erano delle mascheracce proprio.
0: Descrivicene qualcuna.
1: Oddio,
0: per dare un'idea, sì, perché siamo in radio e non
1: strano,
0: abbiamo ancora uno strumento visivo.
1: Ma proprio dei diavoli. L'ho inserito anche delle plastiche vere e proprie rosse, o anche la plastica nera, quella dei sacchi dell'immondizia. Ma l'insieme, tu vedi un'altra cosa. Quindi il gioco di far passare per materiale prezioso che non è. Adesso per esempio è tornato di moda a Venezia, quest'anno sono rimasto anche un po'. Cioè, usano tutti grandi pizzi, grandi materiali, tutte cose grandi sartoria.
0: Ed è dal costo,
1: ma non è il gioco del carnevale. Io ci sono riuscito a far passare cose preziosissime, magari con degli spray su dei tessuti anche poveri. Quindi, usando soprattutto creatività, fantasia. Fra l'altro il termine mascherero, mascheraro, è un termine veneziano, diciamo, del Settecento, con cui si indicavano proprio i creatori di maschere, ed erano nell'associazione della cooperativa dei pittori, quindi comunque erano considerati degli artisti. Allora io comunque, poi, partendo sempre da delle basi neutre in plastica, ho sempre giocato con tutto quello che trovavo. Certo, a volte ho avuto anche la fortuna di usare materiali preziosi, ma li ho sempre miscelati fra di loro, per cui proprio da un pezzo di paglia, da dei fiori vecchi, fiori di plastica addirittura che si buttano via, scoloriti, sfatti, creo queste allegorie, perché sono soprattutto allegorie, che può andare dalla primavera, la luna, il sole, oppure delle dame veneziane, ma non per forza legate al Settecento, perché questa mania di vedere Venezia solo come, diciamo, Casanova e Company è un po' errata, perché abbiamo anche una Venezia gotica, abbiamo la Venezia del Rinascimento, abbiamo la Venezia Liberty, Morte a Venezia di Thomas Mann e del film di Visconti, è una Venezia meravigliosa, ma col decadentismo. Io sento forse di più quella parte, che non che non, diciamo, andare a fare la bella statuina.
0: La statuina tipica, diciamo, quella passerella,
1: sì, ecco,
0: più mondana, ecco, che teatrale.
1: Adesso purtroppo è tornata di moda la passerella. Io ho tanti soldi, noleggio un super vestito, io non faccio quello, magari io utilizzo i vestiti degli anni passati, ma la maschera deve essere qualcosa che dà emozioni, che dà... Tanto è vero che poi ho avuto la fortuna di collaborare proprio anche con Maurizio Scaparro, questo grande regista che ha ideato il primo Carnevale di Venezia, che ripeto era il Carnevale del teatro. Quando mi ha cercato, io ho anche buttato giù il telefono perché non ritenevo assurdo che un regista come lui cercasse un povero Cristo qui a Bergamo. Poi quando ci siamo conosciuti mi ha detto: tu non fai maschere di carnevale, tu fai maschere di teatro. E questo è stato per me un onore, tant'è vero che mi ha portato poi in America a Dallas. Abbiamo vestito dei ragazzi che studiavano, diciamo, storia del teatro.
0: Questo stiamo parlando in che periodo?
1: Fine 80, primi 90. E abbiamo vestito dei ragazzi che facevano delle scuole americane di teatro, che si sono divertiti come dei pazzi, e abbiamo animato una serata per raccogliere fondi per la Fenice di Venezia. Quindi poi le mie maschere, oltre al carnevale, sono state utilizzate in mille modi, addirittura abbinati col mondo della moda. Per esempio io creavo delle maschere magari a casco, che è un pezzo unico. Altre invece sono, diciamo, c'è la maschera, il contorno, ma il cappello è vario. Può essere anche interscambiabile. Mauro Balletti, il fotografo di Mina, ha avuto questa intuizione di abbinare i miei cappelli a degli abiti di moda di un certo livello. Perché si parla di Valentino, Mila Schön, e ha fatto un servizio di moda strepitoso. Poi Bazar per un paio di volte che mi chiedeva questi cappelli, ma io facevo un altro mestiere, allora cattavo dei vecchi cappelli con materiali anche qui di fantasia, con la pizzettatrice creavo queste creazioni estremamente fotogeniche. Addirittura alcuni di questi cappelli li hanno mandati a fotografare in America, però c'era un problema: non erano vendibili, diciamo, erano solo da scena, quindi
0: da scena,
1: teatrali,
0: da teatrali.
1: Quindi l'hanno usato anche per una pubblicità vera e propria. Addirittura ho interpretato questa marca d'acqua con i loro tappi particolari, e ho creato le decorazioni delle maschere con i tappi. Poi li ho usati anche per il mondo dell'opera lirica, quindi alcuni personaggi lirici, per esempio nella Ida ho fatto apparire il Dio Sole, che poi in realtà ero io, nella Marcia Trionfale. Quindi, diciamo, abbiamo giocato anche parecchio, perché, diciamo, alla base di tutto c'è anche voglia di giocare, di provocare, di...
0: Sì, però ci vuole del talento, ci vuole della sensibilità.
1: Infatti penso, ecco, molti
0: non
1: si
0: tutti
1: limita...
0: mettono insieme dei sacchetti...
1: Si mettono lì mascherero, credo adesso di essere anche qualcosa di più, perché, diciamo, ho creato spettacoli, ho creato mostre, ho creato un performer, credo. Adesso è un termine che si usa molto, ma è vero. Perché comunque sono andato anche in scena, adesso preferisco magari stare dietro le scene, però le mie uscite, i miei spettacoli creati poi dopo, in seguito al carnevale, sono stati in genere ideati tutti da me. Poi, diciamo, lasciando anche un certo spazio creativo anche ai miei collaboratori, ai ballerini, perché ognuno doveva interpretare la maschera anche a modo loro. Io non sono così... ognuno non deve vedere quello che ho creato io, ognuno deve vedere quello che a lui ispira, perché un artista non deve dare è questo e non deve dare delle leggi, deve dare delle possibilità, cioè deve dare delle possibilità di pensare, di immaginare cose che oggi
0: molti stimoli, delle sollecitazioni,
1: bravo, stimoli.
0: E quindi ognuno poi in base alla propria esperienza, alla propria cultura, alla propria anche vita vissuta, ci legge quello che
1: meglio. Perché alcune mie maschere, per esempio, hanno reso qualcuno, ma mi inquietano, altre invece hanno emozioni, dipende anche dalla persona. Quindi quello cosa significa? Io in genere non Certo, ci sono delle opere create apposta, per esempio, per uno spettacolo o per una ricorrenza particolare, quindi la luna è la luna. Però altre maschere sono da vedere quello che vuoi. Mi ha fatto ridere una volta il primo anno, avevo avuto la possibilità, da un vecchio baule, di trovare delle piume vere Liberty. E ispirandosi proprio alla morte Venezia di Visconti, avevo creato questi signori d'altri tempi con questi mantelli neri così. E era logico che erano personaggi d'altri tempi, ispirati a Venezia. Mi ricordo che, ma cosa significano? Cosa sono? Ma dico, ma a un certo punto, stufato, ho detto: quella è la Bella Otero, quella è Matari, e poi un altro nome di quella. Ah, è vero! Cioè, e quindi una cosa mi ha un po' spaventato, che certa gente non sa interpretare e accetta quello che gli dicono. Se ci pensi bene,
0: Sì, però questa
1: è
0: è la vita,
1: appunto, appunto, appunto.
0: e nell'arte è la stessa
1: Mentre io
0: cosa. Certo.
1: vorrei che ognuno avesse un'emozione sua, se no non è il mio. Certo, sono nati da mie problematiche, dai miei vissuti, dalla mia cultura anche. Diciamo, sono sempre stato a teatro da ragazzo, leggo molto, diciamo, ho una base culturale discreta che comunque esibisco soltanto nei miei lavori.
0: Perfetto,
1: Però
0: guarda, ti interrompo perché sei un
1: sì.
0: fiume in piena e questo mi fa molto piacere. Ti interrompo e chiedo alla regia di mandare in onda lo stacchetto musicale e subito dopo riprendiamo con
1: Benissimo.
0: il racconto. Grazie.
2: Vin, du, go!

0: La radio delle meraviglie, trasmissione mandata in onda da Redoner, la radio che la sede a Redona e che si definisce una radio mai d'oma e mai di moda, alla quale potete scrivere a www.redonair.it. E chiaramente devo assolutamente, ma con piacere e affetto, ricordare che questa trasmissione va in onda grazie al proprio regista, che è Corea Tommy. Grazie Tommy Corea per la tua gentile collaborazione e grazie per seguirci con tanta pazienza. Torniamo all'ospite di oggigiorno, che è Franz Cancelli, questo artista, questo uomo dell'arte a cui io riconosco il carattere un po', a volte un po' fumino, glielo dico già chiaramente da amico, però gli riconosco una grande dote di sensibilità artistica e questa grande generosità di volerla trasmettere alla gente, a chiunque. Lui non fa differenza, è veramente aperto a ogni tipo di sensibilità personale, anzi a volte si arrabbia anche quando, mi lo stava dicendo fuori onda, delle persone magari chiedono spiegazioni dettagliate di che cosa vuole rappresentare, perché lui dice: io non è che voglio provocare, io voglio proporre delle iniziative, voglio proporre delle immagini concrete, tridimensionali, delle maschere, dei vestiti, quindi dei personaggi, e mi piacerebbe che ognuno lo leggesse, lo interpretasse a modo suo, in base alla propria sensibilità, in base al clima, in base alla vita che ha vissuto. Torniamo a Franz Cancelli. Grazie ancora di essere qui di persona.
1: È un piacere con te.
0: Devo dire che sei stato nella prima parte un fiume in piena. Adesso vediamo di entrare un po' tra le onde, tra le singole onde di questo fiume.
1: Direi un po' di partire però come questo lavoro è iniziato, diciamo che è nato per caso, perché quando siamo andati la prima volta con queste maschere recuperate in qualche modo e adattate addirittura col materiale con cui io lavoravo, io allora stampavo etichette, e siamo andati io, mia sorella, mia cugina, ma proprio per divertimento, ma la gente si fotografava. Come mai? C'erano cose stupende.
0: Cioè, fotografava voi.
1: Pensavo, ma come mai noi con queste maschere più o meno di cartone con un po' di adesivo oro? Poi, manco farlo apposta, una di queste foto è finita in un libro che è stato presentato in televisione. E guarda caso hanno fatto vedere proprio la nostra maschera. L'anno dopo le ho curate un po' di più, ma tieni conto che andavamo al mattino e tornavamo la sera. L'anno dopo avevo pensato alle quattro stagioni di Vivaldi, a mezzo viso, con rami, ma proprio anche rami veri,
0: certo.
1: Una cosa oro-argento con dei mantelli neri. Addirittura c'è gente che bisticciava per fotografarci, ma erano anche... Poi là c'erano abiti fastosissimi, noi solo con un mantello nero. Lì e anche lì siamo finiti poi in un documentario in televisione. Terza volta mi sono detto: vabbè, allora qui c'è qualcosa che funziona. Avendo io voluto fare l'artista, ma in famiglia
0: lasciamo
1: perdere, e mi fecero fare geometra. Poi, passato la vita a stampare etichette in famiglia, quindi non ti dico che apertura, però andavo sempre a teatro, leggevo e tutto. Allora il terzo anno addirittura siamo cominciati a finire nei poster. Allora,
0: e diciamo che nel mondo anglosassone le persone che si sono fatte da sole sono quelle più apprezzate, quindi anche tu in questo senso ti sei costruito da solo.
1: E fra l'altro sempre, ecco perché adesso tu vai a Venezia e vedi 50.000 damine, 50.000, vabbè, vista una, vista due, non c'è solo quello. Quindi io cerco magari di rappresentare o una Venezia diversa o personaggi comunque di una Venezia del passato, per esempio, non so.
0: Sì, però mi permetti di dire che le tue creazioni vanno benissimo a Venezia in un contesto del genere, chiaramente vengono valorizzate, ma non è mica detto che in altri location non vado bene. Io ho visto delle fotografie bellissime delle tue opere in castelli, in borghi medievali, in strade anche normali, però magari con qualcosa di particolare, eppure esprimevano ugualmente qualcosa di importante.
1: Diciamo, ogni le mie maschere non sono mai definite. Sono come degli attori. In base a dove andiamo, le rivesto, le cambio in particolare, e devono andare in sintonia con l'ambiente. E questo credo di essere l'unico che lo fa, perché queste cose che sono incredibili, sfarzosissime, che vedi a Venezia, li porti a Bergamo, sono già fuori posto. Io lì in qualche modo ho la capacità di intuire cosa può andare bene a Bergamo, come può andare bene, come abbiamo fatto per il casino di San Pellegrino, che è Liberty. Quindi diciamo. Anche le maschere si adattano all'ambiente. Abbiamo fatto anche delle convention in cui mi basavo in base anche su che cosa era la convention. Mi ricordo che a Firenze eravamo per una ditta che faceva per gli sposi i confetti.
0: Sì.
1: Io, in un viale meraviglioso, una villa stupenda della Fiorentina, feci accogliere il pubblico tutti con maschere in abiti da spose. Fu uno shock perché non
0: Certo.
1: si vede. Poi un'altra volta magari questa sposa diventava la luna, cioè è tutto un gioco. Oppure questa luna è diventata anche per certe foto Santa Lucia. Cioè non è
0: Certo.
1: mai. Infatti adesso mi è venuto in mente che una volta ho anche interpretato sul sentierone, con il permesso della curia per Lucai, l'arrivo dei re magi da Treloe, e alla capanna. Fra l'altro lì alla chiesa lì di San Bartolomeo c'erano dei lavori in corso, quindi c'era come un drappo, c'era come lo spazio per poter passare sotto. Io allestii un grande drappo, andai sopra in alto con una stella, quindi io facevo la stella. Sul drappo vennero proiettate delle diapositive di natività famose, poi io dall'alto alzai il drappo e c'era una Madonna e un San Giuseppe, però senza maschera, e la Madonna era una ragazza di colore. Ma questo
0: Molto bello.
1: 30 anni fa.
0: Ecco, mi permetto di fare una battuta, perché già la seconda o la terza volta lo dici, che comunque spesso e volentieri nelle tue rappresentazioni ci sei anche tu che fai una parte. È un po' come emulare Alfred Hitchcock, che anche lui appariva nelle sue opere, quindi anche tu, diciamo, ci metti la
1: All'inizio
0: tua fisicità.
1: molto, perché avevo anche dei numeri che purtroppo non posso più ripetere perché non c'è più fiato. Poi il fatto di avere un po' un problema anche di udito, se metto la maschera devo togliere gli apparecchi, non sento bene la musica, anche perché, appunto, tornando un po' a un episodio che mi chiedevi tu particolare,
0: Sì, qualche
1: a
0: aneddoto.
1: Dallas dovevo fare questa parodia della Traviata con una specie di abitone, quindi era una specie di burattino, era una specie, una Traviata isterica, con tutta la testa che ballava così. Lo feci in prova, tutti bravo, bisba, e me lo fecero ripetere subito. Ma la seconda volta fu un po' faticoso. Per paura di che me lo fecero fare la terza volta, finse di cadere e svenire.
0: Basta, va bene il
1: Ma sì,
0: successo,
1: perché
0: però anche il fisico ha bisogno della sua
1: purtroppo
0: parte.
1: quello sì.
0: Ecco,
1: Ecco,
0: poi
1: quella
0: dicevi, a
1: era
0: parte
1: l'unica.
0: Dallas, mi dicevi che sei stato anche a Mosca.
1: Allora sì, una mosca in seguito a una. C'era un gruppo con altri artisti, altre. Mi ricordo che c'erano i Zanni, di allora di Zanni, che erano molto bravi. Abbiamo avuto il coraggio, prima della caduta dei vari muri, di andare in Piazza Rossa, di vestirsi in maschera, fra l'altro leggermente in maschera, ispirati un po' allo zar, alla zarina. Nessuno disse niente. Abbiamo fatto delle foto
0: Quindi
1: in Piazza Rossa. Io mi ricordo, ecco, adesso,
0: avete osato.
1: sì, un'altra volta nei primi anni Ottanta, di Giovedì Grasso, andai in Piazza Vecchia a Bergamo con un fotografo francese di fama per fare delle foto. Volevano multarmi per occupazione
0: Di
1: di
0: suolo
1: suolo
0: pubblico.
1: pubblico.
0: Ma siamo
1: Al che uno
0: in
1: dice,
0: Italia.
1: e qui a Bergamo purtroppo mi è successo alcune volte, qui è considerato un mezzo deficiente.
0: Beh, se non esageriamo,
1: No.
0: diciamo, siamo fatti
1: No,
0: della
1: no, no, un
0: mentalità
1: momento.
0: locale,
1: Quello che ti
0: questa.
1: dico, prima ti raccontavo delle quattro stagioni con i rami e tutto, no?
0: Sì.
1: A Venezia piacemmo molto, tanto è vero che fu ripresa dalla televisione. E la domenica che eravamo qui, io e mio cugino usciamo su sentirone perché, visto quel che è successo a Venezia, chissà a Bergamo, si spaventavano. Poi una mia amica ha visto e mi ha detto: "Ehi, c'è tuo fratello cretino con delle cose in testa così." Per me fu un po' uno shock.
0: Purtroppo poi siamo dopo, in vabbè, realtà diverse, ma anche a Bergamo io sono convinto, sì, che le cose stiano migliorando e stiano cambiando in senso positivo.
1: Sì, ma poi guarda che a Bergamo ho fatto manifestazioni in Piazza Vecchia, a Donizetti ho fatto anche tre mostre, quindi diciamo ho avuto dei periodi molto felici.
0: Ho visto il mio legame con l'amministrazione provinciale, anche con la provincia.
1: Con la provincia molto, sì.
0: Hai lavorato anche nel cortile del palazzo della provincia.
1: Hai fatto anche delle cose molto belle, anche però scelsi proprio anche quel cortile perché in qualche modo sembrava un portico di Venezia,
0: sì,
1: e mi ricordo che anche dei video, delle foto, sì, era, sì, ben centrato.
0: Avevo le cancellate.
1: Abbiamo fatto delle cose, anche una mossa, insomma, anche, sì, con te abbiamo fatto, anche per divertimento, tutto, insomma. Diciamo adesso è un momento un po' di stasi. Ecco,
0: ecco, e poi sempre all'estero, so che sei stato a Parigi.
1: A Parigi fu molto bello perché facciamo una convention dentro il museo dell'aria.
0: Dell'aria?
1: Sì. Quindi degli aerei, delle mongolfiere, il Museo Bourget. E la cosa divertente è che riuscì a creare uno spettacolo di 30 minuti tutto a che fare con l'aria. Quindi c'era la farfalla, poi mi ispirai un po' a Marinetti, il futurismo, quindi una ragazza con una grande elica al collo che ballava sui rumori. E poi c'era il cantante che ha cantato Volare, quindi diciamo un 15-20 minuti tutti dedicati all'aria, e fu una cosa
0: interessante, originale.
1: Ecco, a me piace fare quello, creare un evento ma a tema, perché se mi dai un tema e tu ne hai anche la prova in altri campi, la mia fantasia parte, certo, altrimenti sono come una candela spenta, come canta Mina, una vecchia canzone.
0: Però quando ti hai il giusto stimolo, ecco che
1: mi si apre un mondo, cioè mi si dei collegamenti, è come se mi accendessi un computer. Però se non ho uno stimolo, io da solo, anzi, mi spengo, come
0: perfetto,
1: dobbiamo spegnerci adesso.
0: Adesso spegniamoci un secondo per il secondo stacchetto. Grazie regia.

0: La radio delle meraviglie, meravigliose e meravigliosi, grazie ancora di essere qui con noi. Presente c'è l'artista Franz Cancelli, che ha già descritto in buona parte, anche se velocemente, perché i tempi poi radiofonici sono quelli che sono, la sua presenza in tante location, sia italiane, le maggiori città italiane, sia in tante città e capitali straniere, sia europee ma anche americane. Tornando però a un'attività, diciamo, di visibilità e di promozione della sua arte, ricordiamo che lui è un mascherero, quindi è uno che crea maschere principalmente di carattere teatrale, ma non solo. So che, caro Franz, che diverse volte nella tua carriera sei stato ospite di programmi, diciamo, radiofonici e televisivi, ma in particolare so che sei stato sia sui canali Rai, sia Canale 5, Rete 4 e poi vediamo anche qualche canale straniero. Ci puoi raccontare qualche aneddoto, qualche storia?
1: Mi è venuto in mente che avevo partecipato a Biberon, che fecero un anno, lo fecero da Venezia, e questo grazie alla PT di Bergamo. Quando c'era la PT di Bergamo,
0: sì, funzionava bene la PT.
1: Sì, guarda, loro volevano che Bergamo fosse rappresentato da qualcosa di particolare, non i soliti,
0: diciamo, cose scontate,
1: ecco. E quindi mi mandarono spesso e feci un intervento proprio con Pippo Franco. Allora io avevo la maschera, lui cercava la sua, che era lui, Woollott, se non mi ricordo più, quella che era la sua moglie, che aveva un nome. Io avevo una delle mie maschere. Ah, sei tu. Poi toglievo la maschera e mi fa anche: ah, ma sei anche brutta, perché sei bello tu.
0: Oddio, effettivamente.
1: Beh, era una bella lotta di Nasone, insomma. Ma fu emozionante, perché comunque è uno spettacolo che allora era una trasmissione che l'ha vista da 8 milioni di spettatori.
0: Certo.
1: Poi Piacere Rai 1, e l'avevamo ospite. Fra l'altro anche lì c'è stato un po', dovevo essere un ospite fisso tutta settimana, poi all'ultimo entrò invece una cantante non di Bergamo, probabilmente, purtroppo brava, fra l'altro purtroppo adesso non c'è più, quindi vabbè. Comunque ho avuto anch'io
0: la tua presenza.
1: Ho avuto comunque il mio spazio, perché poi quando hanno visto le mie maschere, che lo hanno indossato le ragazze del cast: ma perché non hai portato delle altre tutto? Ma dico, le avrei portate, vabbè, non avevano voluto. Comunque fu un'esperienza molto bella. Su Rai 4 mi ricordo la gentilezza di Mastrotta, quando avevi i capelli. Fra l'altro ho conosciuto proprio in queste trasmissioni, per esempio, Tony Dallara, che io, essendo di una certa età, era un mito di quando ero bambino.
0: Certo.
1: Lui è anche pittore e ha riconosciuto una cosa, che nelle mie maschere c'era una mano da pittore. Gli accostamenti dei miei materiali non erano da sartoria, ma erano da pittori.
0: Quindi torniamo al teatro, scenografie.
1: Sì, è quello che io volevo fare, teatro, soprattutto col mondo dell'opera. Poi in qualche modo ci sono riuscito, con le opere del Ducato, diciamo, ho creato i costumi.
0: Che sono... tu collabori, parliamo di questa pagina, tu collabori col Ducato,
1: sì,
0: di Piazza
1: Pulita. Sono anche...
0: giornalista
1: sono anche, diciamo, consigliere della Corona.
0: Consigliere della Corona.
1: Sono uno di quelli che può leggere il Duca.
0: Ho capito, quello sì, ma anche importante su quell'aspetto. Sì, però a parte queste cose
1: anche
0: burocratiche,
1: tu mi sembra che sei...
0: Però hai collaborato...
1: Sì, abbiamo creato delle opere.
0: Stai collaborando.
1: Sì, l'anno scorso, diciamo, tutta Turandot aveva i miei costumi. Adattati, inventati, però erano tutti i miei costumi. Ed era un po' il mio sogno. Poi un po' anche collaborato anche col Circolo Maier. Quindi avuto la possibilità...
0: ringraziamo il Duca Morotti.
1: Salve Duca.
0: Per lo spazio che ha dato a Franz Cancelli. E dicevi, con chi altro?
1: Anche col Circolo Maier avevo collaborato con delle messe in scena, dopo sono stati loro un po' i primi. Però anche lì il Ducato mi aveva mandato per fare una recensione. Il regista, che mi conosceva, mi fa: ci dai una mano per un Mozart, fra l'altro per un'opera importante, il Flauto Magico.
0: Aspetta.
1: In un mese gli ho risolto tutto. Per me è stato
0: un piacere,
1: cioè, vedere una regina della notte, fra l'altro una cantante molto brava con cui siamo rimasti amici, cantare con il mio cappello, il mio abito. È stato, era un sogno giovanile che ho realizzato da vecchio. Quindi Atene in televisione, anche gli altri episodi, fummo invitati in una specie di domenica in. Quindi in tutto il programma che durava una giornata, sì, intervenivano le mie maschere. Purtroppo c'era un costumista, qualcosa, penso raccomandato, che era un po' geloso di questo lavoro. Allora pretendeva i vestiti.
0: Non c'è da dire che manchi la sincerità, no, al nostro amico.
1: Allora prendeva i miei vestiti, li faceva indossare alle ragazze, li faceva passare come i suoi. Poi io, vestito da solo, quindi con raggi, tutta una maschera enorme, mi hanno rifilato una specie di scalinata. A un certo punto sono caduto all'indietro, vabbè, la caduta del...
0: La caduta degli dèi.
1: C'è la leggenda di quello che rubò il carro del sole e poi cade nel Po. Certo. Ho fatto quella fine lì. Ma comunque fu bello perché conobbi anche... vari personaggi anche importanti, anche Blondie, la cantante dei Blondie, di cui fra l'altro avevo una foto con lei abbracciato, non la trovo più.
0: Vabbè, sarà in casa di qualche cassetto.
1: Non l'ho più trovata. Insomma, essere Blondie è stato un mito, certo, per la nostra generazione. Calmi. E fra l'altro bellissima donnone così. Belle abbracciate, potrei fare anche uno scoop, niente. No, comunque diciamo la collaborazione anche con la Dindi Mazzola.
0: Sì?
1: Sì, molte volte ho collaborato con lei, una donna che adoro, e sia nelle opere che mette in scena, magari facevo una partecipazione. Una cosa divertente, che a me è piaciuta molto. A un certo punto c'è il pezzo, la Gioconda, c'è la Danza delle Ore.
0: Sì.
1: Non c'era niente, anche perché le sue opere con ottimi cantanti, ma solo col piano. Franz, cosa facciamo? Ti fidi? Sì. Poi dal comune dove eravamo a casa mia, sono 300 metri, sono corso a casa, ho preso la notte e il sole. Mi sono messo il sole e con la notte in mano, come una marionetta, giravo su me stesso e ho inventato, per quello che mi ritengo anche un performer. Detto, qui cosa ho fatto? Non lo so. Quando ho visto il video sono anche rimasto, ma pensa, sono anche bravino. Ma io al momento non mi rendo conto. Io quando sono in scena vedo solo i difetti. Poi quando vedo i video, però non pensavo di essere così bravino.
0: Bene, bene. A proposito di bravino, so che anche i tedeschi hanno mandato un incaricato della televisione ARD.
1: Sì, hanno fatto un servizio a casa mia su come costruivo le maschere. Loro erano molto interessati al fatto che io usassi materiale di recupero, perché poi era una trasmissione che è passata per i bambini. Però l'equivalente di Rai 1, ho la casa alla registrazione, sia in italiano sia poi tradotta in tedesco. Logicamente io parlavo italiano, anche se allora forse vaghe parole in tedesco, allora le sapevo. Me la cavo solo in francese, basta.
0: Ma anche se è un altro argomento che hai trattato velocemente, io vorrei tornarci. Nel mondo, scusate, nel mondo della moda, so che alcuni stilisti si sono interessati a te, come Valentino, Missoni e Ferretti.
1: Sì, c'è stata questa collaborazione perché c'è stato, diciamo, hanno commissionato un servizio a Mauro Balletti, il fotografo di Mina, che chi mi conosce...
0: Questo stai parlando di?
1: Un po' di anni fa. Per me Mina è il top.
0: Beh, certo.
1: Io comunque Mauro lo conoscevo già perché abbiamo fatto qualche mese di militare insieme. Tramite amici e tutti gli hanno detto, gli servivano questi copricapi fuori testa. Vada Franz, mi conosceva, è venuto a casa mia, ne ha preso una decina. Poi mi fa, la cosa incredibile, li abbinavo agli abiti. Non li abbiamo creati prima, li abbinati al momento. Sembravano creati apposta. E questo per me, quindi ho a casa la rivista con su abito di Valentino, cappello di Franz Cancelli.
0: Bello.
1: Più di così.
0: Caspita, sicuramente.
1: Non so più, infatti più di così non so più cosa fare a Bergamo. Amen.
0: No, invece stiamo ormai, cari meravigliose e meravigliose.

0: sempre, anche se il desiderio di non finire mai esiste. Io volevo fare due domande spinose. La prima domanda è spinosa per un fatto solo, magari consentimi la sincerità, visto che tu sei stato sincero tutta la trasmissione, vista anche l'età, quindi spinosa in quel senso.
1: Posso permettermi.
0: Però l'altra domanda spinosa è: tu hai un patrimonio artistico importantissimo e direi assolutamente unico. Hai pensato cosa farne, a chi lasciarlo, quando mai sarà? So che hai ad esempio una collaborazione con il Museo di Luzzana, ad esempio, ma non so, hai altre collaborazioni, ma hai
1: altre anche un'idea, possibilità? Adesso c'è anche un'idea con la scuola di moda Silve, che forse, penso, se recuperano un certo spazio, potrebbe essere anche un'idea di fare qualcosa legato alla moda.
0: Bello. E arte e moda.
1: Poi non lo so, perché comunque veramente questa cosa comincia a crearmi anche un po' di ansia, perché ho appena fatto i 79.
0: Auguri, allora l'anno prossimo dobbiamo rivederci assolutamente in radio.
1: E spero l'anno prossimo di poter fare qualcosa con cui chiudere
0: la carriera.
1: Quindi che la cosa arrivi a qualcuno.
0: Ecco, benissimo, con questa speranza e questo appuntamento che ci dovrà assolutamente rivedere tutti e tre, il nostro artista, il nostro amico e artista Franz Cancelli, la mia modesta persona, ma soprattutto ci dovrà assolutamente essere il nostro regista Corea Tommy, e gli strappiamo un impegno perché assolutamente sia lui ancora a coordinarci. Col segno del capo ci fa, mi pare, il segno di sì, e quindi lo prendiamo di parola.
1: Sembra anche contento.
0: Sembra anche contento. Bene, questo ci fa piacere. Quindi meravigliose e meravigliosi.
1: E meravigliose le mie creazioni.
0: Ringraziamo per le meravigliose cose dette e soprattutto per le meravigliose cose fatte da Franz Cancelli. E vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Radio delle Meraviglie, che va in onda nella radio Redonair. E per scrivere a Radio Redonair potete usare www.redonair.it oppure telefonare al 351 459 3144. Meravigliose e meravigliosi, grazie, un abbraccio di cuore, alla prossima puntata, grazie.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai doma e mai di moda.

Sono la pecora, sono la vacca, che agli animali si vuol giocare. Sono la femmina camicia aperta, piccole tette da succhiare.

lo sguardo di mia madre, che Fernandinho come una figlia mi porta a letto caffè tapioca, e a ricordargli che è nato maschio, sarà l'istinto, sarà la vita, e io davanti allo specchio grande mi farò gli occhi con le dita, a immaginarmi tra le gambe una minuscola figa.

cercando dei desideri vada a correggere la fortuna. Nella cucina della pensione mescoli i sogni con gli ormoni, ad albeggiare sarà magia, saranno semi miracolosi.

ti invito al viaggio in quel paese che ti somiglia tanto. I soli languidi dei suoi cieli annebbiati hanno per il mio spirito l'incanto dei tuoi occhi quando brillano offuscati. Laggiù tutto è ordine e bellezza, calma e voluttà. Il mondo s'addormenta in una calda luce di giacinto e d'oro. Dormono pigramente i vascelli vagabondi arrivati da ogni confine per soddisfare i

sole avevi gli occhi belli, lui ti baciò le labbra ed i capelli, c'era la luna e avevi gli occhi stanchi.

La strada che hai scelto per te è molto difficile, sai. Ora sei qui con le tue paure. Ora sei qui con i tuoi ricordi. Il tuo sguardo sembra quasi spento. I tuoi occhi hanno perso la luce. Stai piangendo. Stai

ed il tempo a venire sarà più sereno. I tuoi passi saranno meno incerti,

0: Sei andata a scuola, sai contare?
1: Come contare?
0: Come contare? Uno, due, tre, quattro, sai contare?
1: Sì, so contare.
0: E sai camminare?
1: So camminare.
0: E contare e camminare insieme lo sai fare?
1: Sì, penso di sì.
0: Allora forza, con te cammina.

Attenzione. Il treno Sicilia Express in partenza dal binario 1. Direzione, Redonair, resto del mondo. Si prega di allacciare le cinture della risata e di abbandonare l'ordinario. Al microfono, Marco Mosca. Sicilia Express, il viaggio che unisce l'Italia. Una risata alla volta.

0: Attenzione prego, il treno Sicilia Express avvisa i passeggeri che le cappelliere sono piene di scatole di cartone malodoranti di origano. Al microfono Marco Mosca e dalla carrozza messaggi Luigi Scarpato.
1: Buonasera viaggiatori, il treno di Sicilia Express è partito. Io sono Marco Mosca e di fronte a me c'è il mio fido compagno di viaggio Luigi Scarpato e ragazzi, stasera in studio abbiamo un problema logistico. Buonasera Luigi, come stai innanzitutto?
0: Ah, buonasera a tutti. Io ho la schiena a pezzi.
1: Mi
0: Il
1: immagino.
0: corriere oggi pomeriggio mi ha lasciato una scatola che pesa come un'utilitaria. C'è scritto fragile, ma secondo me dentro c'è uranio impoverito, cioè.
1: Ma sicuramente, sicuro. Viaggiatori, lo sapete benissimo di cosa stiamo parlando. Noi trasmettiamo da Bergamo e in tutto il nord Italia viaggiano furgoni carichi di amore, ansia materna e colesterolo. Luigi, stiamo parlando del mitologico pacco da giù, quello di cartone dove le nostre madri riescono a far entrare 5 litri d'olio, 3 kg di salsiccia e maglioni di lana, sfidando le leggi della fisica. Luigi, apri i canali, voglio la verità in chat. Qual è la cosa più assurda? Questa è la domanda che facciamo ai nostri ascoltatori. Quindi, qual è la cosa più assurda, pesante o illegale che vi hanno messo, che vi hanno spedito dal pacco da giù? O la cosa che vi è arrivata distrutta, untando tutto il palazzo? Scriveteci, sbanchiamo le scatole, iniziamo con la musica e dopo, direttamente da Cara vita, ci troverà a trovare Pascarpato. Buon viaggio, ottempiamo il biglietto, obliteriamo, obliteriamo.

0: E lo sappiamo, vi vediamo, vi sentiamo che cantate, fate ancora il coro, mentre che sfuma la nostra regia, sfuma il nord, sud, ovest, est degli 883. Noi vi ascoltiamo, avete fatto il coro. Luigi, avete sentito che facciamo tutti il coro?
1: Sì, ho sentito.
0: Ma rieccoci in diretta. Vedo che Luigi, nel frattempo che ascolta la musica, è piegato dalle risate, perché lì davanti al monitor sta leggendo i vostri messaggi. Luigi, dimmi che succede nel nostro centro di smistamento.
1: Guarda Marco, veramente, rido perché la gente non ha limiti.
0: Mi manda dalla tua risata, vedo.
1: Guarda, te ne leggo due.
0: Dai, fammi ridere, fai facci ridere, allora, fai
1: Alessandro
0: ridere.
1: Dice: di. Mia madre mi ha spedito melanzane fritte in 14 strati di Stagnola. Il corriere aveva la faccia unta e mi ha chiesto la ricetta.
0: E poi ce n'è qualche
1: poi
0: altro.
1: Poi c'è Martina. Il vero terrore è quando apri la scatola e c'è la bottiglia dell'acqua. Tu bevi. E invece il vino bianco di mio nonno che fa 18 gradi e ti stende. Martina, è illegale sta
0: cosa. È vero, il vino da bottiglia di plastica è un grande classico. Il pacco da giù e tua madre che ti dice: lo so che a Bergamo ci sono i supermercati, ma la salsa mia è un'altra cosa. Ma ragazzi, continuate a scriverci. Nel frattempo, parlando da pacco da giù, ci arriva, abbiamo un'entrata diretta, direttamente da From Caravita, in provincia di Napoli. Il nostro Pascarpato che vuole entrare a Pierpari nel nostro talk. Pass, ben trovato, buonasera.
2: Buonasera a tutti quanti. Io entro con piede felpato e non mi faccio tanto sentire, ecco. Cari Marco e Luigi, io sono atterrato da poco, sono partito da Chiuduno in provincia di Bergamo, ridente località ai piedi delle Orobie, e mi sono imbarcato su un drone che evidentemente era diretto in Romania. Poi ho detto: ma aspetta un attimo, invece della Romania mi hanno sbarcato a Caravita. Ho detto: Caravita, insomma, ragazzi, ma voi avete presente che cos'è Caravita?
0: Caravita è frazione di Isola.
2: Frazione di Cercola.
0: Cercola.
2: Cerculas, quindi Cercola, che in latino significa quercia.
0: Ma la domanda è sempre una: a Caravita, la vita è cara?
2: Ma a Caravita, diciamo che la moglie accampare o marito. Caravita a mogliere campo marito.
0: Tra l'altro, il Paz sta parlando di una futura lingua patrimonio dell'UNESCO, perché l'altra sera a Verona c'è stata la candidatura della lingua, della canzone napoletana.
2: Della canzone napoletana
0: a patrimonio dell'UNESCO.
2: Sicuramente questa è una notizia da $1 milione, perché io voglio vedere Mario Merola patrimonio dell'UNESCO,
0: tutelato dal patrimonio dell'UNESCO,
2: tutelato, protetto, valorizzato per quello che vale.
0: Tra l'altro, parliamo di canzoni napoletane, ma tanti attori, ma tanti interpreti sono siciliani. C'è il versante tipo catanese palermitano, che,
1: esatto,
0: che ha tanti, tipo Gianni Celeste,
2: Carmelo Zappu,
1: Gianni Celeste,
2: Nino Fiore, un cantante di
0: ci sono tanti cantanti, artisti siciliani che cantano in napoletano.
2: Cantano meglio dei napoletani.
0: È vero, ci sono anche altri con altri testi discutibili che non li citiamo, comunque.
2: Ma pure i testi dei Beatles erano discutibili. Quelli
0: no,
2: di,
0: ma io ti parlo di persone, diciamo, che incitano la violenza,
2: no,
0: che
2: sono, quelli non ci interessano,
0: che sono stati proprio collocati alle patrie galere, che li lasciamo stare dove sono,
2: li salutiamo piano piano, insomma. Cosa vuoi, siamo tutti fratelli uniti,
0: sì.
2: Da nord a sud, dalle Alpi alle piramidi, dal polo nord all'equatore, noi siamo fratelli
0: d'Italia.
2: Uniti sempre d'Italia, sì, certo.
0: Ah, okay, fratelli uniti di questi tempi,
2: di questi tempi, questi fratelli uniti sono più fratelli coltelli ultimamente, più che fratelli, ecco. Però come si dice, che Dio vi protegga sempre e che vi ami e vi porti in gloria.
0: Amen. No, sa benedica si dice, no, il nostro saluto, no? Sa benedica.
2: Sa benedica, la coscienza.
0: Che cioè, che poi alla fine è simile a questa cultura araba che ci arriva, come loro dicono salam aleikum, noi diciamo, diciamo sa benedica, no?
2: Sa benedica, sì, beh, si dice salam aleikum.
0: Lì era un canto tipico del carnevale di Shashak. Che andava in favore a questo fondi petroliferi,
2: no? Certo, e a Napoli invece si traduceva con caravan petro, caravan petro, ma già cattato un camello.
0: Tra l'altro di Carosone, no?
2: Sì,
0: ha fatto fortuna in Abissinia.
2: Certamente, perché cioè, è stato soldato.
0: Sì, è stato soldato eppure le prime performance le ha fatte nel teatro, non mi ricordo il nome, che ha il nome italiano.
2: Non me lo ricordo, ma era per i militari.
0: Odeon, nel teatro Odeon,
2: Addis Abeba, sì.
0: Il primo, cioè la sua ribalta a livello poi nazionale e mondiale è stata lì.
2: In
0: Abissina, quando c'è stata l'età imperialista italiana,
2: certo,
0: no?
2: Certo, le nostre guerre imperialistiche,
0: lì,
2: che volevamo creare l'impero.
0: Lì nasce Carosone.
2: Carosone, c'era una cosa molto bella di Viviani a proposito di questa cosa imperiale che ha mai detto, no? Viviani grande autore.
0: O vede come gli faccio sbloccare il ricordo.
2: Diceva, quando insomma si erano cominciate queste guerre, aveva creato una canzone, diceva non bastava la fama nostra, ci voleva pure la vostra. Non è che eravamo andati a conquistare New York, noi eravamo andati a conquistare il Corno d'Africa, sì. Era proprio una zona, diciamo.
0: Sì, che poi tra l'altro, fin quando c'eravamo noi, a noi. erano terre, cioè, con nessuna prospettiva di sviluppo o di prendere tipo le terre, il petrolio. Poi ce ne siamo andati noi e sono nati tutti i pozzi petroliferi.
2: Chi lo sa, dove li tenevano nascosti. Secondo me sono stati gli svizzeri.
0: Tra l'altro ci hanno bastonato anche bene. Comunque, lasciamo stare tutto, non ci adentriamo in questi meandri storici.
2: Questi
0: nostalgici, rimaniamo con il nostro treno sui nostri binari,
2: certo. Pure il drone, però, il drone, insomma, pure ha un suo perché
0: in questo momento.
2: In questa congerie, diciamo, sì. di fatti di cronaca e mica cronaca e tutto il resto.
0: Ma caro vita, c'è il mare,
2: cara vita. Il mare lo si immagina perché è a pochi chilometri, a pochi chilometri dal porto di Napoli.
0: Ok.
2: E Caravita possiede tante contrade.
0: Quindi i caravitani dico sono dei leopardi nei nostri, cioè
2: ma non si capisce bene, il caravitano è un...
0: No, perché loro immaginano l'infinito dietro la siepe,
2: infatti c'era una siepe una volta, si chiamava la Cupa, cioè la via Cupa, che era coperta di siepe. Noi quando eravamo giovanotti andavamo lì con le nostre fidanzatine di allora e movimentavamo la siepe.
0: Ricordi
2: che di gioventù furono. Ma quanti anni,
0: quanta nostalgia oggi il nostro Pasqua,
2: quanti anni fa.
0: No, io dico le cose che non conoscevo Caravita.
2: Mi ha fatto
0: male perché gli dico Caravita è come noi quando diciamo Carrapipe. Tu conosci Carrapipe? Do you know Carrapipe?
2: No, in italiano
0: è il Gualguarnera di Caropepe, in provincia di Enna.
2: Ed
0: era un auguro che mandiamo noi siciliani al terzo.
2: Si potrebbe fare un gemellaggio.
0: Chiameremo sicuramente, non oggi perché non ho trovato il numero, ma chiameremo il sindaco di Carrapipe.
2: Bisogna assolutamente chiamarlo.
0: Sicuramente, perché comunque è un centro molto famoso per noi siciliani in tutto il mondo. Dove vai a Carrapipe? Tipo per dire a te che cosa te ne frega, da dove c'è, esatto, capito? È una cosa.
2: Che cosa c'è di bello a sto Carrapipe?
0: Ora facciamo una ricerca, Luigi. Innanzitutto vediamo ai nostri ascoltatori di Caro Pepe di scriverci e di promuovere la loro città.
2: Nel frattempo,
0: noi con i nostri potenti mezzi che abbiamo qui in radio andiamo a cercare dei prodotti o dell'eccellenza di Caro Pepe, di Gualguarnera Caro Pepe, in siciliano Carrapipe.
2: Sì.
0: E sai che vi dico, che ci ascoltiamo un po' di musica, nel frattempo noi facciamo le nostre ricerche. Abbiamo Cremonini per il momento.
2: Cesare Cremonini,
0: dai, ci sentiamo fra poco.
2: Vai con Cremonini, vai.

0: Questo era Cesare Cremonini con qualcosa di grande, ma nel frattempo tutto ciò che nel frattempo abbiamo smosso le acque, abbiamo cercato di contattare qualche amico di Gualguanera Caro Pepe, perché tutto questo ciò? Perché il pass carpato è in diretta da Carovita, da
1: Cara vita,
0: Carovita
1: cara vita, e
0: a
1: vogliamo
0: Carrapipe.
1: fare questo gemellaggio tra la
0: Però
1: Sicilia e Napoli, insomma,
0: ma
1: cara vita è come il suo comune,
0: sì, stiamo cercando con le nostre potenti telecomunicazioni di arrivare
1: siamo più potenti di Star
0: di arrivare
1: Trek,
0: a Caro
1: caro
0: Pepe.
1: Pepe.
0: Cerchiamo o il sindaco o la Proloco.
1: La Proloco.
0: Vediamo, Proloco possiamo. Però sono le 20:23,
1: Sì.
0: quindi è momento di cena.
1: Cena.
0: Però nel frattempo i nostri ascoltatori, abbiamo pure ascoltatori di Carrapipe. Che
1: Carapipe.
0: Luigi, ci hanno mandato qualche
1: Esatto.
0: messaggio.
1: Sì,
0: Leggi
1: sì,
0: qualche
1: sì.
0: messaggio di
1: Ce ne sono un po', te ne
0: Gualguanera
1: leggo due.
0: Caro Pepe. Vai, due, tre, quelle che ci puoi leggere, che noi dobbiamo sponsorizzare Carrapipe.
2: Allora, Antonio ci dice: Marco, ci sono luoghi che raccontano la Sicilia più autentica e Valguarnera Caro Pepe è sicuramente uno di questi.
0: La verità.
2: Un paese ricco di tradizioni popolari, feste che coinvolgono tutta la comunità e sapori che richiamano le antiche ricette del territorio. Qui il legame con le proprie radici è ancora forte e si percepisce in ogni angolo del paese.
0: Vero, vero, vero. Sottoscrivo perché io ci sono passi, io ci sono stato per puro
1: Sì.
0: caso. Mi sono trovato, dice,
1: L'hai
0: ma
1: scoperto,
0: la scopa.
1: diciamo,
0: No,
1: come
0: perché per noi siciliani andare proprio a Caro Pepe è
1: È come
0: fondamentale.
1: andare in
0: No,
1: America
0: certo, è
1: quando
0: che tu
1: Columbo
0: lo
1: l'ha
0: conosci, lo
1: scoperto.
0: conosci da bambino, no? Però devi andare, vuoi andare
1: Sono di quelle cose che ti
0: a. Sì, ma Luigi, poi
1: emozionano.
0: ci sono altri messaggi, che nel frattempo che parlo qui
2: Certo.
0: faccio, sto facendo tutto in
1: In
0: diretta, dai.
1: diretta, è quella cosa bella.
2: Giuseppe ci dice: un pensiero per te, Marco. Da Valguarnera Caro Pepe, situato nel cuore dell'isola, questo centro siciliano rappresenta un perfetto incontro tra storia, tradizione e spirito di comunità. È uno di quei posti dove il valore delle relazioni umane conta ancora tanto e dove ogni occasione diventa un momento da condividere.
0: Sì. Tra l'altro, nel frattempo, vi posso dire che è notizia di qualche oretta fa. A Caro Pepe, al Gualguanera, è stata premiata come. Sai che c'è il premio giovani. Come si chiamano? Aspetta, non mi viene il
1: Come si
0: nome.
1: chiamano questi giovani?
0: C'è un premio
1: Premio.
0: che della Fondazione Italiana USA per
1: Sì.
0: la neolaureata Chiara Giordano, che sono che ne, si è laureata nell'ambito dell'economia, 25 anni, ed è stata insignita, si dice? Insignita
1: Sì.
0: del titolo di Premio America Giovani.
1: Ma che meraviglia, merita
0: Per il suo
1: l'applauso
0: talento
1: sicuro, merita un
0: universitario,
1: applauso,
0: perché
1: brava.
0: lo scorso 8 giugno a Roma, alla Camera dei Deputati, ha ricevuto il premio America Giovani per il talento universitario, premio istituito
1: Meraviglioso.
0: dalla Fondazione Italia USA, e un riconoscimento nazionale ai laureati di eccellenza delle università italiane. Lei si è laureata
1: Sì.
0: presso l'Università Ennacore,
1: Sì.
0: facoltà magistrale in economia e direzione delle imprese, con votazione 110, lode accademica e un particolarmente apprezzamento alla sua carriera universitaria.
1: Bravissima,
0: Oltre a lei ci
1: bravissima.
0: sono tante eccellenze universitarie che
1: Tante,
0: sono
1: tante.
0: state pure insignite da tale titolo durante
1: Certo.
0: l'8 giugno a Roma, alla Camera. Altri studenti universitari, no? Che poi qualche giorno le chiameremo pure. Ce n'è stata una ragazza di Sambuca, pure è stata insignita di tale titolo. Comunque, tutto ciò, abbiamo letto tutti i messaggi dell'eccellenza
2: Guarda, io ne ho ancora un po', se vuoi. Ne
0: dall'ultimo passi
2: leggo un
0: tu.
2: altro,
0: Tu
2: dai.
0: che dici? Va bene, facciamo l'ultimo
1: Sì,
0: di.
1: facciamo leggere,
0: Dai,
1: facciamo
0: lui,
1: leggere.
0: leggi perché Caro Pepe è da andare. Ma dice, ma infatti stai parlando il sindaco Caro Pepe? Non gli sta
1: Facciamo
0: parlando.
1: un
0: No, non gli
1: pullman
0: sta.
1: da
0: È
1: Bergamo,
0: un
1: facciamo.
0: muto soccorso. Non gli sta parlando, non gli sta parlando nessuno.
2: Allora, Samuele ci dice: Marco, se vuoi conoscere il volto più autentico della Sicilia, Valguarnera Caro Pepe è una tappa che merita attenzione.
0: Infatti, cioè, tra
1: Caro
0: l'altro.
1: Pepe, caro Caputo Mundi,
0: Tra
1: insomma.
0: l'altro, caro Paz e caro
1: E
0: Luigi,
1: Caravita
0: a Caro
1: pure.
0: Pepe c'è la sala dello Zafferano. La sala dello Zafferano, ed è il 13 e 14 settembre, è stata l'anno scorso. Quest'anno sarà sempre il 13 e 14 settembre, ma il cielo, il Zafferano, Gualguanera Caro Pepe è importante, è un'eccellenza,
1: lo Zafferano.
0: Quindi l'oro rosso, l'oro rosso
1: è, che è usatissimo tra le altre cose qua in Lombardia per il famoso risotto, no?
0: Sì. Sì,
1: Quindi qua ne fanno largo uso, sappiate che arriva da Caro Pepe,
0: sicuramente. Invece prof, anzi scusa, il pass a, a Caro Vita,
1: a Caro Vita, che
0: Caro Vita, io ormai c'ho Caro Vita.
1: Sì, ma perché il gemellaggio si dovrà realizzare. Quindi dicevo Caro Vita, questa frazione dei comuni che si trova al centro di Volla Pollena Trocchia, località Musci. Voi sapete cosa vuol dire
0: Musci? In siciliano Muscio significa
1: molle. C'è una località là vicino a Caro Vita che si chiama Musci. Ma secondo me viene dalla Romania sta cosa. Era la famiglia Husci che abitava nell'Ottocento lì, che poi in napoletano è Husci, dipende i Musci.
0: Dipende, perché Musci, cioè Musci e molle. O Musci è il tipo che chiama il gatto.
1: O Musci è pure una bellissima canzone di James Senese.
0: James Senese, tra l'altro, era il sassofonista
1: di Pino Napoli Centrale, pure showman. E lo salutiamo dal Don cielo. Bellino. Ciao James Gaetano Senese. Allora dice che Caro Vita è un po' come l'ombelico del mondo, ecco, si trova in mezzo a dei comuni, non è né questo né quello, ma un'entità autonoma. Cioè il caravitano non si sente cercolese, non si sente vollese, non si sente pollena trocchese, tantomeno Musci, insomma. È proprio una cosa, è un tipo di etnia autoctona che sta lì e prolifica e naturalmente si espande nel mondo come si espande l'universo. Infatti io sto qua,
0: infatti
1: mi sono proiettato come si proiettano, certo. Pure avete presente, no, quelli dei film anni 70 spaziali, tipo Spazio 1999, Star Trek, UFO, eccetera. C'è uno che sono proiettato come un ologramma.
0: Sì. No, tu non ti sei con l'ologramma. Tu hai fatto questa deviazione nel tuo volo da Chiuduno a Roma. Su Bucarest ti sei fermato a Caro Vita.
1: A Caro Vita. Io volevo arrivare in Romania, ma perché poi di questi tempi sti droni in Romania arrivano chissà come. Ha detto vabbè, fammi andare a vedere di che si tratta, ma sono arrivato a Caro Vita.
0: Tra l'altro era tipo un drone questo low cost, no?
1: Ma certamente è roba che si compra a buon mercato.
0: Invece ti dico la verità, Caro Pepe invece arriva anche dal treno. Il treno, cioè la stazione del treno a Caro Pepe.
1: Ma questa è una cosa meravigliosa.
0: Quindi il nostro Sicilia Express passa da Caro Pepe. Facciamo un carico di una locomotiva di Zafferano.
1: Sì.
0: Ci vorranno i soldi per pagare il Zafferano.
1: Cioè, costerà 400 euro al chilo.
0: All'oncia. E niente, sai che facciamo? Noi ci stiamo proprio sbottonando questa sera nel parlare.
1: Proprio, ecco.
0: Mettiamo un po' di Zen Circus. Che ne dici?
1: Zen Circus per noi.
0: Mettiamo un po' di panico, dai.
1: Vai.

0: queste erano i Zen Circus con Panico. Ma ragazzi, Rico, dobbiamo chiudere il cerchio con Caro Pepe, perché era doveroso dire anche perché si chiama Gualguarnera Caro Pepe, no, prof? Tu che mi senti da cara vita.
1: Perché si chiama?
0: Allora, Gualguarnera diciamo, deriva dalla famiglia nobile che possedeva il feudo.
1: Sì.
0: E invece Caro Pepe è il nome originario del feudo e che è dell'insediamento precedente, che secondo gli studiosi deriva dall'arabo Kairat Habibi, che
1: Bellissimo.
0: significa villaggio del mio amato. Vedi quanta poesia che c'è, no? E
1: Bello, bello, bello.
0: negli anni il nome si è trasformato nel dialetto Carrapipi e con l'italizzazione ufficiale poi Gualguarnera Caro Pepe.
1: Tutta
0: Quindi
1: poesia siciliana.
0: abbiamo chiuso il cerchio su Caro Vita e Carrapipi. Carrapipi significa il villaggio del mio amato.
1: Invece, cara vita viene
0: L'ha detto poco fa.
1: dal principe, il nome,
0: Sì, dal
1: la
0: proprio
1: grande famiglia
0: famiglia
1: Caravita, che
0: Caravita.
1: era una famiglia nobile di Napoli, è Tommaso
0: Sì.
1: Saverio Caravita, che era pure senatore del Regno d'Italia, quindi aveva questo feudo lì e da lì, insomma, questo feudo si chiama Caravita, sta
0: Quindi,
1: contrario.
0: cari primi cittadini e cittadini di
1: Sì,
0: Carravita e
1: Carrupi o
0: Carrapipe,
1: Carrapipi.
0: unitevi in questo gemellaggio e mettete come sponsor Redoner.
2: Esattamente.
0: Ah, Luigi c'ha una pillola.
2: A Caro Pepe, a
0: Sì.
2: Piazza Armerina,
0: Sì.
2: c'è una villa romana
0: Sì, Villa Casale.
2: che è invidiata
0: Dal
2: da
0: mondo,
2: tutto il
0: il mondo,
2: mondo.
0: il tutto. No, lì
1: Tutto
0: è
1: il mondo
0: proprio.
1: intero.
0: Sì, lì è. Mi sembra che il casale, mi sembra, cioè, è ricca di mosaici romani, prof.
1: Bisogna
0: Cioè,
1: andarci assolutamente.
0: questa villa è sui libri di storia.
1: Si va a visitare
0: Tra l'altro, lì vicino
1: quest'estate.
0: c'è pure Centuripe, il villaggio pure romano anch'esso.
1: Certo.
0: E c'è tu è tutto lì, è il centro. E c'è pure il labirinto d'Arianna. Mi sembra pure lì, che è un monumento, diciamo, moderno, che vede andate a cercare su Google, c'è l'ingresso, possiamo dirlo senza che ci
1: Possiamo
0: dobbiamo,
1: dirlo, possiamo.
0: l'ingresso è tipo una lavaggina, ed è
1: Sì.
0: tutto il labirinto è l'utero, e lì è, diciamo, non mi ricordo adesso
1: Sì, perché
0: l'autore
1: rappresentava la
0: delle.
1: fertilità per
0: Sì,
1: il mondo romano, era
0: è
1: molto
0: tutto, c'è
1: portata
0: tutto
1: questa
0: un
1: cosa.
0: discorso logico dietro alla
1: Sì.
0: rappresentazione dell'opera, che è un'opera moderna e che è
1: Bellissimo,
0: bellissima da
1: infatti.
0: vedere come il visitatore fa questo viaggio dentro di sé. Tra l'altro, sai che cosa ti dico? Che settimana prossima vi porto sul teatro più alto del mondo, d'Europa. Su un teatro all'aperto, non vi dico cose, questo è solo l'indizio. Poi, più tardi, quando andiamo a fare il brainstorming, vi dico qual è il comune, sempre siciliano. Ma continuiamo con il nostro viaggio, il nostro percorso sulle nostre rotaie che ci stanno portando
1: Sì.
0: verso la nostra meta. Abbiamo chiuso il cerchio che abbiamo di questo gemellaggio, e adesso. Caro Paz e caro Luigi,
1: Sì.
0: apriamo il nostro giornale di bordo.
1: Apriamo.
0: Perché in Sicilia, in questi giorni, ne sono successe di tutti i colori. Luigi, apri i dispacci di agenzia. Vediamo che cosa è successo dalle nostre cronache siciliane.
2: Dallo studio centrale a Catania, ultimo giorno di scuola al liceo Cutelli, i
0: Sì.
2: ragazzi hanno festeggiato lanciando uova, farina e vernice contro la polizia municipale. Sul tema di un attacco stile MasterChef che è
0: Degenerati,
2: degenerato.
0: c'è stato il panico più totale.
1: Ah,
0: C'è il traffico in tilt.
1: beh.
0: No, noi diciamo che è bello festeggiare l'ultimo giorno di scuola, però diciamo, con un pochettino di criterio. Prof, tu che hai fatto l'ultimo giorno? Hai festeggiato con uova e farina? O ti sei limitato soltanto al gavettone d'acqua?
1: Ma io stavo pensando una cosa adesso che Luigi ha raccontato questo aneddoto, ho detto, ma non è che avevano scambiato l'ultimo giorno di scuola col carnevale,
0: Anche questo, secondo me, sai che cosa hanno fatto? Ma
1: che in Sicilia si festeggia sempre,
0: sempre,
1: quindi
0: tra l'altro, poveri vigili, ragazzi, con la farina che sta con 40
1: i vigili
0: gradi
1: si sono sentiti un po' come i
0: hanno.
1: pignè, insomma,
0: Sì,
1: quindi
0: sì,
1: sta
0: sì, sì.
1: farina, la
0: Ha, hanno,
1: cioccolata,
0: hanno imbanato la
1: sì, ma
0: municipale.
1: la cioccolata c'era almeno,
0: No, no, no,
1: non
0: solo
1: so
0: c'era
1: che
0: 40
1: c'era.
0: gradi,
1: Pensavo la
0: asfalto, uova, hanno fatto
1: uova,
0: l'omeletta, cioè. Hanno fatto un impasto.
1: un
0: Hanno
1: impasto.
0: fatto la municipale impanata. Ma andiamo avanti, Luigi, dai, continuiamo.
2: Natura ha avvistato un grande squalo
0: Vero.
2: bianco nel canale di Sicilia. Ora un subacqueo se l'è trovato davanti e l'ha definito un incontro speciale.
0: No, si è cagato di sotto, se l'ho proprio detto.
1: Lo squalo.
0: C'è uno squalo bianco, bianco. Nel canale Sicilia.
1: Ma sicuro che non era un tonno?
0: No, no, no, squalo bianco. C'è pure, c'è il CNN, era un report della CNN e ha detto che...
1: Chi ce l'ha mandato? Trump, questo squalo?
0: No, ce l'ha mandato, non lo so chi ce l'ha mandato. Però questo incontro speciale...
1: Sti shark in questi tempi. Shark.
0: Il subacqueo si è spaventato, proprio si è spaventato talmente che ha detto...
1: Che ti trovi uno squaletto davanti, dici, oh, piacere, io sono Carmelo.
0: Sono Pasquale.
1: Pasquale, ecco.
0: Oh, io se mi trovassi vicino uno squalo bianco davanti, invece di nuotare cammino sull'acqua fino a Lampedusa, che salutiamo Lampedusa, che la settimana scorsa erano con noi.
1: Il sindaco, il presidente della Prologo,
0: ragazzo splendido, tra l'altro.
1: Claudio Baglioni.
0: Ma ci hanno invitato, tra l'altro, ragazzi, dobbiamo andare a Lampedusa. Quando ci mettiamo, prendiamo, facciamo i biglietti e ce ne andiamo tutti a Lampedusa. Poi Luigi, visto che c'è stato pure un matrimonio a Palermo,
2: sì, ne avevamo parlato, tra l'altro. Sì. Adesso abbiamo più notizie.
0: Sì, tra l'altro che ci aveva sviato pure, perché ci aveva detto settembre, ma poi è stato giugno.
2: Esatto.
0: Cioè, quindi c'è anche il che parliamo del matrimonio di Dua Lipa, no? Ha fatto questo mega evento che c'è chi l'ha criticata, alcuni l'hanno criticata, altri l'hanno elogiata. Parlano anche i numeri, infatti è stato un brand di Sicilia che ha rilevato questa sponsorizzazione e pubblicità a livello mondiale. Ci sono stati tanti cantanti, attori, stilisti, erano lì presenti al matrimonio di Dua Lipa. E c'è chi l'ha criticata, c'è invece chi l'ha elogiata, come ho detto. Ma nel bene e nel male, l'importante è che si parla della Sicilia. Giustamente il Telegraph, qui voglio mettere un appunto, ha fatto una buttata di quelle, proprio ha pestato quelle, come si dice in gergo, una cacca, perché ha detto che
1: deiazione.
0: Bravo.
1: Ecco.
0: Bravo, per nulla è prof. ha detto che la Sicilia è il covo della mafia.
1: No.
0: Però possiamo dire che
1: i luoghi comuni ancora in giro.
0: Che poi possiamo dire che l'indomani hanno cercato di mettere la pezza alla toppa, sì. E hanno detto che la Sicilia è stata eletta sia dai turisti ma anche da noi siciliani come la miglior isola del Mediterraneo.
1: E possiamo essere d'accordo,
0: che sottoscriviamo
1: assolutamente.
0: Quindi caro Telegraph, grazie, ma no, perché noi non siamo quello che avete detto all'inizio, siamo quelli che avete detto in seconda battuta, che ecco. Anche lì lo si vede che anche Dua Lipa l'ha scelta la Sicilia, ha scelto per il suo giorno più importante, l'essenza, la veridicità e la bellezza.
1: Ci sarebbe la parola giusta per questo Telegraph, come si chiama?
0: Telegraph,
1: proprio il graph, a Napoli graph sono un dolce molto, sì. Molto. E questo Telegraph in siciliano si direbbe, siccome l'ha detto pure Dua Lipa, sì. Che salutiamo perché siamo naturalmente suoi fan,
0: sì.
1: E cioè, Telegraph succa.
0: Ah, bellissimo, che tra l'altro poi c'è anche il numero pure 800, ecco. Anche lì sarà un argomento di qualche altra puntata, perché c'è chi ha scritto tesi, c'è chi ha scritto libri su questo. Invito poi alla fine a andare per la loro strada. E è sempre a Palermo, Luigi mi ha detto che c'è pure un festival, mi sembra, no?
2: Sì, sì, il festival della birra, tra l'altro con 200 tipologie.
0: Quindi se abbiamo ci sono poi i fiori di... Ah, c'è, vero, c'è stato pure pezzo del menù, come piatto del menù del, sì, matrimonio di Dua Lipa. C'è stato un dolce preparato dal pasticcere palermitano che ha usato il fiore di gelsomino raccolto la mattina e cristallizzato la sera. E quindi erano fiori di gelsomino cristallizzati all'alba.
1: Ma sa che meraviglia!
0: Non so che cosa abbia fatto per cristallizzare. Dobbiamo chiedere, dobbiamo cercare il video di questo dolce.
1: Sì.
0: E noi qui a Bergamo ci mangiamo pane a casoncelli,
1: ma pure la polentina e osei dolce comprata insomma in città alta. Però intanto ha cassato cannone,
0: ricotta di pecore. Ma chiudiamo questa, diciamo, rassegna di stampa con la musica.
1: Sì.
0: Perché Luigi, che c'è a fine agosto a Palermo sempre?
2: C'è gli Ova Summer Party e sono stati svelati gli ospiti, tra l'altro. Che sarà un delirio.
0: Sì, un delirio. Non solo questo. Non solo c'è a fine agosto c'è il Ova Summer Party, ma adesso a fine mese, il 29 di giugno, possiamo dire?
1: Sì,
0: c'è
1: il
0: Radio Italia. Il Radio Italia live sul Foro Italico, ci sono già stato svelato il cast dei tanti artisti del momento. Tra l'altro ci sono i The Colors, Annalisa,
1: i grandi artisti pop,
0: Saldavinci mi sembra che
1: Saldavinci,
0: che meraviglia. Quindi ingresso gratuito,
1: questa è cosa pure giusta,
0: ma si aspettano tipo qualche 100.000 persone. Cioè tutta la Sicilia va a Palermo sul Foro Italico, tra l'altro è stato riaperto nella sua pienezza, che era stato aveva fatto un rifacimento della pavimentazione negli anni, e adesso già è stata data questa nuova impronta. Il Foro Italico di Palermo è una cosa che si va a fare tipo jogging lì alla sera, e c'è tipo sul bordo ci sono le pedine che formano il volto della regina Elisabetta. Dall'alto si vede il volto del connotato della regina.
1: Un altro invito
0: al Telegram
1: e poi anche a riassumare il drone del quale parlavamo prima. Ce lo guardiamo dall'alto il volto della regina Elisabetta.
0: Ma sa che facciamo? Che ci ascoltiamo l'eccellenza della Sicilia in musica. Che mi dice di Franco Battiato?
1: Franco Battiato, ci mette d'accordo tutti.

0: Franco Battiato sempre che ci sono entrato nel microfono dalla regia, tra l'altro. No, dico, Franco Battiato ci delizia sempre con la sua poesia. E, tra l'altro, no, tra le varie cose che stiamo toccando, abbiamo parlato del giornalino lì di Dua Lipa, di che abbiamo parlato pure poc'anzi, Luigi.
1: Il Telegraph,
0: ecco. Battiato, tu avevi una chicca su questo pezzo, Pass? No, non era questo?
1: No, quando io sentivo i treni di Toser che passano lenti, mi veniva proprio in mente la Sicilia. Secondo me Battiato, più che Toser, si riferiva ai treni della Sicilia che da Catania portano a Palermo, portano a...
0: Ma secondo te i treni erano perché erano le locomotive o erano tipo metafore? I treni che passano lenti.
1: Ecco, questa è una cosa da riflettere molto. E innanzitutto salutiamo Filippo Destrieri, che è stato arrangiatore e insieme a Battiato Giusto Pio di questo brano. Filippo è un carissimo amico mio, è stato il tastierista storico di Battiato, che vive a Chioggia e porta la musica di Franco in Italia in tournée sempre per tutto l'anno. È stato pure qua a Bergamo qualche anno fa e lo aspettiamo ancora. Ciao Filippo.
0: Beh, infatti salutiamo anche noi, infatti per questo ho chiesto l'intervento, perché lui sapeva questa chicca. Però nel frattempo, nella scaletta musicale che abbiamo, il prossimo pezzo è un pezzo di Modugno, il vecchio frac. Ma questo vecchio frac, perché l'abbiamo scelto? Perché comunque la storia parla, perché Modugno era amico del principe Raimondo Lanza di Trabia.
1: E quindi era un suo carissimo amico.
0: Erano amici, e Domenico Modugno, il grande Modugno, è stato ispirato dal tragico suicidio del principe siciliano, che era eccentrico, affascinante nobile, noto per la sua vita mondana. Pensate che è stato chi ha inventato il calciomercato. Ehi. È stato lui che ha inventato il calciomercato. E se vi va di scoprire anche la sua storia, della sua vita, leggetevi un libro che è spettacolare, Il mio regno era il Mediterraneo, sì, che parla della sua vita. E nel frattempo che voi andate sui vari siti per trovare sto libro, perché è bellissimo, ne vale la pena leggerlo, noi ci ascoltiamo Vecchio Frac di Modugno.
1: Esattamente.

0: E come detto, Modugno ha parlato del suo grande amico che ha tratto ispirazione da questo fatto di cronaca e ha fatto una poetica metafora sulla solitudine e sulla disperazione amorosa. Ma cambiamo totalmente discorso, adesso c'è Luigi che mi dice che stanno arrivando messaggi sul matrimonio di una lipa da parte dei palermitani, che cosa ne pensano? Vediamo il punto dei palermitani. Luigi, dici.
1: Certo, un po' di messaggi, te ne leggo soliti due. Il primo dice: Marco, tra i vicoli e le piazze di Palermo, il commento sarebbe questo: auguri a Dua Lipa e che il suo matrimonio sia allegro come una serata estiva in Sicilia.
0: Bellissimo, auguri,
2: Bello,
0: bello,
2: bello,
0: bello, bello.
2: bello, bello, sì.
1: Esatto.
0: Auguri a figlie maschi, no?
2: Pure
1: Poi,
2: figlie femmine, insomma.
0: tutte.
1: un altro ci dice: Marco, i palermitani hanno già espresso il loro parere. Per Dua Lipa solo felicità e belle cose, però da buoni siciliani aggiungono un consiglio: mai risparmiare sulla musica e sul cibo, perché una festa riuscita parte sempre da lì.
0: Ah certo, guarda il siciliano che scemo. Ah certo, se non c'è musica e cibo
2: I siciliani sono scialosi,
0: come ha detto anche il Papa Francesco,
2: Papa
0: cioè,
2: Francesco, sì.
0: dice, a quel punto dice, hanno finito il vino, dice, Gesù ha fatto il miracolo, dice, è finita la festa. Ma parlando di signora musica, mettiamo un brano che ci ha suggerito Pass, di Ivano Fossati, La signora cantava il
2: Il
0: blues.
2: blues 1979, se non erro, 80.
0: Ora andiamo a vedere.
2: 80.
3: Fermare il treno, nessuno qui sa com'è.

0: E questo era Ivano Fossati con La signora cantava il blues.
1: Ma senti, hai mai sentito che basso? Sei Francisco Centeno al basso, no, Ivano Fossati.
0: Voi non avete capito, è che nel fuori onda qui c'è stato pure tutto una lezione sul pezzo, come è stato eseguito, da chi è stato eseguito, chi è stato aspettato.
1: Mamma mia, ma Ivano Fossati poi ha suonato la chitarra elettrica, la chitarra acustica, il flauto, la chitarra classica, e in più aveva Carlo Pennisi, grande professionista della chitarra acustica, Steve Robbins alle tastiere, al pianoforte. C'è l'album Panama e dintorni del 1980, inizio 1981, va riscoperto.
0: Certo, certo.
1: Va
0: riscoperto. Tra l'altro Ivano Fossati è un autore che deve essere passato molto di più nelle radio anche commerciali, diciamo, perché ha una bella penna, ha scritto anche per tanti altri artisti, ma anche la sua musica
1: è immenso.
0: Bellissima. Ma ti volevo fare una domanda.
1: Sì.
0: Tu a livello di scienza, credenze popolari, che ne sai?
1: È come risponderti che ne sai tu di un campo di grano, poesia di
0: una... Ora facciamo una cosa, che faccio una call to action, come dicono quelli del mestiere, ai nostri ascoltatori, di dire qual è il vostro rimedio magico o casalingo, o la vostra, diciamo, come si dice quando uno
1: non la credenza, che cosa
2: la
1: vuoi
2: visione.
1: Cioè
0: Superstizione, mi ha capito subito. Superstizione, fateci sapere questo, qual è quindi il vostro o rimedio magico, o un rimedio casalingo, ecco. O la superstizione delle vostre
1: parti. Magari quando vi venivano gli orecchioni da piccoli, ci mettevate quella specie di inchiostro per farli.
0: Vediamo che ci con i nostri ascoltatori. Nel frattempo, tu hai detto campo di grano, non è Francesca, diceva.
1: Non è Francesca.
0: Non è Francesca chi lo diceva.
1: Lo diceva sempre quello del campo di grano.
0: Battisti. Ecco. Però posto i Battisti, mettiamo la PFM.
1: Il brano qual è?
0: Il brano è Domo Dozo.
1: È del 1999. Domo Dozo sono due parole giapponesi, no? Che vogliono dire grazie e prego, tra altre cose.
0: Benissimo. Ci sentiamo fra poco.
1: Vai, Franz.
0: Scriveteci le vostre superstizioni e tutti i vostri rimedi.

0: coraggioso.
1: Ehi, PFM con Domo Do So. Aspetta, ma abbiamo perso pasta. Aspetta. L'abbiamo recuperato. Non l'abbiamo recuperato, l'abbiamo recuperato. L'abbiamo recuperato.
0: Sì, eccoci qua, eccoci qua. E salutiamo Franz Di Cioccio, caro Randazzo. È un po' che non ci vediamo, ma dobbiamo recuperare assolutamente.
1: Recupereremo,
0: caro Franz.
1: Ma nel frattempo, c'è Luigi che dice che c'è il bollettino medico delle chat. Luigi, che cosa scrivono questi rimedi, questi stratagemmi?
2: Guarda, stiamo rasentando la stregoneria. Ti leggo Serena.
1: Dei.
2: Quando mi faceva male l'orecchio.
1: Ah, che aveva detto Pass poco fa.
0: Sì. L'orecchione.
1: L'orecchione.
2: Mia nonna scaldava l'olio d'oliva in un cucchiaio e me lo metteva nell'orecchio col cotone. Ero unta come una patatina, ma funzionava.
1: E gli sappava, quindi
0: si friggeva pure, insomma.
1: Il mal d'orecchio, vedi, si friggeva. Sì. No, è un master che c'era il cotone che con l'arco sulla fronte per la febbre, mi sembra. Almeno mia nonna me lo faceva
0: così. Le paroline magiche non si recitavano.
1: Magari. E se andava male si scattava pure un rito. Cioè mia nonna faceva che con
0: un piatto, rito, sì.
1: Cioè, per quanto riguarda però il sole in testa, tipo con il caldo, no? Si faceva un piatto fondo con l'acqua. Sì. Gocce d'olio, preghiera a bassa voce, e sì, era l'ecografia degli anni '80.
0: E a Napoli si chiamava il malocchio.
1: No, non era malocchio, era colpo di sole, era per togliere l'usulo in testa.
0: Usulo in capo.
1: A Napoli, in Sicilia, usulo in testa. Non erano tutti che lo sapevano togliere, eh? Determinate certo. Persone soltanto lo potevano.
0: No, che poi si tramandava questa cosa. Sì.
1: Poi ci sono altri messaggi che ci arrivano.
2: Certo, a proposito di malocchio, Giovanni ci dice: a me il malocchio lo toglievano con il sale grosso nel fuoco. Se scoppiettava c'era invidia addosso. Riti pagani pazzeschi.
1: Facciamo così, che facciamo un abbraccio qui, sarà meglio salsiccia bella gente, e buttiamo un po' di sale grosso, vediamo se scoppietta.
0: Scoppietterà intanto, le salamelle ce le mangiamo noi.
1: Appunto. Questi ricordi per me sono un patrimonio, poi alla fine immateriale, culturale, l'amore anche delle nonne, no? Che non avevamo medicine, ma avevamo cura di noi. Ora nella scaletta musicale vedo un titolo che si chiama Lei ballando va.
0: Oh mamma mia, allora dobbiamo fare un rito proprio di dobbiamo fare un rito di iniziazione.
1: Io vedo poi momento. Tra l'altro, oltre al titolo, gli attori, no? È un Zudarche.
0: Sudarche è un gruppo di qualche anno fa. Sì, certo.
1: Che gruppo è? Gruppo RH
0: è un gruppo molto interessante che faceva della musica, insomma, una specie di musica popolare, ma in chiave più moderna, d'autore. Non era ispirata alla musica popolare, però raccontava storie di oggi, ecco. Quindi Ballando Va raccontava questa storia di queste ragazze che venivano dal sud, dal nord, e in testa avevano ancora questo ballo della pizzica, della taranta, e lo portavano in giro anche qua.
1: No? Ti vedo molto con pathos trasportato, ti vedo un pochettino.
0: I ricordi di gioventù.
1: Diciamo che sto gruppo.
0: Chi
1: c'era in questo gruppo? C'era il nostro Pass, che ascolterete adesso, ma tanti altri
0: artisti. C'erano 20 persone,
1: capito? Era una stazione, una stazione del treno, una ferrovia.
0: Era un in questo brano la voce femminile è di Tiziana Radis, per esempio,
1: grandissima interprete
0: e cantautrice romana, che aveva prestato insomma la sua voce a questo brano. Salutiamo.
1: Ma nel frattempo ce l'ascoltiamo, poi ritorniamo che ci salutiamo. Nel frattempo ascoltatevi Lei ballando va.

0: Mi posso dire? Ti posso dire?
1: Mi puoi dire?
0: Che complimenti, perché è stato un bel pezzo. Cioè, io. La chitarra. Perché la chitarra è pass, cioè. Lui, oltre alla voce, anche il suono, cioè, nel senso, è bravo, bravissimo. Complimenti, grazie, complimenti. Grazie. A quando il prossimo evento live?
1: Il prossimo evento live venerdì.
0: Venerdì in Città Alta, per
1: in Città Alta, pizzeria Assaia, con la Rua Partenope di Antonio Nardelli. Quindi siamo lì e veniteci a trovare.
0: Perché c'è a sentire, più dove andare a sentire,
1: perché poi i concerti di Antonio sono sempre dei grandi eventi, anche di amicizie soprattutto, ecco.
0: Ma poi c'è un po' più avanti,
1: più avanti faremo ancora altre cose, nomineremo un bellissimo evento che faremo in luglio,
0: lo diremo più avanti, abbiamo tempo,
1: abbiamo
0: forse lo diremo per l'ultima puntata, perché dobbiamo dirlo. A giugno, fine giugno andiamo in ferie.
1: Esattamente.
0: A giugno andiamo in ferie, quindi fine giugno andando in ferie noi chiudiamo questa stagione, questa
1: chiudiamo
0: prima stagione,
1: la prima stagione di Sicilia Express.
0: Sì, certo. Ci ritroveremo a settembre, boh, questo
1: sì,
0: non si sa.
1: Sì, che ci ritorneremo.
0: Dipende se ci fanno il bonifico, arriva il bonifico, forse sì.
1: Il bonifico arriverà, penso che il nostro direttore Massimo Figuretti te lo stia già preparando.
0: Che ringraziamo comunque.
1: Ringraziamo Gustavo Martinelli.
0: Anzi, facciamo anche gli auguri a Gustavo Martinelli, che è stato ieri o l'altro ieri?
1: L'altro ieri.
0: In settimana, diciamo, che in settimana, ha fatto il compleanno, ha fatto 25 anni, pensate bene,
1: 25 anni,
0: più
1: tanti,
0: più quanto? 25 più?
1: 25 più 50
0: l'ha detto pass, presidente l'ha detto pass, io ho detto 25 rifacciamo ancora gli auguri
1: il nostro Gustavo Martinelli, insostituibile,
0: che tra l'altro lo troverete il lunedì insieme in coppia con il nostro direttore Figurelli.
1: E speriamo di partecipare lunedì prossimo
0: alle 10:30, non prendete in mezzo o Carcamagno,
1: che magari ci sarò anch'io.
0: Facciamo un'incursione, i tanti auguri direttamente in dilazione al presidente.
1: Esattamente.
0: Ma nel frattempo dico, si è fatta una certa. Che dite voi, ragazzi? Si è fatta una certa. Abbiamo messo dell'ottima musica. Abbiamo chiuso con il buon pass. E siamo arrivati in stazione. Quindi siamo dentro la stazione, mio caro Luigi. Stasera abbiamo imparato che un cartone unto nasconde l'amore più grande del mondo, che è quello della nostra mamma e delle nostre nonne pure, e che un semplice canarino, un semplice rimedio della nonna batte qualsiasi medicina, ma comunque usate con coscienza anche i farmaci, dietro prescrizione medica, comunque consulto medico. Grazie a Luigi Scarpato, grazie a Pass Scarpato,
1: grazie
0: da
1: a voi, grazie a
0: ricordiamo
1: voi.
0: Direttamente from Carovita.
1: Cara vita.
0: Questa cara vita non mi viene.
2: Cara vita.
0: Cara vita e Carrapipe, che li salutiamo, rinnoviamo il gemellaggio, tra l'altro. Noi saremo ambasciatori di questo gemellaggio.
2: Proponiamo
0: sì, no, ma sicuramente finito la voglia, chiamiamo, dobbiamo fare questo gemellaggio.
1: Gemelliamoci.
0: E da me, Marco Mosca, non fatevi fare il malocchio.
1: Malocchio,
0: e se suona al citofono, rispondete, aprite, che è il postino che vi ha portato il pacco.
1: Da giù.
0: Sai che facciamo?
1: Sì.
0: Ci sentiamo la prossima settimana. Ciao, buonanotte a tutti. Ciao.
1: Anzi,
0: non solo la prossima settimana. Sempre quando volete, c'è cioè, in on demand sul nostro sito, sul nostro canale, sul nostro podcast.
1: Certo.
0: Cioè, sono tutte le puntate che abbiamo fatto. Quindi ci troverete quando volete.
1: Sera, giorno.
0: E infatti, la prossima volta non dobbiamo dire più buonasera, dobbiamo dire bentrovate, perché non ci possono ascoltare di mattina, di notte, di giorno. Comunque, ci salutiamo. Alla prossima. Ciao.
1: Ciao.

Spento con un colpo al persiano, l'accelerga al sole e l'insofra de grande. Todo io ci mesesre, ma cercherà ne traman senza trover nessun, come ieri, come demain.

nel tempo le passé, come in vole via Ian, come gli insegni dell'età, per la strada di sempre, quanti rughi caghè.

Se un dia che la sei mel, le cangagna anche un fior, ma un fiore soffra del, le cladis l'anva mel, le cladis a fa bel.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai doma e mai di moda.

Baby, è un mondo super. Perché alla fine sono soltanto 1.300.000.000 le persone che non hanno accesso all'acqua potabile. Baby, è un mondo super. Perché il giro d'affari di un giorno delle nostre borse equivale al prodotto interno lordo di un anno dell'Africa intera. Baby, è un mondo super. Perché alla fine noi che siamo di qua, dal terzo mondo, ci permettiamo di dire, se la caveranno con la cultura. Beh, baby, è un mondo super, perché su questo pianeta ci sono più di 1.000.000.000 di analfabeti, uno ogni 6 abitanti. Ma è anche un mondo super perché ognuno di noi produce ogni anno 4 quintali di rifiuti solidi e più di 1 tonnellata di rifiuti gassosi. E perché in questo momento ci sono il 50% delle foreste tropicali che c'erano soltanto 50 anni fa. Uno dice, non fare il catastrofista. Tutto sommato ne avremo ancora fino al 2037. Poi ci penseremo, faremo un mondo senza foreste tropicali. Oppure vuoi fare il catastrofista soltanto perché in questo baby è un mondo super? Questa deforestazione ha prodotto la più grande estinzione di specie animali dal tempo dei dinosauri. Baby, è un mondo super. Bill Gates nostro, che non stai nei cieli e non capisci il perché e questa roba ti sta sul cazzo da morire, dacci oggi il nostro chip quotidiano. Amen.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Dimmi Tiresia, dal regno dove mai nessuno si è recato, versami il sangue, scavami un botro, un buco per sbirciare tra il mio destino e il fato. Bevi il mio sangue che porti alla memoria la coscienza di chi ero e sono stato.

mi Tiresia. Affidati al mio viaggio, alla tua sentenza.

compirsi e poi non esser più creduto dai compagni, soltanto dai segni nei sogni. Dimmi Tiresia, togli la sete, conoscilo e poi scordalo, bevi di questo lete, conoscilo e poi scordalo, la conoscenza è niente senza fede, conoscilo e poi scordalo, la conoscenza è niente senza fede, la conoscenza è niente senza fede.

spalle un remo, abbandona la casa e va errante nel sole, fino a gente che non batte il dorso del mare, che non conosce cibi conditi col sale, che confonderà il remo con un ventilabro, un rastrello per spargere intorno sementi, per pettinarle alle crine dei venti. Lì lo poserai, offrirai sacrifici, la morte ti coglierà dal mare, consunto da splendente vecchiezza, tra gente felice attorno, questo ti dico.

accorta di me, quasi per caso, quasi per caso hai deciso poi di commettere un piccolo peccato.

ha costruito per avere la luna più vicina. Il pazzo sta scrivendo da 20 anni una canzone senza verità, ma adesso è tardi e forse questa sera metterà un punto e l'abbandonerà. Le stelle sono fredde in fondo al porto, dove le case cambiano colore.

tra i marinai che aspettano l'imbarco e ridono chiedendo un altro litro.

Ave Maria, venga coppa scambia, ad una volta era canapa, mo spada e neve va via. Sentimenti a scarfate, giorno uno panato, una carezza ne asciuga, figlia di una sconnuta. Santa Maria, non c'è sta niente a capire, e non un imbrogli, tu sperisci e t'attacchi, tu t'arravogli. E su pulie, su verrizze, profumo che puzza, sotto su l'urana magheta, fra pantane e fede, a peste.